Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

ascolto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2:17.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 2 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

0: Sono le 2:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 3:23.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 3 e 36 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3 e 51 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 4 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 4 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 5 e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Vi

0: Veneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 6:17.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 6 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 6 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 7:12.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 7:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 7:59.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: 2 novembre 1975. Ostia, 30 km da Roma. Una stradina stretta, non asfaltata, composta da ghiaia e pietre. Costeggia una baraccopoli con tetti di latta, muri di cartone dove vivono centinaia di persone al di sotto della soglia minima di povertà. È il giorno in cui dalla densa nebbiolina di mare emerge ai bordi dello sterrato il corpo martoriato e senza vita di Pierpaolo Pasolini.
4: In questo punto, esattamente in questo punto, dove ci sono delle macchie di sangue nascoste da un po' di terra, è stato scoperto il corpo di Pierpaolo Pasolini questa mattina alla periferia di Ostia. La signora Maria Lollobrigida è stata la prima a scoprire il corpo, vero?
5: Il corpo, sì.
4: A che ora?
5: Alle 6:30, mentre scendevo dalla macchina ho detto: ma tu guarda, rifiutano sempre i rifiuti in mezzo alla strada. Io gentilmente venivo a raccoglierla per buttarla, sono arrivata a quella punto lì del barattolo, ho detto, dico, non è un'immondizia, è un cadavere.
3: Pierpaolo Pasolini, 53 anni, scrittore, poeta, regista ed intellettuale, personalità unica e irripetibile della cultura italiana.
6: Quello che veramente ami non ti sarà strappato. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. Il mondo a chi appartiene? A me, a loro o a nessuno? Prima venne il visibile, quindi il palpabile Elisio, sebbene fosse nelle dimore d'inferno. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. Strappa da te la vanità. Non fu l'uomo che creò il coraggio, o l'ordine, o la grazia. Strappa da te la vanità, ti dico, strappala. Cerca nel verde mondo quale luogo possa essere il tuo. Nel raggiungere l'invenzione o nella vera abilità dell'artefice. Strappa da te la vanità, ma che, strappala. Il casco verde ha vinto la tua eleganza. Dominati e gli altri ti sopporteranno. Strappa da te la vanità, sei un cane bastonato sotto la grandine. Una pica rigonfia in uno spasimo di sole. Metà nero, metà bianco, ne distingui un'ala da una coda. Strappa da te la vanità, come sono meschini i tuoi rancori, nutriti di falsità. Strappa da te la vanità, avido di distruggere, avaro di carità. Strappa da te la vanità, ti dico, strappala. Ma avere fatto in luogo di non avere fatto. Questa non è vanità. Avere con discrezione bussato perché un blend aprisse, aver raccolto dal vento una tradizione viva o da un bell'occhio antico la fiamma inviolata, questa non è vanità. Perché qui l'errore è in ciò che non si è fatto, nella diffidenza che fece esitare.
3: Scrittore, poeta, autore e regista cinematografico e teatrale italiano. Nasce a Bologna nel 1922. Dopo aver seguito nell'infanzia gli spostamenti del padre, ufficiale di carriera, compì gli studi a Bologna, dove si laureò nel 1945 con una tesi su Pascoli. Nel 1943 si trasferì nel paese materno di Casazza della Delizia, in Friuli, con la madre e il fratello minore Guido, morto poi nella lotta di resistenza. Il padre, fatto prigioniero in Africa, sarebbe tornato alla fine del 1945. Vi rimase a Casarsa della Delizia fino al gennaio 1950, quando per sfuggire allo scandalo provocato dalla pubblica denuncia della sua omosessualità, si stabilì con la madre a Roma. Da questo momento la sua vicenda biografica coincide appieno con la tumultuosa attività dello scrittore, del regista e dell'intellettuale impegnato a testimoniare e a difendere, spesso anche in sede giudiziaria, la propria radicale diversità, fino alla morte per assassinio avvenuta la notte tra il 1 e il 2 novembre 1975 a Lido Scalo di Ostia. Fin dagli esordi in friulano, che comprendono poesia Casassa del 42 e La meglio gioventù 1954, poi ripreso con intenti diversi e notevole incremento di testi, La nuova gioventù nel 1975, ben oltre la nozione ermetica di poesia pura, il giovane Pasolini puntava alla scoperta di una lingua intatta, che fosse quasi un equivalente letterario del suo religioso desiderio di purezza. Fonderà così nel 1945 l'Accademiuta di Lenga Furlana. Il suo interesse per la poesia dialettale trovò espressione in due importanti antologie: Poesia dialettale del Novecento nel 1952 e Canzoniere italiano, antologia della poesia popolare del 1955. Mentre il suo talento di critico letterario, affascinato più dai modelli di critica stilistica e dal sociologismo marxista di ispirazione gramsciana, si esplicò in una serie di interventi sulla letteratura contemporanea e soprattutto sulla poesia, che sarebbero poi confluiti in Passione e ideologia, 1960. Gli anni 50 furono gli anni della sua completa affermazione letteraria. La sua prima notevole raccolta di poesie in lingua, Le ceneri di Gramsci, del 1957, sembra chiudere definitivamente una stagione della poesia italiana. L'ansia profetica dell'usignolo della Chiesa Cattolica, pubblicato nel 58 ma composto prima del trasferimento a Roma, si sarebbe riproposta dopo la parentesi decisiva delle ceneri, nei termini mutati di un'ininterrotta controversia. Una poesia in forma di rosa, 1964, Transumanar e organizzar, 1971. Pasolini fondava intanto, insieme a Leonetti e Roversi, Officina, la rivista della polemica anti-novecentesca. Era anche diventato condirettore di Nuovi Argomenti, una rivista fondata nel 1953 da Moravia e da Carrocce, e aveva dovuto affrontare difficoltà molto più gravi dopo la pubblicazione dei suoi due romanzi d'ambientazione romana, Ragazzi di vita del 1955, per il quale dovette subire un processo per oscenità, e Una vita violenta del 1959, che era stato accolto freddamente dalla critica marxista e dai giovani critici delle neo-avanguardie. Ma la vocazione di Pasolini, già insofferente dei limiti di un genere letterario, si era orientata verso altri mezzi di espressione, come il cinema, del quale ci sarebbe poi occupato anche in veste di teorico, il teatro, con Orgia del 68, Fabulazione del 69, Calderon del 73, e il giornalismo, soprattutto dal 1973, con le collaborazioni al Corriere della Sera, poi raccolte con altri inscritti corsari del 75. In ritardo rispetto alla data di composizione erano intanto apparsi il romanzo Il sogno di una cosa del 62 e le prose narrative di Ali dagli occhi azzurri del 65. Oltre a vari scritti minori, postumi in ordine sparso, sono uscite raccolte di scritti giornalistici come Lettere luterane del 76, Le belle bandiere del 77, Il caos del 79 e di critica letteraria come Descrizioni di descrizione del 79 Il Portico della Morte dell'88, opere narrative come La Divina Mimemis del 75, Amado Mio dell'82 e Petrolio del 92, romanzo incompiuto che riassume e porta a livello di quasi insostenibile incandescenza tutti i temi dello scrittore. Le raccolte complete dei suoi testi teatrali come Teatro dell'88 e poetici come Bestemmia, tutte le poesie del 93. Diversi scritti appartenenti alla fervida stagione friulana del poeta sono stati poi raccolti dal cugino Naldini in Un paese di temporali e di primule, in Romance del 94. Per sua cura sono anche apparse Le lettere 1940-1954. Tutte le opere di Pasolini sono state poi raccolte nell'edizione diretta da City con 10 tomi dal 98 al 2003. Nel cinema Pasolini operò a partire dal 54 come sceneggiatore con Mario Soldati, La donna del fiume, con Federico Fellini nelle notti di Cabiria, con Mauro Bolognini, Marisa la civetta e molti altri. Pasolini dapprima trasferì i frutti della sua ricerca narrativa a Cattone del 61, Mamma Roma del 62, La ricotta, un episodio del film Collettivo del 63, condannato per vilipendio alla religione di Stato, reinventando un linguaggio cinematografico autonomo di alta qualità figurativa. Il linguaggio di Pasolini approdò a risultati più compiuti nel Vangelo secondo Matteo del 64, in cui l'armonica fusione del cinema con la letteratura, la pittura, la musica diede poi l'avvio a quel cinema di poesia di cui Pasolini doveva essere in Italia uno dei più convincenti teorici. Su questa linea i film che seguirono, soprattutto Edipo Re del 67, Teorema del 68, Medea del 69, accesi da un realismo visionario che, nonostante scarti e manifeste libertà, sorregge poi anche gli impegni drammatici e linguistici dei film della trilogia della vita, o come l'hanno definita alcuni, dell'Eros, partiti dalla riscoperta del sesso attraverso una rilettura delle fonti della grande favolistica mondiale, il Decameron del 71, i racconti di Canterbury del 72, il Fiore delle Mille e Una Notte del 74. L'ultimo film, uscito postumo, Salò o le 120 giornate di Sodoma del 76, luttuosa metafora del potere e interpretazione in chiave provocatoria del libro omonimo di Sade, non vanno dimenticati che cosa sono le nuvole dal film Collettivo Capriccio all'italiana del 68, Porcile del 69. Rimane un grande esempio del cinema d'inchiesta come Comizi d'amore del 65, Indagine sulla sessualità nell'Italia dei primi anni 60, condotta da Pasolini insieme a Moravia e Musatti. Esemplare parabola della storia italiana dalla predicazione francescana fino ai funerali di Togliatti. E Uccellacci Uccellini del 66, l'ultima leggenda aurea della civiltà italiana. Il giorno del funerale di Pierpaolo Pasolini, lo scrittore Alberto Moravia griderà tutta la sua rabbia al mondo.
7: Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe essere sacro. Abbiamo perso dunque questo poeta straordinario che ha creato una cosa nuova e straordinaria nell'Italia. Ha creato la poesia civile di sinistra. Poi abbiamo perduto anche un romanziere, il romanziere delle borgate, il romanziere di Ragazze di vita, della vita violenta, un romanziere che ha scritto due romanzi, anch'essi esemplari, nei quali accanto a una osservazione molto realistica c'erano delle soluzioni linguistiche, delle soluzioni, diciamo così, tra il dialetto e la lingua italiana, che erano anch'esse estremamente nuove. Poi abbiamo perso un regista che tutti conoscono, no? Ora questo regista era un regista anch'esso straordinario e geniale.
3: Laura Betti resta una delle persone più vicine a Pierpaolo Pasolini.
8: Ho visto e notato dai giovani a cui sono andato incontro con questa malefatta di questo film che ho fatto, ho visto che più che altro è veramente presente. È veramente in questo momento Pierpaolo finalmente appaga una delle sue componenti più vive, più precise, che fanno parte di un discorso pedagogico enorme. Lui ha sempre amato molto i ragazzi, ha sempre amato molto i giovani. Adesso lui è veramente presente, è un compagno. L'ho visto, l'ho notato, l'ho visto io sono poi bolognese, se non vedo, se non tocco, non capisco niente, non ci credo, capisci? E questo è stato molto bello, perché, ma già che ci sono continuo, visto che Goffredo non mi interrompe, ma perché lui è molto in una poesia come questa, ve la dico, adulto, mai, mai. Come l'esistenza che non matura, resta sempre acerba, di splendido giorno in splendido giorno, io non posso che restare fedele alla stupenda monotonia del mistero. Ecco perché nella felicità non mi sono abbandonato, ecco perché nell'ansia delle mie colpe non ho mai toccato un rimorso vero. Pari, sempre pari con l'inespresso, all'origine di quello che io sono.
3: Anche Bernardo Bertolucci era molto amico di Pierpaolo Pasolini. Qualcuno ha deciso di farlo tacere per sempre, sostiene il regista.
9: Molto vicino a Pierpaolo quando ero molto giovane e lui mi ha fatto conoscere la poesia, conoscere il cinema, sono stato assistente del suo primo film, Cattone, e credo che questo delitto sia un delitto non soltanto contro la sua persona, contro questo fratello, ma è un delitto contro la cultura, contro l'intelligenza, contro la poesia. Non conosco, non so assolutamente chi siano stati gli assassini né il movente che avessero. Comunque loro hanno impedito di parlare a Pierpaolo, gli hanno chiuso la bocca per sempre. È stato come se, ripeto, anche se tutto questo è molto indiretto, qualcosa di orrendo che c'è in giro, di mostruoso, fosse stata una decisione di farlo tacere per sempre.
3: La prima cronista che raggiunge Ostia è l'allora giovane giornalista di Paese Sera, Lucia Visca. Non capita a tutti, giornalisti, colleghi, cronisti, di andare in un luogo, era il 2 novembre del 1975, in quel luogo che era ed è lo scalo di Ostia, viene scoperto il cadavere di Pierpaolo Pasolini. Lucia Visca era giovanissima e lavorava in un giornale importante di allora, Paese Sera, ed è la prima cronista che accorre sulla scena del delitto. Che cosa hai visto quella mattina, il 2 novembre del 75?
10: Ma il 2 novembre del 75, facciamo un passo indietro, il 2 novembre del 75 non ho visto, quando sono arrivata all'Idroscalo, il cadavere di Pierpaolo Pasolini. Ho visto un cadavere qualunque, poi nel corso della mattinata verrà identificato come Pierpaolo Pasolini, ed era un uomo che poco aveva di umano ormai, un corpo massacrato, riverso col viso nella sabbia, perché nella sabbia molle, perché poi durante la notte era piovuto, c'era stata mareggiata. Pierpaolo Pasolini muore infatti all'Idroscalo di Ostia, sulla spiaggia, in una specie di terra di nessuno, allora molto malandata, oggi un pochino più sistemata, ma comunque con gli stessi problemi, ai margini proprio dell'insediamento urbano di Ostia. E che cosa ho visto? Ho visto appunto un corpo che poco si riconosceva come umano, che chi l'aveva trovato l'aveva scambiato proprio letteralmente, come si dice a Roma, per un sacco di monnezza. E poi ho visto come in un crescendo, prima diciamo un'identificazione informale quando viene trovata la camicia di Pasolini, una camicia con scritte Pasolini, una targhettina della lavanderia a una settantina di metri di distanza. Poi un poliziotto, un vicecommissario che si prende la responsabilità di girare quel corpo, per cui c'è una seconda certezza, perché anche in quei lineamenti devastati in qualche modo si intravedono dei lineamenti molto forti di Pierpaolo Pasolini. Poi il dolore, l'esplosione del dolore estremo quando arrivano i Nettodavoli accompagnato dai carabinieri e c'è l'identificazione ufficiale. Ecco, tutto il tempo, diciamo, fra la scoperta del cadavere e l'identificazione ufficiale, io ebbi la sorte di essere la padrona del terreno dal punto di vista dell'informazione, nel senso che stavamo a Ostia, erano gli anni 70, non c'erano i cellulari, le macchine non erano così veloci come oggi, la sala stampa della questura apriva in genere verso le 7:30, alle 8, per cui nessuno aveva la notizia. Io la ebbi per caso, per buoni rapporti che avevo con il commissariato di Ostia, e potrei seguire tutto questo. Certo, una cosa che ha segnato la mia vita professionale. Infatti dico, oggi che sono una pensionata ormai, fuori dall'attività viva della cronaca, continuo a lavorarci sopra, continuo a riflettere, continuo a cercare ragioni che forse non riusciremo mai più a trovare.
3: Poi anni dopo, molti anni dopo, siamo nella primavera del 2010, il Tribunale di Roma dispone la riapertura delle indagini, però molti dei dettagli dell'epoca erano stati trascurati dai primi investigatori. Come la vedi tu questa inchiesta, questa indagine?
10: Non voglio buttare la croce sui primi investigatori. Allora, la mattina della morte di Pasolini in qualche modo un po' di approssimazione ci fu, intanto perché all'inizio sembrava un poveraccio qualsiasi, magari restituito dal mare, per cui non si guardava molto per il sottile. Poi perché una volta identificato come Pierpaolo Pasolini, in quegli anni, in quell'epoca, faceva comodo a tutti mettere la polvere sotto il tappeto, per cui uscire come uscirono i giornali di tutto il mondo, con un titolo molto ad effetto se vogliamo, ma decisamente non veritiero rispetto alle verità giudiziarie: morto Pierpaolo Pasolini, ucciso da un ragazzo di vita. Tutti i giornali del mondo, parafrasato, ma tutti i giornali del mondo uscirono così. Per cui ci fu moltissima approssimazione e le prove furono, si erano raccolte, il terreno fu contaminato, ci fu giocata addirittura una partita di calcio con un poliziotto messo a guardia del cadavere, finché la polizia mortuaria non se l'è portato via, messo lì a guardia del cadavere a dare calcio al pallone che ogni tanto dal campetto arrivava fino a cosa. Però è anche vero, ripeto, senza dare la croce a nessuno, che in quegli anni alcuni strumenti di investigazione che noi oggi abbiamo, prova del DNA, abitudine a isolare e a non contaminare le scene del crimine, raccolta dei reperti molto sofisticate con delle tecnologie molto sensibili che allora non c'erano, c'era la polizia giudiziaria con una macchina Pentax che faceva le foto, questo tutto qua, e metteva dei cartellini a terra. Per cui per un po' ci fu sciatteria e per l'altro verso appunto certe cose non si potevano fare. Qual è il problema? Il problema è che quando il Tribunale di Roma nel 2011 le ha ordinate, perché a quel punto potevano farsi, perché ha ordinato prove del DNA, ha ordinato una serie di verifiche sui reperti che erano stati conservati dai tempi del delitto, sono state totalmente inutili. Intanto perché i reperti sono stati conservati, come tutti i reperti, a Roma, nei sotterranei del Ministero di Grazia e Giustizia, a un livello più basso del Tevere, per cui erano deteriorati dall'umidità, deteriorati dal tempo, ed è probabile che molti dei DNA magari identificati, perché sono stati identificati sia pure parziali dei DNA diversi, non corrispondevano a nessun DNA nella banca dati, magari appartenevano a persone nel frattempo morte, per cui è tardiva. L'unica cosa è che questa seconda indagine è servita, diciamo, a restituire al delitto Pasolini una verità giudiziaria che in realtà noi conoscevamo dal 76, perché il primo processo a Pino Pelosi, il reo confesso del delitto, stabilì che egli lo commise in complotto con altri, adesso la parola giusta non viene complotto, ma insomma, che aveva dei complici stabiliti in concorso con altri, che aveva dei complici, e la sentenza del Tribunale di Roma firmata dal GIP Adrini, dal giudice indagini preliminari Maria Adrini, nel poi 2015 chiude definitivamente l'indagine ribadendo che Pino Pelosi è reo in concorso con altri. Ossia, l'unica cosa che noi sappiamo è che Pierpaolo Pasolini è stato ucciso da più persone, ma non siamo riusciti a conoscere, e forse non ci riusciremo mai, i mandanti e il movente, oltre che gli esecutori. Però gli esecutori in questo caso sono quasi un dettaglio, quello che è importante sono i mandanti e il movente per il chiarimento del mistero.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità ricostruiremo l'inchiesta sulla morte di Pierpaolo Pasolini.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Sono le 8 e 26 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
11: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: La notte del 2 novembre 1975, Pasolini, all'età di 53 anni, fu brutalmente assassinato, venendo percosso e travolto dalla sua stessa auto sulla spiaggia dell'Idoscalo di Ostia, località del comune di Roma. Il cadavere, massacrato, venne ritrovato da una donna alle 6:30 circa. Sarà l'amico Ninetto Davoli a riconoscerlo. Dell'omicidio fu incolpato Giuseppe Pino Pelosi, 17enne di Guidonia di Montecelio, già noto alla polizia come ladro di auto e ragazzo di vita, fermato la notte stessa alla guida dell'auto dello scrittore. Il TG1 commenta così la notizia dell'arresto di Pelosi.
12: Il giovane avrebbe ammesso di aver ucciso Pasolini durante un alterco con lo scrittore che per primo, ha detto il Pelosi, lo aveva colpito alla testa con un bastone raccolto per terra. Il giovane era venuto da Guidonia a Roma dopo mezzogiorno e a Piazza Vittorio si era incontrato con alcuni amici. Gli si è avvicinata un'Alfa GT metallizzata guidata da un uomo che mi ha invitato a fare un giro con lui. Appena l'ho visto, ha aggiunto, l'ho riconosciuto. Poi raccontato che Pasolini lo ha accompagnato in una trattoria nei pressi della Basilica di San Paolo. Il giovane ha anche detto che durante il viaggio verso Ostia c'è stata una sosta a un distributore automatico di carburante. Un automobilista, fermatosi anch'esso allo stesso distributore, avrebbe confermato questo particolare. Il giovane avrebbe sostenuto che lo scrittore voleva avere rapporti con lui, ma che lui non voleva.
3: Pelosi affermò di essersi trovato in Piazza dei Cinquecento, di fronte alla stazione Termini, insieme a tre amici più grandi. Dopo che era entrato nel bar dei Pasolini, lo avrebbe avvicinato invitandolo a salire a bordo della sua automobile, un Alfa Romeo Giulia 2000 GT Veloce, dietro la promessa di un compenso di denaro. Dopo una cena offerta dallo scrittore nella trattoria Biondo Tevere nei pressi della Basilica di San Paolo, i due si diressero alla periferia di Ostia. La tragedia, secondo la sentenza, scaturì a seguito di una lite per alcune pretese sessuali di Pasolini che Pelosi non voleva soddisfare, degenerata in un alterco fuori dalla vettura. Il giovane sarebbe stato quindi colpito dallo scrittore con un bastone, del quale poi si sarebbe impadronito per percuotere Pasolini fino a farlo stramazzare al suolo, gravemente ferito ma ancora vivo. Pelosi quindi sarebbe salito a bordo dell'auto di Pasolini e avrebbe travolto più volte con le ruote il corpo, sfondandogli la cassa toracica e provocandone la morte. Gli abiti di Pelosi non mostravano tracce di sangue. Pelosi venne condannato in primo grado per omicidio volontario in concorso con ignoti e il 4 dicembre del 76, con la sentenza della Corte d'Appello che, pur confermando la condanna dell'unico imputato, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, escludendo ogni riferimento al concorso di altre persone nell'omicidio. Gravemente malato, Pelosi è morto il 20 luglio del 2017, a 59 anni. La tesi ufficiale confermata dai tribunali però non convince molti. Pochi giorni dopo la morte di Pasolini, il settimanale L'Europeo porta nuovi indizi. Cerca di dimostrare che Pasolini è stato ucciso non solo dal minorenne Pelosi. Per il giornale, insieme a Pelosi, quella sera c'erano altre tre persone. Borgatari, neofascisti che odiavano Pasolini per la sua diversità, per la sua capacità di essere controcorrente. Una banda di quartiere che lo aveva minacciato altre volte. C'è chi si spinge fino ad ipotizzare un delitto su commissione. Indizi che mai si trasformeranno in prove. Pier Paolo Pasolini entra nel mirino di neofascisti e servizi segreti soprattutto dopo aver scritto quel celebre «Io so» sul Corriere della Sera, tratto da scritti corsari.
13: Io so, perché sono un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace, che coordina fatti anche lontani, che ristabilisce la logica, là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia, il mistero. Tutto questo fa parte del mio mestiere, fa parte dell'istinto del mio mestiere. Io credo che molti altri intellettuali e romanzieri sappiano ciò che io so, perché la ricostruzione della verità non è poi così difficile. Questa verità, lo si sente con assoluta precisione, sta dietro una grande quantità di interventi, anche giornalistici, politici, cioè non di immaginazione o di finzione, come è per sua natura il mio. Ora, il problema è questo. I giornalisti e i politici, pur avendo forse delle prove e certamente degli indizi, non fanno i nomi. A chi dunque compete fare questi nomi? Evidentemente, a chi ha il necessario coraggio, a chi non è compromesso nella pratica con il potere, a chi non ha, per definizione, niente da perdere, cioè all'intellettuale.
3: Siamo al 7 maggio del 2005 e c'è la svolta. La trasmissione Ombre di Giallo della RAI convince Giuseppe Pelosi a parlare. Pelosi dice: non sono io l'assassino di Pasolini, ma tre uomini sui 45 anni dal forte accento siciliano scesi da una 1500 Fiat targata Catania che lo assalirono gridandogli fetuso e arruso e minacciando di uccidere i miei genitori se non avessi taciuto su ciò che avevo visto quella notte.
14: Io sono innocente, non sono complice di nessuno. Io ho vissuto 30 anni nel terrore, sono stato minacciato io, mia madre, mio padre. Adesso sono morti, sono solo, non ho più paura, perché ormai ho fatto 22 anni di carcere, ho 46 anni, sono solo. Non ho più paura perché queste persone sicuramente o saranno morte o saranno anziane, che io non conosco, ripeto, io non le conosco. Ma lui diceva: dai, andiamo insieme, ci andiamo a mangiare una cosa, facciamo qualche toccatina, così. All'epoca ero, avevo 17 anni, ero totalmente immaturo. Ho capito che era un po' di quella parte, diciamo, e se gli mi dava qualche toccata, mi dava 20.000 lire, così aveva detto. Normalmente una persona civilissima, potrei definire un perfetto gentiluomo, cortese, una voce morbida. E niente, abbiamo fatto quell'atto sessuale. Io sono sceso dall'autovettura perché mi sono avvicinato e dovevo urinare. Mi sono avvicinato alla rete, sono stato aggredito da una persona io e da due persone lui. Tre persone dal nulla. Io sono stato minacciato, picchiato, due punti in testa e una frattura al naso. D'accordo. Da una persona che aveva la barba, insomma, era un po' scuro, non si vedeva tanto, se si ricorda bene il processo. Io non ho visto i tre, potevano essere pure 5, io non lo so. Treno, pinto addosso alla rete, mi ha preso per il collo. E Pasolini è stato preso letteralmente dentro la macchina e tirato fuori. E lì hanno cominciato a picchiarlo in un modo inaudito. Non so se i bastoncini o quello che c'avevano, ma qualcosa sicuramente diceva lei, più forte. Hanno iniziato lì. E poi si sono allontanati.
3: Pelosi cambia dunque versione e si dichiara innocente. Sostiene che a togliere la vita in modo barbaro a una delle più importanti voci della cultura italiana del Novecento furono tre picchiatori di destra che non conosceva e che volevano dargli una lezione. L'ex ragazzo di vita vide tutto e poi spaventato fuggì. Pasolini, già gravemente ferito, fu travolto da un'auto e rimase ucciso. Ma restano forti dubbi su tutta la versione fornita da Giuseppe Pelosi. Guido Calvi e Nino Marazzita sono stati avvocati di parte civile.
15: Non fu Pelosi ad aggredirlo. Basta soltanto la considerazione che Pierpaolo fu trovato coperto interamente di sangue. Fu colpito violentemente al basso ventre, alla testa, e perdette un'infinità di sangue, era coperto di sangue. Pelosi certamente non toccò Pierpaolo, non aggredì Pierpaolo e non ebbe colluttazioni con Pierpaolo.
16: Che livello di distruzione è arrivato questo corpo, questo povero corpo di Pierpaolo Pasolini? Non credo che questa devastazione possa essere stata fatta da una tavoletta triabile o da un piccolo bastone, come dice Pelosi, col quale Pierpaolo avrebbe tentato di sodomizzarlo. Queste ferite terrificanti, terribili, questo massacro può essere compiuto soltanto da corpi contundenti che siano per esempio di ferro. Faustino Durante ha guardato più attentamente tutto e ha visto delle foto che sono significative di come spiegare la morte di Pierpaolo. Ci sono le tracce chiarissime del pneumatico, quindi il pneumatico ha sormontato il dorso di Pierpaolo, ha schiacciato il cuore e questa è la causa della morte, ma Pierpaolo sarebbe morto lo stesso per dissanguamento perché è stato ritrovato alle 6:30 di mattina presto il giorno dopo. E questa è la prova, credo, fotografica.
3: Il caso della morte di Pierpaolo Pasolini si riapre a distanza di molti anni. La verità in questi ultimi mesi viene chiesta a gran voce dall'avvocato Stefano Maccioni. Lei è andato a rivedere i vecchi fascicoli quasi dimenticati, insomma, sono li ha in qualche modo riaperti, lei che è un avvocato che insieme a una criminologa, è un giornalista, provate a ricomporre il puzzle di questo caso in parte è rimasto irrisolto, in parte perché la giustizia non ha dato la parola fine, è sempre aperto ancora.
17: Sì, guardi, io è dal 2008 che mi sto occupando di questo caso, quindi dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini. Avevo iniziato a studiare le carte in quell'anno, poi successivamente chiesi la riapertura del procedimento del 2009, procedimento che si riaprì a seguito anche delle dichiarazioni del senatore Marcello Dell'Utri, non so chi ricorderà questo, sulla scomparsa dell'appunto 21, appunto un capitolo del romanzo di Petrolio al quale stava lavorando Pierpaolo Pasolini prima di morire. Ebbene, dal 2010 le indagini sono andate avanti fino al 2015 e al 2015 è stato archiviato il caso, nonostante la mia opposizione, nella quale chiedevo di svolgere varie attività alla Procura della Repubblica di Roma. Queste attività non si sono ritenute, non ritenne il GIP di doverle svolgere, il giudice per le indagini preliminari, e archiviò il procedimento. Siamo arrivati poi al 2022 con le dichiarazioni di Maurizio Abbatino rese in commissione parlamentare antimafia. Ovviamente riassumo per chi ci ascolta in maniera molto grossolana, perché gli aspetti sarebbero veramente, insomma, sono stati oggetti di un libro, quindi sono molto diffusi gli aspetti, le particolarità, ma Maurizio Abbatino nel, dicevo, di settembre 2022 rende dichiarazioni…
3: Ecco, la fermo un attimo, Maurizio Abbatino, stiamo parlando di un ex componente della banda della Magliana che poi è diventato pentito collaboratore di giustizia, prosegua.
17: Sì, direi anche fondatore uno dei fondatori della banda della Magliana famigerata, insomma, che a Roma negli anni 70 e successivamente. A seguito di queste dichiarazioni, delle quali io avevo tra l'altro chiesto già del 2015 di sentire Maurizio Abbatino, perché avevo visto, insomma, che c'erano dei collegamenti abbastanza importanti con le attività della neonascente banda della Magliana e la vicenda dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini, ho richiesto nuovamente la riapertura delle indagini il 3 marzo del 2000 scorso, richiedendo la riapertura perché essenzialmente ci sono tre DNA che sono stati individuati a seguito delle indagini del 2010 dal RIS, quindi potrebbero essere confrontati questi tre DNA con vari personaggi che ancora gravitavano nella malavita romana di quell'epoca, appartenenti anche a una determinata categoria di malavita romana, e quindi abbiamo chiesto questo. Abbiamo chiesto di sentire poi Maurizio Abbatino su quello che sa effettivamente, perché lui alla commissione parlamentare

0: anche delle ultime scene di questo film, Pasolini teneva molto a rientrare in possesso di queste pellicole, e quindi questa sarebbe stata la trappola che lo avrebbe attirato all'idroscalo di Ostia. Quindi cambia completamente il delitto, non è più un delitto sessuale, ma è un delitto che ha altre caratteristiche, non è più un delitto commesso esclusivamente da Pino Pelosi, ma come la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma aveva già brillantemente accertato, lo ha commesso Pelosi insieme con ignoti. Ecco, questi ignoti, a quasi 50 anni dalla morte di Pierpaolo Pasolini, ancora non sono stati individuati, e noi chiediamo invece che vengano individuati, perché pensiamo che qualcuno di questi sia ancora in vita, e l'appello che faccio sempre è che chi voglia collaborare adesso con la magistratura forse sarebbe il caso che lo facesse, ora o mai più.
1: Senta, del suo lavoro di avvocato, lei è già legale della famiglia di Pierpaolo Pasolini, e questo appello lo aveva già fatto lo scorso anno, nel 2022, proprio più o meno nell'uscita del suo libro. Quali ostacoli ha trovato nella ricerca, nel lungo cammino della ricerca della verità?
0: Ma il principale penso sia quello di dedicarsi effettivamente a scoprire non soltanto esecutori materiali, ma anche il movente. C'è un lavoro da fare che richiede un'analisi a 360 gradi, abbiamo tante micro tessere di un puzzle complessissimo, perché qui si tratta veramente di quegli omicidi che io ho classificato come cerchi concentrici, non tanto io ma dalla strage di Bologna si è iniziato a parlare, quando gli esecutori materiali non conoscono effettivamente nemmeno il movente sotteso. E quindi c'è da fare un'opera certosina di ricostruzione dei fatti. Ora, questa ricostruzione ovviamente è complicata dal passare del tempo, dal fatto che molti di questi testimoni non sono più presenti, ma nonostante il tempo trascorso abbiamo un elemento fortissimo, che è l'elemento scientifico. Cioè, noi abbiamo questi tre DNA già da me citati che ci danno una certezza, cioè ci possono dire con certezza che quelle tre persone erano effettivamente presenti sulla scena del crimine, e questo è un dato fondamentale. In poche volte capita, no, di avere il DNA, la prova scientifica tale da poter attribuire una responsabilità al di là delle testimonianze o di altri elementi. Nel nostro caso potremmo avere questo, quindi, che è una prova fortissima anche in un futuro dibattimento.
1: Le prospettive di questa eventuale inchiesta quali possono essere? Cioè, questi ostacoli restano ancora oggi?
0: Ma io mi auguro che la Procura della Repubblica, come penso il procuratore, esamini attentamente l'istanza presentata a mia firma, a quella di David Grieco che è un regista, a quella di un editore e fine conoscitore della materia che è Giovanni Giovannetti, perché tra l'altro anche loro hanno pubblicato libri sull'argomento, insomma si curano questa vicenda oramai da vari anni, dal 2015 in poi sicuramente. David Grieco addirittura conobbe Pierpaolo Pasolini e poi ha fatto quel film La macchinazione con Massimo Ranieri, appunto sulla morte di Pierpaolo Pasolini. Io penso che la resistenza maggiore sia quella di temere che il trascorrere del tempo possa non condurre a un accertamento delle effettive responsabilità, o perché si pensi che gli autori ancora non siano deceduti, quindi l'inutilità di un processo del genere. Il maggior ostacolo all'accertamento della verità penso sia questo, cioè se si vede questo processo come un processo oramai inutile, perché essendo passati così tanti anni è inutile andare a cercare gli effettivi responsabili. Ecco, io penso invece esattamente il contrario, ma non soltanto per la figura di Pasolini, ma perché questo è un processo storico e soprattutto perché non si può lasciare mai impunito un reato quale quello dell'omicidio, quindi è imprescrittibile, anche il nostro codice lo dice, l'omicidio premeditato è imprescrittibile, e io penso che lo Stato su questo debba dare una risposta molto forte e cercare la verità a prescindere da tutto.
1: E allora, alla fine di questa puntata, quanto tempo ci vorrà per ottenere piena

0: giustizia sull'assassinio di uno dei più grandi scrittori, poeti e intellettuali del Novecento italiano.
1: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: sono le 9.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: that I care. The deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Sono le 9:28.
2: Radio Podcast, il meteo.
1: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, come sempre, mio compagno di viaggio in questa avventura, il professor Iuri Aparo.
3: Buonasera. Buonasera.
2: E questa sera ho il piacere di avere con me, accanto a me, una collega giornalista che è Giusy Fasano del Corriere della Sera.
4: Buongiorno, buonasera.
2: Buonasera Giusy. Innanzitutto dovete sapere che Giusy scrive sul Corriere della Sera, sono andato a riprendere una breve scheda, dal 1989, quindi sono tanti anni che
4: tanta
2: tu
4: roba, sì.
2: che frequenti via Solferino. Quindi insomma parliamo con una persona che oltretutto è stata spesso inviata di guerra anche, quindi ha avuto esperienze importanti, e sul concetto del conflitto oggi ci potremo confrontare. Allora, parto innanzitutto con questa prima domanda. Oggi un giornalista deve districarsi fra il proprio dovere deontologico di informare i cittadini e la necessità di rispondere al principio dell'entertainment a cui devono rispondere i talk, gli approfondimenti, talvolta persino i telegiornali. Ora, anche i giornali in alcune circostanze nella loro impaginazione sono condizionati da questo dato di fatto. Quanto è difficile farlo, se fare giornalismo e fare informazione, se parli di guerra o di carcere, per esempio?
4: Io credo che bisogna fare un distinguo fra quello che è intrattenimento e quello che è notizia. Quindi la prima cosa da dire è che non mi sentirei di dire: non lasciatevi ingannare da tutto quello che è il litigio, spesso litigio da pollaio, nei talk, nelle trasmissioni nelle quali ci sono un po' risate, un po' si parla di Fabrizio Corona che fa questo o quello, e un attimo dopo si parla della guerra in Ucraina e c'è la lacrima in primo piano, e poi però un secondo dopo c'è una cosa che nulla c'entra con la guerra o con la lacrima. Lo so che fa tutto parte del mondo dell'informazione, che anche le notizie leggere possono diventare informazioni, non le sto negando. Io dico che un'informazione seria, tanto per cominciare, deve tener conto anche del contesto in cui sta in cui viene presentata. Quindi, se stiamo parlando di guerra in una trasmissione, allora parliamo di guerra. Se stiamo parlando di guerra e un attimo dopo parliamo di quanto è bello il vino, quanto è buono il vino e quanto siano stellati gli alberghi tal dei tali, forse è il caso che creiamo un solco prima di poter fare una cosa del genere. Io quindi, per rispondere alla domanda, direi che il primo grande distinguo è l'intrattenimento, come tu l'hai chiamato, è dal dare le notizie. Sono veramente due cose diverse.
2: Tu come interpreti il tuo ruolo, soprattutto considerando che quando si va a raccontare, per esempio, una guerra, come dire, è una cosa diversa. Chi è stato in un luogo di guerra sa quali sono le difficoltà, anche le difficoltà in termini di condizioni nel racconto, no?
4: Guarda, anzitutto chiarisco questo: io non sono e non nasco come inviata di guerra, quindi non vorrei usurpare questo titolo ai colleghi che ben meglio di me e prima di me hanno fatto per il Corriere la storia degli inviati di guerra. Quindi l'ho fatto, e se credo magari nei prossimi mesi mi ricapiterà, sono andata più volte in Ucraina, sono stata in Israele durante le fasi più dure della guerra a Gaza, e quindi gli inviati di guerra hanno sicuramente il privilegio, io trovo che sia un privilegio, di osservare la realtà di quel che accade da più vicino di quanto possa essere. Più vicino vuol dire che tu senti di più tutto quello che ti accade attorno, che non hai il videogiochi che si vede nelle immagini per le quali avrete visto tutti, no? Se si vede una bomba che viene sganciata e un attimo dopo questo nuvolone, come se fosse un videogiochi. No, non è un videogiochi. Se sei al confine, pur non essendo dentro Gaza, se sei al confine con Gaza, quindi da questa parte, sei in Israele, sei sul punto, c'è anche un punto di osservazione a nord di Israele dal quale si vedono le fumarole delle bombe, si vedevano, perché adesso per fortuna forse un po' si è placato tutto questo, anche se non è finito. Quindi essendo lì fa la differenza poter osservare, anche se è sempre tutto mediato. Cioè tu mi chiedi qual è il mio ruolo, come vedo il mio ruolo. Io sono una mediatrice fra quello che vedo e quello che racconto. Mediatrice si intende che cerco di verificare per quello che è possibile, e non è sempre così possibile. Tanto possibile. Cerco di verificare quello che vedo, quello che sento, cerco di avvicinare le fonti il più possibile, cerco di fare anche un po', come si dice, la tara alle cose che potrebbero essere dubbie o che arrivano e che magari ti travolgono perché tu le vuoi vedere in quel modo, no? Tutti raccontano delle cose o si avvicinano alle cose, tutto questo per la natura umana, si avvicinano alle cose perché quelle cose magari dette in quel modo rispecchiano più il proprio stato d'animo. Cioè, se tu sei un anti-israeliano di ferro, qualunque cosa ti venga detto che ha fatto un soldato israeliano tenderai a credere forse. Insomma, di base a tutto questo. Quindi io
2: di fatto noi siamo in parte condizionati anche dal nostro punto di vista, no? Dalle nostre convinzioni. Poi
4: questo mi sembra umano, no?
2: Esattamente. Poi dopodiché c'è il lavoro, c'è la realtà che uno osserva e che poi deve raccontare.
4: Questo esattamente. C'è il lavoro nel quale devi essere il più neutro possibile. Nei fatti di guerra spesso si raccontano fatti, quindi la neutralità con i fatti forse è un po' più aiutata.
2: Certo.
4: Dopodiché c'è tutto il retro.
2: Sai perché
4: dei fatti,
2: ti,
4: no?
2: Ti chiedo questo perché so che il professore non ha sempre, soprattutto quando ne abbiamo discusso io e lui, una grandissima stima di una parte del nostro modo di fare giornalismo, perché il giornalismo ci mette di fronte ad una realtà e soprattutto quando si parla di carcere, insomma, diventa difficile riuscire a raccontarlo e soprattutto trovare spazio per poterlo raccontare.
3: Beh, sì, insomma, nel giornalista certamente critico il fatto che il giornalista è allettato per il mestiere che fa dal rendere un prodotto commerciale, consumabile, i fatti di cui parla. Il giornalista, credo, pur non essendo io giornalista, credo che abbia un compito morale molto impegnativo, che è quello di non lasciarsi sedurre dal fatto che è più facile vendere racconti sul mondo, diciamo sollecitando gli istinti più, diciamo, più semplici o più arcaici della persona. Mi ha insegnato un giornalista in un convegno che ho fatto 10 anni fa che per il giornalista esiste la legge delle 3 S: sesso, soldi e sangue, e da parte mia, per quanto appunto nel mio piccolo, diciamo, cerco di far diventare le notizie o le cose di cui racconto interessanti senza asservirmi alla dittatura del sesso, soldi e sangue.
2: Allora, entriamo nel merito, visto che questa è una trasmissione che si occupa soprattutto di carcere, soprattutto di detenuti e di come sia possibile poi, no, risalire la china e riabilitare in senso illuministico la vita di un detenuto portando a coscienza ciò che lui ha fatto, quindi rinnovando il suo modo di fare o addirittura trasformando la sua identità. Allora, la domanda è questa: al momento, lo faccio la domanda a Giusy, al momento la restrizione in carcere è la sola risposta che la collettività riesce a dare al cittadino che abbia fatto cattivo uso della propria libertà. Tu cosa pensi a questo riguardo?
4: che è abbastanza così, cioè è vero che ogni volta che c'è un problema, soprattutto se è un problema che ha il palco pubblico, se è un problema che l'opinione pubblica sente in modo particolarmente profondo, la proposta che viene dalla politica è quella di agiamo sulle pene, introduciamo, è un'asticella che si alza sempre di più, è sempre a sfavore dei detenuti naturalmente, perché è punitivo il pensiero, è punitivo il fatto che è punitivo l'idea stessa della detenzione. E io quando dico questo dico che è punitivo come concetto, non viene mai detto va bene, stravolgiamo le regole per i detenuti e facciamo in modo che il loro percorso in carcere diventi non punitivo ma diciamo rieducativo. Sono belle parole che poi è difficile applicare naturalmente, lo sappiamo tutti, lo sa meglio di me, molto meglio di me il professor Aparo, ma la questione è, diciamoci la verità fino in fondo, a chi importa dei detenuti? Facciamoci questa domanda. Secondo te all'italiano medio importa di un detenuto? No, ovviamente no. Secondo te alla maggior parte dei politici importa di un detenuto? No, qualunque cosa abbia fatto. Si interessano tutti dei detenuti quando c'è un fatto pubblico e quindi quella cosa lì viene usata, e viene usata magari a fini politici, o se c'è un appuntamento elettorale, o se c'è quello che tutti sappiamo. Oppure B, se interessa qualcuno che è della propria famiglia, qualcuno che si conosce, qualcuno... Capitano i miracoli, ancora una volta il professor Aparo ne sa più di me, i miracoli sono quelle svolte improvvise che fa la vita e magari la fa in direzione dell'aiuto ai detenuti o in direzione della comprensione del male, del disvalore del male, perché se lo può capire il detenuto il disvalore del male, potenzialmente tutti lo possono capire, potenzialmente intendo, Allora, se lo può capire un detenuto, lo può capire un cittadino qualunque. Ma la verità vera è che a questo paese, della detenzione, delle carceri, dei singoli detenuti, non importa nulla o quasi. Io sono convinta di questo da sempre. Ci sono appunto i miracoli di cui dicevo prima e ci sono...
2: Ma tu cosa pensi quindi del
4: delle anime buone che fanno delle cose per i detenuti?
2: Del gruppo della trasgressione tu cosa pensi? Hai conosciuto... Hai conosciuto anche tu il gruppo della trasgressione, tu cosa pensi?
4: Il gruppo della trasgressione io l'ho conosciuto anni fa per caso, non ricordo bene nemmeno quale fosse il caso, comunque l'ho conosciuto per caso e in parte l'ho frequentato in alcuni degli incontri che loro poi facevano il martedì pomeriggio, ricordo, e ho frequentato alcuni di questi incontri, poi ho fatto anche delle interviste ad alcuni di questi ragazzi. E per tornare al ragionamento di prima del fatto che poi alle persone importi o non importi dei detenuti, ti racconto questa che il professor Aparo ricorderà. Ho fatto delle interviste a questi ragazzi che sono persone che sono verso il fine pena ma comunque hanno dei reati pesanti, omicidi alle spalle, e ti parlo di gente che ha ucciso 2, 3, 4, 10 più persone, insomma affiliata alla camorra piuttosto che alla mafia, quindi non il ladruncolo della mela come si può immaginare. Ho fatto queste interviste, una in particolare a Roberto Cannavò,
3: sì.
4: Un'intervista dirompente per me, per prima che l'ho fatta, dirompente per me, per il mio pensiero, per il suo pensiero, per Roberto, dirompente per quella volta che l'ho letta all'interno di quella riunione, perché poi la tortura del professor Aparo era metterci tutti quanti consapevoli l'uno dell'altro di fronte alle cose, quindi l'ho letta davanti al pianto delle persone presenti e io avevo fatto questa intervista naturalmente chiedendo il consenso a tutti ed era una cosa che volevamo pubblicare. Per motivi vari che non ti sto a spiegare non l'abbiamo pubblicata sul giornale, ma a un certo punto con il consenso di tutti io ho messo questa intervista online su Corriere.it.
2: Me la ricordo.
4: Ecco, questa intervista è stata così dirompente, ma ha fatto una quantità, quelle cose che contano tanto oggi, di visualizzazioni, ma incredibile. Cioè la gente alla fine, se tu racconti la vita di una persona, cioè di Roberto, sono sicura che fino a un attimo prima non importava niente a nessuno, ma raccontata in quel modo, non è un elogio a me stessa, lo dico perché è lui che me lo ha raccontato, raccontata in quel modo, messa in fila in quel modo la sua vita, le sue malefatte, il fatto che lui non si è mai emozionato non è la parola giusta, il fatto che lui non ha mai provato più di tanto quando uccideva le persone, però lo ha provato quando ha ucciso questo ragazzo che nulla c'entrava perché un proiettile è andato storto, e quindi era una persona fuori dal giro delle persone da uccidere. Perciò, detto tutto questo, pubblichiamo questa intervista che diventa una cosa incredibile, tant'è che poi il giornale mi ha chiesto il giorno dopo di pubblicarla anche su carta, che non l'avevamo fatto il giorno prima. Beh, che succede davanti a tutto questo? Non è che viene letta, o almeno tutti fanno fatica a dargli addosso a Roberto, perché se lo racconti in un certo modo poi è anche difficile, no?
2: Uno, certo, ha fatto anche il suo percorso. Con il video tu hai anche l'approccio umano, il tono di voce, ti arriva più direttamente.
4: Ecco, la parola è un po' più difficile.
2: Certo.
4: E allora la maestria, chiamiamo così, sta nel mettere in fila le cose seguendo le sue emozioni. Allora, se uno ha letto e ha letto fino in fondo, noi abbiamo anche le rilevazioni con i tempi di lettura, no? E lì erano altissimi. Mediamente l'attenzione dopo 30 secondi è andata, ma proprio 30 sono 2 minuti, 3 minuti, perché era lunghissima poi l'intervista. Quindi, quando uno arriva alla fine, poi si convince che qualcosa si può muovere, quindi nessuno l'ha proprio tanto massacrato. Però che è successo? Lui va al lavoro il giorno dopo, 2 giorni dopo, e l'imprenditore che lo avevo assunto, sapendo che lui era un detenuto e facendosi bello perché lo aveva assunto un detenuto, noi aiutiamo la società, eccetera, eccetera, l'ha licenziato. Ti puoi immaginare poi per tutti noi, anche per me, il senso di colpa per aver fatto questa cosa. Però questo ci riporta all'origine, cioè dei detenuti importa se... non importa già niente, secondo me, ma quant'anche importi, succede se stanno buoni, bravi, se sono nel loro, cioè il loro percorso, il loro alveo, il loro guscio. Appena alzano la testa, che poi poveretto non l'aveva alzata lui, era solo un racconto, basta, hai detto, e la giustificazione è stata: gli altri non vogliono più lavorare con te, gli altri operai.
2: Allora io voglio, a questo punto chiedo a Peter se possiamo mandare un contributo che ho preparato, quello su Wall Street, dove Gordon Gekko, il famoso personaggio di questo film, parla con un suo socio con cui litiga, perché il socio dice: tu stai vendendo la Blue Star, che è un'azienda che era del padre, e Gordon Gekko gli spiega le ragioni per cui molto spesso nel nostro contesto sociale, quello del mondo occidentale, noi siamo vittime di una illusione.
5: Parlavi di raddrizzare la Blue Star e non di capovolgerla e vuotarla. E questo usando me.
6: Sei cieco e stai camminando senza bastone. E vai a sbattere contro le porte che si aprono col denaro.
5: Ma che bisogno hai di smontare la compagnia?
6: Perché è smontabile, va bene. Ci ho dato un'altra occhiata e ho deciso di cambiare idea.
5: Se quella gente perde il lavoro, non saprà dove andare. Mio padre ha lavorato là dentro per 24 anni. Gli ho dato la mia parola.
6: È tutta questione di soldi, ragazzo. Il resto è conversazione. Ehi, buddy, sarai sempre presidente, va bene? E quando sarà arrivato il momento riceverai una liquidazione d'oro. E con tutti i soldi che ti troverai, tuo padre per tutta la vita non dovrà più pensare al lavoro.
5: Allora dimmi, Gordon, per te quando finirà, eh? Ma quanti yacht potrai tirarti dietro? Quando è che basta?
6: Non è questione di bastare, ragazzo. Il denaro c'è, ma non si vede. Qualcuno vince, qualcuno perde. Il denaro di per sé non si fa né si perde, semplicemente si trasferisce da un'intuizione ad un'altra. Magicamente. Quel quadro lì lo comprai 10 anni fa per $60,000. Oggi potrei venderlo a 600,000. L'illusione è diventata realtà. E più reale lei diventa, più accanitamente la vogliono. Il capitalismo al suo meglio. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero, Buddy?
2: Allora, professore, ha sentito, no? In questo film si parla dell'illusione e io voglio porre questa questione perché so che lei, molto spesso, nell'interlocuzione che noi abbiamo avuto in studio, lei dice: guarda, il detenuto, la persona che commette reati, che entra nel mondo della devianza, usa come una scusa la sua condizione per legittimare una scelta che alla fine ha fatto, quella di voler compiere reati. Però in questo film si racconta di un contesto sociale che in parte ha descritto prima Giusy, cioè lei diceva: noi siamo in un contesto in cui chi soffre o chi vive in un carcere non gliene frega niente a nessuno. Che cosa conta? Il denaro e il potere. Ecco, sono precondizioni che determinano poi l'adesione alla devianza, l'illusione che il potere sia tutto.
3: Il potere è particolarmente importante per le persone che non vivono il lusso di un potere che è quello di far crescere gli altri, intanto che cresciamo noi stessi. Dunque, dal mio punto di vista, del delinquente importa poco, semplicemente perché allo stato attuale la nostra cultura non è riuscita a rendere interessante l'esperienza del tradimento che l'uomo fa nei confronti della propria aspirazione più profonda e impegnativa. L'aspirazione dell'uomo è quella di crescere intanto che fa crescere. Ma questa aspirazione, per poter essere praticata, ha bisogno di condizioni che incoraggino l'uomo ad avere fiducia nelle proprie risorse, nelle proprie qualità. Quando questo non avviene, l'uomo si accontenta del potere dei soldi e si accontenta di differenze mediocri, cioè la differenza di chi pratica la strada della regolarità e chi invece la viola. Dunque, io ovviamente sono d'accordo con Giusy Fasano, alle sue parole aggiungo questa, che non è solo che del delinquente non importa, è anche che il delinquente visto come altro da sé è utile a confermare l'idea che noi siamo nel giusto, ma questa idea di essere nel giusto ci fa trascurare la complessità dell'uomo. Io penso che il mondo d'oggi, 2026, per poter continuare ad esistere, ha bisogno di fare i conti con la complessità dell'uomo.
2: Ecco, a proposito di complessità dell'uomo, abbiamo poco più di un minuto, anzi chiedo nel frattempo a Peter se mi mette in sottofondo, ho scelto una canzone di tanti anni fa degli Imagination, Just an Illusion, e domando a te, Giusy, il capitalismo così come lo esprime, lo declina Gordon Gekko in questo film, dice è la definizione perfetta dell'illusione che porta l'uomo a vivere di convinzioni fittizie che ne persuadono a comportamenti che sono contra legem. Conta anche questo?
4: Conta anche questo, ma direi che così è tanto tanto semplificato. Che cos'è il capitalismo? Che ovviamente non è solo questo. È anche questo, ma non è solo questo. Come diceva il professore adesso, il mondo è complesso. La complessità ha senso perché aggiunge ricchezza alle cose che si stanno vivendo, perché semplificare troppo è banalizzare. E quindi anche lì, in quel caso, è un po' banale, banalizzato il senso del potere. Il potere è la capacità nel bene e nel male di modificare gli eventi, le cose, quello che hai davanti. Tu hai il potere di incidere perché fai delle cose e puoi modificarle, quello è il vero potere. Ma nel bene, nel male, nell'economia, nelle carceri, nella politica soprattutto.
2: Cioè tu riconosci nel libero arbitrio dell'individuo la capacità di poter disporre del proprio presente, del proprio futuro e anche del proprio destino.
4: Ma
2: quindi
4: certamente, certamente.
2: Pubblicità.
0: Sono le 10 e 26 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
7: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Stiamo affrontando, come sempre facciamo nelle nostre trasmissioni, il tema della delinquenza e quindi della discesa negli inferi, nella devianza, ma stiamo anche approntando un modo con cui sia ragionevolmente possibile riabilitare i detenuti. Lo stiamo facendo con la collega Giusy Fasano del Corriere della Sera e con il professor Iuri Aparo, che io ho già pungolato poco prima di andare in pubblicità. Allora, torno un attimo da Giusy. Visto che tu raccontavi di essere stata in Israele, a Gaza, e di essere stata anche in Ucraina, c'è nelle dinamiche di guerra qualcosa che somiglia alla delinquenza, quella comune di cui noi sentiamo parlare nelle realtà associative criminali italiane?
4: No, io non la farei questa. Non metterei sullo stesso piano le due cose in alcun modo. Poi vorrei precisare, a Gaza no, perché a Gaza, come sai, non si poteva entrare, non si può ancora, certo, adesso, certo, entrare, giusto, quindi a Gaza, certo. Quando uno dice sono stata a Gaza, non è mai fuori che sei entrata a Gaza, davanti ai cancelli e ai muri di Gaza. Allora no, mettere sullo stesso piano l'organizzazione di una criminale come possono essere le mafie che conosciamo e che abbiamo conosciuto in Italia con una situazione di guerra, non lo farei, se non per la parte, diciamo così, diciamo che c'è un po' un'idea immaginifica del fatto che un'organizzazione criminale si dà degli strumenti, che si mette a tavolino, che decide di uccidere Falcone piuttosto che di fare una strage qualunque, e quindi fa un'azione che può essere intesa come azione di guerra. Ma a parte questa cosa immaginifica, io non
2: ma
4: non, farei.
2: Non vedi neanche una dimensione psichica in qualche modo equivalente o equipollente tra un soldato che combatte in guerra ed un soldato della mafia? Non ci vedi delle dinamiche psichiche simili?
4: No, anche se poi le dinamiche psichiche uno le trova dove vuole, però io no, non ce le vedo, nel senso che probabilmente un mafioso che è affiliato e che va a uccidere qualcun altro va a ucciderlo perché così diventa più potente, perché ha l'obbligo di farlo, altrimenti uccidono lui, eccetera eccetera. E un soldato non va a uccidere o a sparare o a tirare razzi perché sennò così se no uccidono lui. Oddio, ci sta, adesso mi incarto un po' in questo ragionamento perché non l'ho mai fatto mentalmente, però ti devo dire, ho una ritrosia a mettere sullo stesso piano le due,
2: sono due condizioni diverse,
4: due figure, sì.
2: Posso dirti, io sono stato in alcune zone di guerra e effettivamente soprattutto poi in Israele, dove c'è un condizionamento dato da una guerra che dura da decenni, e quindi l'idea del conflitto è proprio fisiologico già nel momento in cui tu arrivi sul territorio, già quando entri,
4: appunto, che non è esattamente quello che succede per i conflitti chiamiamoli così, mafiosi,
2: esatto, però sì. Voglio sentiamo lo psicoterapeuta che cosa pensa a questo proposito.
3: Psicoterapeuta se la pensa così, e sono felice di parlarne con Giusy, non con te.
4: c'è dell'astio, un conflitto in corso.
3: No, io penso che ci siano degli elementi in comune che diventa interessante rintracciare. Uno di questi elementi è la forzata insensibilità che permette a qualcuno di abusare del proprio potere su qualcun altro. Una forzata insensibilità cosa vuol dire? Vuol dire che se non coltivi questa insensibilità non puoi fare quello che stai facendo. Non puoi puntare la pistola alla tempia di un tabaccaio, ma non puoi nemmeno uccidere un ucraino che ti sta davanti o un palestinese. Un altro concetto di cui anche la cinematografia ci dà tanti esempi è che nella situazione di conflitto il rancore diventa uno strumento che ti abilita a disconoscere l'altro. E in effetti nelle situazioni di conflitto si producono una enorme quantità di circostanze per le quali il nemico, salvo rarissime occasioni, è qualcuno che viene, come dire, disconosciuto, le cui ragioni vengono disconosciute. Diversamente non si capisce come diavolo farebbero le persone a entrare in un villaggio vietnamita e stuprare le donne, eccetera. Cioè, in qualche modo il conflitto, dunque, invece di parlare di guerra e di delinquenza, parlo di un conflitto che ha un debito grandissimo con il rancore. Il rancore è lo strumento per prendere le distanze dall'altro e per poter andare contro l'altro senza porsi problema. È il disconoscimento della somiglianza.
2: Ma secondo te, Fabrizio
3: André, La guerra di Piero, come faccio a non citarlo? Io ti guardo negli occhi e mi rivedo nei tuoi occhi e non sparo. Tu mi guardi, hai paura e mi uccidi. La guerra di Piero.
2: Il rancore secondo te nasce anche, cioè è funzionale anche a un certo tipo di linguaggio? Cioè il linguaggio, quello che usiamo per esempio nel mondo giornalistico e non solo, o nel mondo della comunicazione, contribuisce alla genesi di questo rancore o al suo sviluppo secondo te?
3: Il rancore è alimentato, vabbè, io faccio lo psicologo ad onor del vero, lo devo ammettere, per cui io so che all'origine del rancore c'è una sensazione di essere stati traditi dalla persona che doveva prendersi cura della tua crescita. Quello che il giornalista può fare è semplicemente di attingere da questo contenitore quello che serve per stuzzicare gli appetiti della persona. Ma il rancore, non credo, sarei blasfemo se pensassi che il rancore viene generato dal giornalista. Il giornalista attinge a quella quota di rancore che dentro ciascuno di noi magari è lì e che se ne sta, e in questo modo ottiene più facilmente di vendere.
2: Giusy, sai che io invece, io quando leggo certi titoli io sento alimentarsi il mio rancore, perché capisco che quei titoli si sarebbero potuti evitare, che quei toni sono volutamente utilizzati per aizzare le parti più profonde del paese, per generare, per alimentare il rancore tra le persone.
4: Succede in alcuni casi con grande volontà, in altri casi involontariamente, perché poi i titoli sono una cosa, ma anche le immagini, mettere un'immagine piuttosto che un'altra può definire bene una situazione come la vuoi definire tu. mettere gli occhi arrabbiati della faccia di una persona piuttosto che un'immagine di distensione fa la differenza, no? Lo sappiamo tutti. Quindi certamente fare i titoli non è una cosa che risulta facile, almeno a me non è mai risultato, per me non lo è mai stato, e infatti non ho mai fatto la carriera, diciamo, della cucina, come si dice, del giornale. Non è facile, anche perché sintetizzare senza banalizzare, come dicevamo prima, è piuttosto complicato. Era Schopenhauer, mi pare, che dicesse: scusa se sono stato lungo, non ho avuto il tempo di essere breve, in una lettera. Perché essere brevi vuol dire fermarsi, pensare e scegliere le parole. Perché essere brevi, essendo breve, non hai la possibilità di allungarti in spiegazioni e in approfondimenti. Quindi
2: sì, perché
4: esiste questa cosa dei titoli.
2: Tra i Kallenberg del Manifesto e certi titoli che leggo su altre testate, secondo me c'è una notevole differenza, e insomma le reazioni sono forti. Però a questo punto mi riaggancio, vado da Peter, il nostro regista. Peter, il primo contributo che non abbiamo mandato, quello tratto dal film di Gianmaria Volonté, Sbatti il mostro in prima pagina, c'è questo bellissimo momento in cui il direttore di questo giornale si rivolge ad un suo collega giornalista e gli dice: beh, guarda che il tuo titolo è sbagliato, ed è una straordinaria metafora del mondo giornalistico. Me lo mandi in onda?
8: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato, si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
9: Ma...
8: compiuta la quale tu prendi questo povero uomo di lettore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico... cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio. 2 parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
9: Sì.
8: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola. Che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
9: Certo.
8: Il succo della notizia, la sintesi. Il lettore apre il giornale, guarda, se gli va legge, se non gli va tira via, ma senza avere la sensazione che gli vogliamo rompere i coglioni.
2: Ecco, Giusy, senza la sensazione che noi vogliamo rompere i coglioni, cioè la capacità critica viene in questo meraviglioso film spenta, in questo caso da un'azione manipolatoria per cercare di abbassare i toni là dove si cerca di volerli abbassare. Noi oggi stiamo vivendo un fenomeno contrario, si alimentano invece, si alimenta un certo clima per arrivare allo scontro. Se poi si parla di associazione criminale, di detenuti al 41 bis o eventualmente in alta detenzione, come si dice, professore, sono
3: AS1.
2: AS1 che vuol dire?
3: Cioè sono gli eredi del 41 bis.
2: Ecco, e queste persone lavorano nel gruppo della trasgressione, fanno un lavoro psicoterapeutico di rielaborazione della propria vita. C'è chi dice: ma no, prendete, fondete quelle, lasciateli morire in carcere, insomma, no? Questo è quello che emerge da leggendo un certo tipo di...
4: Ma perché siamo arrivati al punto in cui il valore dello scontro e del muro contro muro è più elevato del valore del ragionamento? Perché fermarsi a ragionare è noioso, è diventato noioso, non lo dico perché lo penso, ma perché è così, perché fermarsi a prestare attenzione a qualcosa per più di un tot è noioso, perché la gente si ferma ai titoli, e molti lo sanno, e fanno dei titoli che sono aggressive, ma molto aggressive, e perché è tutto fomentato dall'idea che finalmente ciascuna persona al mondo, da quando l'era di internet ha avuto il sopravvento, può dire la sua, e ha pari dignità del capo di Stato tal dei tali, di Gandhi piuttosto che di Trump, piuttosto che di chiunque. Quindi poter finalmente alzare il ditino e dire ecco perché tu hai fatto questo o quest'altro, e lo dici attraverso che cosa? I social, naturalmente, ha prodotto una specie di volano che è andato sempre più veloce, di odio, di rancore, come diceva prima il professore, di risentimento verso tutto ciò che non è il mio pensiero. Quindi io ti rovescio addosso tutto quello che penso, senza magari averci riflettuto neanche un istante, e questo diventa poi un'onda gigantesca che coinvolge tutto.
2: Come
4: no?
2: Diceva prima Yuri, il guardarsi negli occhi e riconoscersi, quindi riuscire a vedere l'anima della persona.
4: Ma perché poi quando tu queste persone, ci sono stati dei casi, soprattutto adesso è di qualche anno fa, dei casi di persone che hanno seguito un fatto di cronaca e hanno scritto delle robe orribili contro questo o quello, dopodiché sono andati a cercarli fisicamente, questo in America mi pare, sono andati a cercare fisicamente Fragolino 2000 che aveva scritto sei un brutto stronzo, devi morire, ti devono violentare 700 volte e ti devono squartare, faccio per dire una gentilezza, eh? Dopo aver scritto questa cosa, Fragolino 2000 è stato chiamato, rintracciato perché quella si è sentito minacciato per qualsiasi motivo, ma se tu lo porti davanti a un pubblico ministero oppure gli dai un appuntamento al bar facendogli un trappolone e poi porti lì davanti la persona che lui vuole violentata, squartata, eccetera eccetera, poi alla fine non è così. Alla fine o piagnucola come qualsiasi agnellino, oppure è una persona che non ha realizzato niente, che non ci ha messo niente, che non ha idea che quello che lui ha scritto avesse un disvalore. Quindi non è nemmeno una convinzione vera del vero nazista che vuole tutti morti, che ovviamente non ha il plauso di nessuno, mio soprattutto no, ma segue un ideale che si è studiato fino in fondo e lui è convinto che tutti gli italiani debbono essere messi a morte. Sto dicendo una stupidaggine, ovviamente. No, non è quello. È uno che si è sentito appunto finalmente nella vita in diritto di dire e di contare come qualunque altro, e questo ha generato la mostruosità che vediamo
2: oggi. Giusy, aspetta che faccio arrabbiare il prof. Prof, lei ha per caso trovato nella sua lunga carriera magari qualche soggetto istituzionale che si è comportato psicologicamente con queste modalità? Cioè, avendo visto il lavoro che lei fa,

0: modo di essere, perché la sua voce potesse essere ascoltata, esattamente come fa Fragolino 2000, che altrimenti nella sua vita sarebbe un anonimo, che però da Fragolino 2000, dice, facendo queste dichiarazioni, magari riesce ad avere il suo quarto d'ora di celebrità. Le è mai capitato?
1: Ho capito la domanda. Se mi è capitato, me lo sono dimenticato, non me lo filo proprio quello che fa, quello che stai dicendo tu. Mm-hmm. In compenso, se non ti dispiace, dico un'altra cosa. E la cosa che dico è innanzitutto che non mi fa piacere che si pensi che io voglia riabilitare il detenuto, rieducarlo. No, non è questo il mio obiettivo. Il mio obiettivo è servirmi dell'esperienza dell'abuso del delinquente per conoscere meglio l'uomo. E questo in relazione a quello che si diceva prima, e cioè che il mondo d'oggi ha bisogno di una conoscenza dell'uomo più approfondita, perché diversamente il terzo millennio ci vede nella guerra mondiale. Dunque, conoscere.
0: Però io non mi dimentico quello che tu hai detto una volta in trasmissione nelle precedenti puntate, che secondo me dovrebbe essere usata come sigla. Tu, rivolgendoti durante una discussione particolarmente accesa, tu hai detto: quando io parlo a un detenuto, quello che gli dico è: non è che tu puoi crescere, tu devi crescere, perché sei nelle condizioni di poterlo fare, e il mio ruolo è quello di permettere la tua crescita psicologica, morale, etica, personale.
1: Lo confermo e aggiungo e completo questo concetto difficile. Cioè, tendenzialmente il delinquente si riabilita da solo intanto che vive e svolge una funzione. Questo è il concetto centrale. Cioè, la mia esigenza è quella di dare al delinquente un lavoro e una funzione, che è quella di permettere al cittadino comune di esplorare parti di se stesso che normalmente nella vita non si conoscono. Cioè, le persone, me compreso, tendenzialmente hanno bisogno di dimenticare la propria mediocrità. Colui che uccide, come ha fatto Roberto Cannavò, quello che ha detto prima Giuse, colui che uccide invece la mediocrità, se messo ad un tavolo dove di questo si discorre, la riconosce. E quello che a me serve è fare in modo che l'esplorazione della mediocrità di chi ha ucciso, rapinato e spacciato venga messa al servizio della conoscenza dell'uomo, perché l'uomo ha bisogno di confrontarsi con la propria complessità. E concludo dicendo che quando il detenuto viene messo nella condizione di contribuire a questa conoscenza, il detenuto si riabilita con le proprie mani, come per esempio Antonio Tango, Alessandro Gisafulli, Adriano Sannino, Roberto Cannavò.
0: Ma Giusi, confrontarsi con la propria complessità significa riconoscere anche l'esigenza che c'è bisogno di un ermeneuta nella vita, cioè di qualcuno che ti aiuti a interpretare i tuoi pensieri, le tue emozioni, anche per legittimarle in alcuni momenti, al fine di arrivare ad una piena coscienza di quello che tu come individuo sei, soprattutto laddove tu abbia nel frattempo poi compiuto magari dei reati e vista limitata la tua libertà in un carcere.
2: Serve innanzitutto, secondo me, fare un percorso interiore, proprio, singolo, senza un maestro, chiamiamolo così, un ermeneuta, come dici tu, esterno. Serve prima avere la convinzione che quella strada è possibile, che ce la si può fare e che si deve fare. È un po' come smettere di fumare. Io non sono una fumatrice, non ho mai fumato, ma vedo, sono amica o parente di persone che fumano da una vita. Se non hai la volontà, se non vuoi smettere di fumare, non ce n'è, non ce l'ha, almeno

0: le persone con cui ho avuto a che fare. Quindi il maestro certamente ci può stare, ci può essere, perché ti fa aprire magari gli occhi su scenari che non avevi visto da solo, o su dettagli che non sei in grado di decifrare o a cui non avevi mai pensato. Quello può accadere, però devi volerlo.
1: Allora, siccome abbiamo meno di 3 minuti, Peter, mi mandi l'ultimo contributo tratto dall'attimo fuggente, un minuto in cui il professor Keating si rivolge ai suoi studenti e dà questo monito.
2: Perché sono salito quassù? Chi indovina?
3: Per sentirsi alto.
2: No! Grazie per aver partecipato. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio! È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. Ecco, quando leggete, non considerate soltanto l'autore, considerate quello che voi pensate. Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto. Thoreau dice: molti uomini hanno vita di quieta disperazione. Non vi rassegnate a questo. Ribellatevi. Non affogatevi nella pigrizia mentale, guardatevi intorno. Ecco così, bravo Frischi, grazie, sì. Osate cambiare, cercate nuove strade.
1: Cercare nuove strade, Giusy, avere il coraggio di guardare le cose da una prospettiva diversa, anche questo è fare giornalismo e invitare chi ti legge a riflettere in modo critico su quello che sta leggendo.
0: Sì, senza che le cose appaiano sempre solo come provocazione, ma che sia una riflessione, un pensiero, una strada che puoi indicare in qualche modo, andando fino in fondo a quello che è la notizia che stai trattando, a quello che tu pensi.
1: Che, prof, secondo me è quello che fa anche lei, imparare a guardare le cose in modo diverso.
4: Ci provo, imparare a guardare le cose in modo diverso. A proposito di quello che si diceva prima, l'ermeneuta, la volontà, eccetera, le persone chiaramente non sono tutte uguali. C'è Alessandro Crisafulli, che aveva già il fuoco di cui ha parlato Giusy, aveva già una sua motivazione a venire fuori dalla melma dell'omicidio e del potere dei soldi. E invece Antonio Tango, che oggi ha fatto tantissima strada e che non è meno valido di Alessandro Crisafulli, invece io l'ho incontrato 18 anni fa, quando lui era dentro la melma del reato. Allora, Alessandro Crisafulli aveva già cominciato un suo cammino e si è servito del gruppo della trasgressione per irrobustire, diciamo così, le proprie gambe intanto che andava verso la meta. Invece Antonio Tango, come dire, ha conosciuto le proprie risorse.
1: Ricordo a chi ci ascolta che Antonio Tango e Alessandro Crisafulli, Antonio Tango è un ex detenuto, Alessandro Crisafulli sta completando di scontare la sua pena e il professore ci ha ricordato il percorso che entrambi hanno fatto. Prof, abbiamo finito il nostro tempo, devo chiudere, grazie per essere stato qui come sempre accanto a me discutendo anche animatamente, grazie moltissimo a Giusy Fasano.
0: Grazie.
1: E vi ricordo che i contenuti li potete riascoltare su www.giornaleradio.fm. Noi ci risentiamo domani sera con la replica e poi sabato prossimo alle 19. Grazie a tutti.
5: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

ascoltate Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 11.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 11:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano si espande sull'Italia, lasciando ancora spazio però a qualche episodio temporalesco. Nella prima parte della giornata il tempo risulterà generalmente soleggiato su tutto il paese, con l'eccezione del Triveneto, dove potranno verificarsi rovesci o temporali sparsi. Durante le ore pomeridiane alcuni nuclei temporaleschi potranno svilupparsi anche sulle regioni adriatiche del centro-sud e lungo la dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 11:59.
0: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Ci sono storie dure e violente che non appartengono solo alla cronaca nera. Ci sono fatti così gravi che solo a raccontarli mettono rabbia e terrore. Perché la storia dei poliziotti della Uno Bianca è tragedia e saga familiare, azione criminale e pagina oscura dell'Italia contemporanea. Una storia forte perché i suoi protagonisti non sono persone comuni. Rappresentano cioè quelle forze di sicurezza che dovrebbero difenderci ogni giorno dai malviventi, assicurarci un futuro sicuro dentro le nostre case, nei nostri luoghi di lavoro. Una storia cupa che si snoda lungo le strade emiliane, in quell'enorme agglomerato di case, città, capannoni industriali che da Parma porta dritto a Rimini. 24 morti, 102 feriti, 103 azioni. Praticamente una mattanza. Le vittime sono carabinieri, poliziotti, guardie giurate e ancora nomadi, benzinai, commercianti, imprenditori, artigiani, fattorini, elettrauto, pensionati, studenti. La banda della Uno Bianca si muove tra Rimini, Pesaro e Bologna. Rapina con freddezza, professionalità, totale assenza di scrupolo e senza rubare mai grandi cifre. Sono poliziotti, amano le armi, odiano i neri e gli zingari. Si divertono a spaventare le prostitute, uccidono anche quando non è strettamente necessario. Così, per il gusto di farlo, non per soldi. I tre fratelli Savi sono il nucleo di base della banda. Roberto Savi, assistente capo della squadra volanti di Bologna, è la mente della banda. Fabio Savi è l'unico non poliziotto, fa il camionista a lavoretti saltuari. Alberto Savi è in servizio al commissariato di Rimini. Con loro ci sono altri tre poliziotti: Pietro Gugliotta, Marino Occhipinti, Luca Vallicelli. La banda della Uno Bianca entra in azione nel 1987. Sono uomini armati, efficienti, decisi, attaccano supermercati, sportelli bancari, caselli autostradali, distributori di benzina e uccidono poi senza pietà. Il 3 ottobre a Cesena cade sotto i colpi dei banditi il poliziotto Antonio Mosca, uno che i fratelli Savi conoscono bene. Il 30 gennaio 1988 viene colpito a Rimini Giampiero Piccello, guardia giurata. Poi si spostano a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, e ammazzano la guardia giurata Carlo Beccari. Il 20 aprile raggiungono Castelmaggiore e in un'altra rapina c'entrano i carabinieri Cataldo Stasi e Umberto Eriu, 22 anni.
4: Cataldo Stasi, 22 anni, da Ruvo di Puglia, e Umberto Eriu, 24 anni, da Orgosolo, sono stati investiti da una gragnuola di colpi precisissimi, quasi tutti a segno, quasi tutti mortali, come esplosi appunto da professionisti.
3: Gli assalti contro uffici postali e istituti di credito si succedono uno dopo l'altro. Alla fine se ne conteranno 91. 19 sventati di un soffio. La banda della Uno Bianca uccide testimoni delle azioni criminali. Il 26 giugno 1989 a Corticella muore il pensionato Adolfino Alessandri. Il 15 gennaio 1990 è il turno di Giancarlo Armorati e il 6 ottobre 1990 viene colpito Primo Zecchi, come ricorda la moglie Rosanna Zecchi.
1: Noi eravamo a una gita con mia figlia, tornando abbiamo visto un lenzuolo steso a terra, ma mai più pensavo fosse mio marito. Siamo scesi, a quel punto ci hanno spiegato cosa era successo e purtroppo era proprio mio marito quello che era stato ucciso. Lui stava aspettando noi e ha visto fare una rapina a un altro signore che aspettava sua moglie come lui e volevano il suo borsello. A quel punto questo signore si è rifiutato perché credeva scherzassero, ha detto dopo in tribunale, e non gliel'ha dato e questi le hanno sparato a una gamba. Lui è riuscito ad andare nella tabaccheria di fronte perché non è caduto a terra, è riuscito a portarsi là, loro sono andati dietro e mio marito era in macchina che aspettava noi, ha visto tutta la rapina, tutta la sparatoria e è sceso per prendere il numero di targa di questi due che erano andati dentro la tabaccheria. La signora di sopra le urlava vada via, lui continuava a chiamare 113, c'è una rapina in atto, la signora di sopra continuava a dirle vada via, scappi perché tornano fuori, però lui ha detto adesso prendo il numero di targa e poi scappo. Nel frattempo lo sono andati dentro, hanno fatto la rapina, ma non contenti perché probabilmente c'era 300.000 lire in cassa, erano arrabbiati e quando sono usciti hanno visto mio marito salire in macchina, sono andate per elevarlo e l'hanno ucciso.
3: L'odio viscerale contro ogni differenza porta la banda della Uno Bianca ai Campi Nomadi di Bologna. Vengono uccisi Patrizia Della Santina e Rodolfo Bellinati, entrambi rom. La lunga scia di sangue non si ferma. Il 4 gennaio 1991 giunge il salto di qualità, l'episodio più sanguinoso e occulto, la strage del Pilastro contro i carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta, Paride Stefanini, oltre 220 proiettili in pochi minuti.
5: Ieri sera, pochi minuti, alle 22, un vero e proprio comando ha assalito la pattuglia dei giovani militari che stavano perlustrando le vie del quartiere Pilastro. Come di consuetudine in questi tempi, dopo gli episodi di intolleranza contro gli extracomunitari alloggiati in una scuola e anche altri episodi gravi.
3: Il Pilastro è un quartiere popolare di Bologna. Microcriminalità, spaccio di droga, mai una strage. È il 4 gennaio 1991. Tre carabinieri, normale servizio di pattuglia, vengono ammazzati a sangue freddo dagli uomini della Uno Bianca, la loro auto preferita, racconteranno poi i protagonisti. Il triplice omicidio questa volta viene rivendicato con una telefonata anonima che cerca di attribuire al gruppo una natura terroristica, la Falange armata, giustificata con gli assalti agli extracomunitari. La rivendicazione giunge quando la radio ha già dato notizia della strage e viene perciò giudicata inattendibile. Ludovico Mitilini è fratello di Mauro, uno dei carabinieri trucidati dai fratelli Salvi al Pilastro. Era un giovane sereno, tranquillo, che sognava il suo futuro all'ombra di San Petronio, tra i vicoli sicuri intorno a Piazza Maggiore.
6: Mio fratello Mauro era una persona molto semplice, si era arruolato nei carabinieri nel 90, ha vinto il concorso, era stato molto, molto entusiasta di questo suo momento. E subito dopo è stato mandato a Bologna. E anche quella, diciamo, è stato un momento felice per lui perché lui ha sempre ammirato quella città.
3: Della strage al quartiere bolognese del Pilastro parlerà anni dopo Roberto Savi al processo di primo grado davanti alla Corte d'Assise di Bologna.
7: Le chiedo se lei ha partecipato all'eccidio del Pilastro.
8: Sì. Ministro di Via Casini, e venivamo sorpassati da un'auto dei carabinieri e pensavamo che questa stesse per fermarsi quando avevamo rallentato davanti a noi. E allora è esploso dal finestrino del posto anteriore destro alcuni colpi in direzione del baule e della vettura.
7: Senta, le chiedo, lei conosceva i carabinieri Mitilini, Moneta e Stefanini?
8: No, negativo.
7: Senta, la ragione per cui voi avete ucciso i carabinieri qual è?
8: Nessuna, per non essere fermati, è tutto lì.
7: Quando i carabinieri vi sorpassarono, la sua arma era sul sedile posteriore?
8: No, l'avevo di fianco.
7: Aveva?
8: L'avevo di fianco.
7: Può parlare a voce più alta?
8: L'avevo al mio fianco.
7: Io ho sentito adesso, grazie.
8: Ma glielo ripeto ancora se vuole.
7: No, mi basta.
3: Ben prima degli arresti e dei processi, gli inquirenti indirizzano le indagini verso camorristi, criminali catanesi, malviventi locali. Nessuna pista porta inizialmente gli investigatori al gruppo di poliziotti di Bologna. È una sigla terroristica, minaccia tutti i cronisti che si occupano della banda della Uno Bianca. È la Falange Armata. Questo è il sonoro originale di una delle tante telefonate effettuate all'utenza di un collega di Bologna.
9: Vorremmo che questo avvertimento avesse anche la funzione di indebolire le sue assurde convinzioni. Non scherzi, sono cose troppo grosse per lei, quanto estremamente pericolose per la sua stessa incolumità fisica.
3: La telefonata giunge mentre alcuni cronisti sulle pagine dei loro giornali si pongono domande. Chi uccide in Emilia? Professionisti? Terroristi? Poliziotti? Servizi? Servizi ufficiali? Nessuno scoprirà mai chi sta dietro a quelle chiamate. I banditi della Uno Bianca continuano imperterriti a sparare. Non risparmiano pensionati, occasionali, passanti, testimoni di cambi macchine. Un giovane sardo, Massimiliano Valenti, viene ad esempio ucciso e riconosce i volti dei banditi, come Fabio Savi.
10: È successo che cercavo di vedere a tutti i costi la macchina, vedo un cambio macchina. E su questa seconda macchina noi avremmo dovuto fare parecchi chilometri e rientrare a Bologna. Al momento che aveva visto non potevamo lasciarlo lì, lo portammo con noi con l'intento di liberarlo alle porte di Bologna, in modo che anche se avesse dato l'allarme, le forze dell'ordine non avrebbero fatto in tempo a rintracciarci a bordo di quella macchina, perché l'avremmo già abbandonata. Cioè, eravamo viso scoperto, ma non completamente. Infatti in macchina gli fu detto di stare a testa bassa e non guardarci, mentre lui continuò a guardare. Gli si diceva di mettere giù la faccia, di guardare per terra, di guardare fuori, però niente da fare. E poi andò a finire come andò a finire. Ma non è assolutamente vero che gli sparai, come che c'era scritto sul giornale, gli dissi di correre e gli sparai. Non è assolutamente vero e non gli sparai io.
3: Gli uomini della Uno Bianca sembrano invincibili. Le loro azioni fulminee, le vie di fuga precise, collaudate, ma altri occhi osservano le loro azioni. A Rimini si forma un pool di investigatori diretti dal giovane sostituto procuratore della Repubblica, Daniele Paci. Orazio Capocasa, brigadiere, ricorda come nasce il gruppo.
11: Nacque nel gennaio del 1994 su richiesta dell'autorità giudiziaria di Rimini, in particolar modo del dottor Paci, e in questa circostanza vennero assegnati a questo pool Polizia di Stato e Carabinieri per poter andare avanti assieme e rivedere tutto quanto il materiale che fino allora era stato trattato come materiale riguardante la Fiat Uno, quindi rivisitare tutti quanti gli atti, alla luce ovviamente delle nuove esperienze.
3: Il gruppo investigativo lavora senza sosta, archivia dati, informazioni, costruisce piste alternative, ma il caso gli sarà tolto. Da Rimini le competenze passano a Roma. Due sconosciuti poliziotti di Rimini, Luciano Baglioni e Pietro Costanza, non ci stanno. Vogliono portare avanti l'inchiesta. Nel novembre 1994 imboccano la pista giusta e si mettono sulle tracce degli assassini. Ripercorrono date, orari delle rapine e degli omicidi. Controllano i ritratti dei banditi descritti dai testimoni. Baglioni e Costanza conservano un sospetto. Gli autori possono essere poliziotti, magari loro stessi colleghi. Sparano troppo bene, con armi da guerra. Conoscono strade sterrate, viottoli di campagna, riescono sempre a fuggire, a deludere i posti di blocco. Sentiamo il racconto di Luciano Baglioni.
12: Soprattutto la nostra, diciamo, attenzione veniva rivolta già da allora comunque ad ex appartenenti alle forze dell'ordine, perché che secondo noi, se non il nostro ragionamento, era quello che comunque questa banda non apparteneva alla malavita organizzata, neanche alla delinquenza comune, perché fino a quel momento comunque non avevamo mai avuto indicazioni da nessuno, mai informazioni, mai nessuna voce, diciamo, all'esterno.
3: Sono certamente killer professionisti, non sprovveduti malviventi, sottolinea Pietro Costanza.
13: La cosa strana era: come fanno questi a sapere tutto di una banca prima di colpire, sapere chi è il direttore, sapere che macchina hanno, sapere addirittura particolari le donne delle pulizie? E questo a noi ci faceva pensare che facevano dei sopralluoghi accurati, dunque stavano molto tempo a fare dei sopralluoghi.
3: Cinque poliziotti attrezzati, armati, preparati, senza scrupoli, con le palette di servizio e i tesserini, possono perfino muoversi lungo le strade della Romagna senza destare o sospetto alcuno. Il lavoro investigativo serio, preciso e puntuale porta Baglioni e Costanza a comprendere le azioni dei killer. Dalla fiction Uno Bianca giungiamo al punto centrale dell'inchiesta: le rapine alle banche.
14: Sono dei pazzi scatenati, ma non hanno mai assaltato banche sorvegliate da guardie giurate, va bene? Quindi, via tutte le bandierine rosse. Sempre, dico sempre, hanno rapinato banche in periferia e vicine a svincoli autostradali, per avere una via di fuga più semplice. Per cui, via le banche nei centri e quelle lontane dalle autostrade. Terzo, preferiscono le banche con le porte per gli handicappati. Sono antiblocco, non possono rimanere chiusi dentro. Via.
15: Non ci resta che puntare su una di queste due. Banca Rurale di Savignano e Banca Nazionale di Piazza degli Apostoli.
16: E tu quale hai scelto?
15: Piazza Apostoli.
16: Perché?
15: Ho fatto testa o croce. È uscita testa.
3: La svolta arriva la mattina del 3 novembre 1994. Baglioni e Costanza sono davanti ad una banca di San Giustina, in provincia di Rimini. È un attimo, forse meno di un secondo. Osservano una Uno bianca con la targa talmente sporca da risultare illeggibile, quindi sospetta. Il racconto di Luciano Baglioni.
12: Avevamo in sostanza notato un'autovettura che aveva fatto dei movimenti strani davanti a questa banca, un'autovettura che magari per un cittadino normale non aveva fatto nulla di strano, però per noi ci aveva colpito questo movimento, il fatto che la targa era quasi illeggibile perché sembrava sporcata, diciamo, di terra apposta, il fatto di rallentare molto quando è passato davanti all'istituto ci aveva un po', diciamo, dato sospetto. Come avevamo fatto per tante altre cose, altri pedinamenti, quella mattina abbiamo seguito anche questa autovettura. In un primo tempo, sinceramente, solo per prendere il numero di targa, volevamo vedere. Però poi, seguendo questo individuo che era alla guida, abbiamo visto che si addentrava nell'entroterra riminese, e soprattutto in una zona a noi abbastanza conosciuta perché per altri fatti comunque di malavita. Allora abbiamo deciso a quel punto di seguirlo, vedere un attimo che movimenti faceva e dove andava. Siamo riusciti a seguirlo fino a un paesino qui nell'entroterra, a Torriana, e fortuna vuole che abbiamo individuato l'appartamento in cui questa persona viveva. Siamo poi andati all'anagrafe per vedere chi materialmente abitava in questo appartamento e abbiamo trovato il nome di Savi Fabio.
3: Fabio Savi in quel momento abita a Torriana, al numero 29 di Piazza della Libertà. Cominciano i pedinamenti. Il suo telefono è già sotto controllo. La magistratura autorizza le intercettazioni ambientali nella sua abitazione, quella che condivide con la rumena Eva Micula. I fratelli Savi vengono catturati insieme ai loro complici. Confessano, poi ritrattano, ma le prove sono talmente schiaccianti ed evidenti da non lasciare dubbi. I tribunali di Rimini, Pesaro e Bologna li condannano all'ergastolo il 6 marzo 1996 fino alle sentenze definitive in Corte di Cassazione. Ma chi sono veramente i componenti della Uno Bianca? Fanatici razzisti, rapinatori pieni di scrupoli, schegge impazzite di un disegno più complesso. Per Fabio Fabi erano persone che avevano semplicemente bisogno di soldi.
10: Io avevo la mia attività in carrozzeria, mi sono sempre comportato onestamente con tutti, ho sempre portato rispetto verso tutti quanti. E un bel giorno, grazie a certi signori che hanno fatto una truffa nei miei confronti, mi sono ritrovato ad avere debiti da pagare e non avere più praticamente un lavoro e dover fronteggiare la situazione. Io ce l'avevo col mondo intero a quel momento, non avendo mai fatto nulla di male, per quale motivo mi dovevano fare una cosa che avevo 25 anni, era una cosa grande per me.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità cercheremo di capire cosa si muove dietro le azioni della Uno Bianca.
2: Il lato oscuro della verità.
16: Sono le 12 e 22 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
17: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Quella della Uno Bianca è una storia criminale. Come dicevamo in apertura, 24 morti, 102 feriti, 103 azioni, praticamente una mattanza. Le vittime sono carabinieri, poliziotti, guardie giurate, nomadi, benzinai, immigrati, commercianti, imprenditori, artigiani, fattorini, elettrauto, pensionati, studenti. Partiamo dai dati accertati. Al termine dei processi, la Corte d'Assise di Pesaro, Bologna e Rimini condannò all'ergastolo Marino Occhipinti e Alberto Roberto e Fabio Savi a 28 anni di carcere, Pietro Gugliotta a 3 anni e 8 mesi, Luca Vallicelli. Il 27 gennaio 2021 la Procura di Bologna apre un fascicolo conoscitivo per tornare ad indagare sulla banda della Uno Bianca, un atto deciso dopo che la magistratura aveva ricevuto un'informativa dai carabinieri che avevano acquisito un'intercettazione già agli atti, probabilmente da approfondire, ed un esposto del giornalista ed ex consigliere comunale Massimiliano Mazzanti. Sostengono i familiari delle vittime della Uno Bianca sulla strage del Pilastro. Quello del 4 gennaio 1991, dicono, aveva tutte le caratteristiche di un agguato, studiato e premeditato. In questo caso bisogna cercare i complici, i mandanti. Di recente, dicono i familiari, alcuni episodi relativi alle prime indagini sono stati oggetto di un'informativa dei carabinieri e di un esposto. La prima riguardava un'intercettazione telefonica che coinvolse la famiglia della super testimone Simonetta Bersani, che aveva accusato soggetti poi risultati innocenti. L'esposto era sulle comunicazioni degli inquirenti su alcuni fucili dei fratelli Savi. Subito dopo la Procura della Repubblica di Bologna aprì un fascicolo conoscitivo, ma a distanza di ben 2 anni non si conoscono ancora le determinazioni degli organi inquirenti su quanto denunciato. Noi familiari siamo determinanti nel ricercare la verità e auspichiamo una riapertura delle indagini su tutti i 7 anni di crimini della banda della Uno Bianca, scrivono i familiari. Una vicenda caratterizzata da depistaggi e di indagini sbagliate, a volte ancora da numerose ombre. Restiamo nei processi. Ecco le dichiarazioni pubbliche del capo della banda, Roberto Savi, sull'azione più conosciuta, cioè la strage del Pilastro contro i carabinieri. Siamo a Bologna, tribunale, ed è il 12 dicembre 1994.
8: Ma niente, all'inizio di via Casini venivamo sorpassati da un'auto dei carabinieri e pensavamo che questa stesse per fermarsi quando avevamo rallentato davanti a noi. E allora esplose dal finestrino del posto anteriore destro alcuni colpi in direzione del baule della vettura.
18: Scusi, devo interromperlo un attimo.
8: Sì.
18: Chi c'era in macchina?
8: C'eravamo io, Alberto alla guida, Fabio dietro.
18: Che macchina era?
8: Una Fiat Uno bianca, almeno così credo di ricordare.
18: Dove era stata rubata questa macchina?
8: Non lo ricordo.
18: Da chi era stata rubata?
8: Da noi probabilmente. Gli unici che procurava le macchine con quel particolare della scheda, per cui presumo eravamo gli unici.
18: Non riesco a capire.
8: Presa da noi comunque, quella macchina in particolare presa da noi, ma non ricordo dove.
18: Dove vi eravate visti quel giorno?
8: Non ricordo, punto dell'incontro esatto.
18: Avevate un appuntamento?
8: Sì, avevamo l'appuntamento, però non ricordo dove ci siamo trovati.
18: Suo fratello Fabio da dove veniva?
8: Ma da casa sua presumo, a meno che non venisse da qualche altra parte, non lo so.
18: Com'era arrivato a Bologna?
8: Non lo ricordo.
18: Suo fratello Alberto da dove veniva?
8: Fuori Bologna anche lui, perché nessuno dei due residevano a Bologna, però presumo siano venuti con dei mezzi loro.
18: In automobile? No?
8: Sì, presumo di sì, non mi ricordo dove ci incontrammo, andammo poi via con la mia, credo.
18: Lei che macchina aveva?
8: Avevo, se ricordo bene, un Prisma allora. Ricordo bene un Lancia Prisma, non sono sicuro però.
18: Bene, allora non si ricorda dove vi siete trovati quella sera?
8: Negativo.
18: Cosa dovevate fare?
8: Procurarsi delle auto per, diciamo, quel che si faceva di solito.
18: Procurarsi delle auto?
8: Per effettuare quello che di solito si fa, delle rapine.
18: Avevate qualche tecnica particolare per rubare le macchine?
8: Scheda magnetica.
18: Cioè, cosa facevate?
8: Niente, si inserisce una prima scheda magnetica che praticamente ha solo la funzione di posizionare i pistoni della serratura nella fase intermedia di lavoro, cioè tra il minimo e il massimo. Poi con una leggera forzatura automaticamente la scheda si deforma, consentendo i pistoni di andare nella loro naturale.
18: Per i contatti elettrici?
19: Contatti elettrici non servono, non venivano toccati.
18: La macchina come faceva ad avviarsi?
19: Come se si avesse le chiavi, bastava posare un cassavite e girare.
18: Va bene. Chi era particolarmente esperto di voi in questa tecnica?
19: Tutti e tre la conoscevamo.
18: Da chi era stato avviato? Come l'avevate appresa?
19: Ma più o meno tutti e tre insieme, credo, più che altro studiando le serrature. Studiando il funzionamento della serratura, chiaramente si è studiato come...
18: Avevate poi, cioè disponevate di una serratura, di qualche cosa, avevate smontato da qualche macchina?
19: Si era fatto qualche prova su delle serrature.
18: Solo su serrature di uno o anche di altri automobili?
19: Ma penso che funzioni con tutte le auto. Noi di solito si sceglieva la uno solo per comodità, essendo una macchina molto diffusa e poco notata.
18: Non si ricorda come siete arrivati a San Donato?
19: Io mi ricordo che venimmo, percorremmo la San Donato, voltammo via Arcasini.
18: Venivate dal centro di Roma?
19: Dal centro, così mi ricordo io.
18: C'era via?
19: Sì.
18: Beh, allora?
19: Niente, all'inizio di via Arcasini venimmo sorpassati da una macchina dei carabinieri.
20: Sì, la voce, per favore, poco.
19: All'inizio di via Arcasini venimmo sorpassati appunto da una pattuglia dei carabinieri su una Fiat Uno. E questa vettura ci sorpassò e rallentò davanti a noi, se non che io pensai che volessero fermarsi. Allora dal finestrino esplose alcuni colpi in direzione dell'autovettura e questi si allontanarono. Si allontanarono perché probabilmente il proiettile montato sulla carabina, sul famoso R70, è un proiettile di tipo esplosivo, cioè al primo contatto con un corpo solido si distrugge, per cui non è in grado, oltre diciamo quel corpo, di creare dei danni, solo sul primo corpo che trova crea dei danni. Noi pensavamo che i carabinieri stessero scappando via e noi, poi niente, circa 100-150 metri più avanti, almeno così mi sembra, e la macchina era ferma lì e questi arancieri stavano sparando.
18: Questi erano scesi?
19: I carabinieri erano scesi e stavano sparando verso di noi. Io praticamente rimasi ferito nel momento in cui stavo scendendo dalla macchina, poi dopo non ricordo perché l'ho messo abbastanza male.
18: Si ricorda se erano scesi tutti e tre?
19: Non lo ricordo, io mi ricordo di aver visto solo quello, diciamo, a lato del guidatore che mi stava esplodendo dei colpi contro. E poi c'erano delle fiammate. Non lo so, pistola M12, vedevo la serie delle vampate, però non saprei dirlo con certezza.
18: Stando fuori dalla macchina?
19: Fuori dalla macchina, sì.
18: Allora?
19: Niente, io rimasi ferito praticamente quasi subito, poi dopo non ricordo perché il dolore fu abbastanza acuto.
3: Dopo il terrore restano ancora oggi dubbi legittimi. La reale motivazione che ha spinto i fratelli Savi e i loro complici è rimasta oscura. Così come le protezioni di cui hanno goduto, forse troppe per semplici rapinatori. C'era una mente dietro quella follia sanguinaria? Se lo chiede Rosanna Zecchi.
21: Io sono sincera, io non credo, e poi come me e tanti altri miei associati, non crediamo molto che abbiamo fatto tutto da soli. E con quale scopo? Solo per i soldi? Io, hanno fatto delle rapine che hanno lasciato i soldi per terra, hanno ucciso delle persone, tipo Bonfiglioli, hanno ucciso il cane, hanno ucciso lui, lasciando tutti i soldi per terra. Mirri di Cesena, la moglie le ha detto lasciate stare mio marito, vi do i soldi, hanno ucciso il marito e hanno lasciato lì i soldi. Allora, io non riesco a capire questa ferocia per i soldi e poi li lasciavano lì. E noi ci siamo chiesti il perché. Però dobbiamo, questo tribunale, ne dobbiamo prendere atto, loro in tribunale hanno detto che lo facevano solamente per soldi, probabilmente a mio parere se era solamente per soldi erano pazzi, duri, però col senno di poi capiamo che non erano pazzi, loro ragionavano bene, cioè voglio dire, avevano delle coperture, si coprivano bene.
3: A distanza di molti anni, qual è stato il vero ruolo della Uno Bianca? Daniele Paci aveva coordinato allora le indagini. Sentiamo la sua importante testimonianza durante un illuminante convegno svolto a Rimini e promosso dall'Associazione Kennedy, in cui sostiene che sul caso della Uno Bianca c'è troppa dietrologia.
22: Io credo che dobbiamo dire che i dietrologi sostengono che la Uno Bianca sia stata un'associazione criminale che per 7 anni, tra la fine degli anni 80 e la metà del 90, ha avuto il compito di creare disordine e terrore a Bologna e in Romagna. La cosa che si diceva la rottura della vetrina rossa della regione Emilia-Romagna. Quali sarebbero state, perché si dice questo? Perché si dice che la banda aveva questi colpire i militari dell'arma dei carabinieri per favorire un sentimento d'ordine nel paese, attaccare i supermercati delle Coop tradizionalmente collegati alla sinistra italiana per dimostrare l'incapacità di questa forza politica di appoggiare le strutture economiche alla stessa collegata, uccidere zingari e cittadini di colore al fine di verificare eventualmente anche il consenso nella popolazione di attività violente nei confronti di tali soggetti. Aveva poi il compito di uccidere testimoni, benzinai, impiegati di banca per favorire il senso di insicurezza in ogni strato della popolazione. Ma da cosa si poteva fondare, a parte quest'ipotesi e questa tesi? E su cosa si fondava? Si fondava sostanzialmente su due elementi. Questi banditi firmano i loro delitti e usano, per esempio, per creare il terrore, una Fiat Uno di colore bianco. E poi ancora utilizzano le stesse armi, e in particolare le due pistole Beretta 9x21 rapinate in via Volturno. Ed ancora rubano le auto con una tecnica particolare. Io vi devo dire che tutti questi argomenti della firma sono falsi. A ingarbugliare ancora le cose è intervenuta la Falange Armata. Questo sì che non sappiamo chi ci sia dietro. La Falange Armata ha rivendicato 7 episodi, dalla strage del Pilastro al tentato omicidio di Edoardo Merendi, un impiegato di un istituto bancario di Cesena. Direi che la Falange Armata ha sempre fatto rivendicazioni successivamente al momento in cui i mass media hanno dato notizia del fatto. E anche quando è intervenuta su questi argomenti ha sbagliato completamente le cose. Tanto è vero che nel comunicato del 28 agosto del 1992 l'ignoto telefonista ha affermato che la pistola che ha sparato a Cesena non è quella della Fiat Uno. Finalmente uno dice, danno un riferimento concreto. Beh, questo riferimento era del tutto sbagliato, perché il telefonista faceva riferimento all'episodio del 10 agosto del 1992, quando i banditi hanno fatto fuoco su Edoardo Merendi, appunto questo impiegato del credito romagnolo di Cesena. L'indicazione data dal telefonista è falsa. È stato accertato infatti che la pistola che ha ferito era una delle due pistole Beretta 98F sequestrata a Fabio Savi e rapinata in via Volturno. I telefonisti della Falange Armata avevano anche detto che il 29 agosto 91, in un comunicato, il comando falangista che ha agito a San Mauro Pascoli, quando vennero uccisi i due cittadini senegalesi, è stato messo per il momento in disarmo. Siamo nell'agosto del 91. I fratelli Savi continuano ad operare per altri 3 anni. Quindi un altro messaggio del tutto sbagliato della Falange Armata. Quindi chi ci sia dietro la Falange Armata, io non so che ci sia, su questo non si è arrivati ad una verità giudiziaria, certamente non aveva nessun collegamento con i Savi, quando voleva dare qualche elemento concreto è stata sempre smentita. Parliamo di un altro simbolo, di un'altra firma, la Uno Bianca. Noi parliamo anche qui, Uno Bianca, banda della Uno Bianca. Ma se per chiamarsi banda della Uno Bianca bisognerebbe che i delitti, la maggior parte dei delitti, fossero stati commessi con questa autovettura. Beh, bisogna fare i conti, perché dire c'è una firma, è semplice, si usa la Uno Bianca, è semplice, poi andare a vedere in dettaglio nei 102 episodi che sono stati attribuiti ai Savi è un'altra cosa. 102 episodi, in 24 casi noi non sappiamo che autovettura è stata utilizzata e quindi già arriviamo a 78. In 9 casi è stata usata una regata, la regata che aveva in uso Alberto Savi per fare delle rapine ai caselli. Ne togliamo altri. Ci rimangono 69 casi e qui diciamo abbiamo tolto tutto, 69 casi, banda dell'Uno Bianca, evidentemente c'è la maggior parte di questi 69 casi è stata fatta con questa autovettura. Sbagliato. L'autovettura accertata in casi in cui è stata effettivamente utilizzata l'Uno Bianca sono soltanto 17. 17 su 69 casi, vuol dire il 24%. Vuol dire un caso su 4. Ma davvero possiamo parlare ancora di banda dell'Uno Bianca? Molti più numerosi sono stati i casi, 24, in cui i banditi hanno utilizzato una Fiat Uno dei più disparati. Ancora, i banditi hanno utilizzato altri modelli di autovetture Fiat in 13 casi, di Alfa Romeo 6 casi, di Lancia Y10 in 9 casi, 5 Volkswagen e altri 3 casi marche di altri di altre marche straniere. Quindi la banda dei fratelli Savio ha impiegato per commettere i propri crimini nell'89% dei casi autovetture prodotte in Italia. Ma perché? Perché avevano una qualche utilità? Perché hanno fatto questo? L'abbiamo chiesto ai fratelli Savio. E Roberto Savi, in maniera intelligente, ci ha detto che il loro obiettivo non era tanto quello di impiegare auto veloci, ma vetture che potessero passare inosservate alle forze dell'ordine. Obiettivo sicuramente raggiunto. Ci diceva invece Fabio Savi che era possibile rubare le autovetture di quel tipo, quindi le Fiat, le Ypsilon e le Alfa Romeo, utilizzando questa schedina della SIP che veniva inserita nel nottolino di accensione per poi far partire questa autovettura. Ho chiesto a un ladro di autovetture, vero, uno che rubava le Ferrari. Gli ho detto, scusi, ma lei perché? Che mi dice di questa tecnica? Chi è che la usa? E lui mi ha detto, chi la usa non è un ladro, perché se la usassi io per rubare una Ferrari verrei sempre arrestato. Quindi anche questa cosa della firma, dell'uso, dell'impiego di questa tecnica per rubare le macchine, non era una firma, semplicemente non sapevano fare in modo diverso. Erano un carrozziere, erano poliziotti, non erano dei ladri, non sapevano usare gli spadini. E quindi questo aspetto della firma per quanto riguarda l'auto e il modo di rubare le auto non regge. Ma la cosa che è più grave, secondo me, non regge la firma delle armi. Le armi, come tutti voi sapete, lasciano una traccia. Il proiettile si può comparare, il proiettile o il bossolo, se viene ritrovato il bossolo, con una determinata arma. Questo serve per verificare se un'arma ha sparato o meno in un determinato episodio. Si dice i fratelli Savi hanno usato sempre le stesse armi per lasciare una scia di terrore. Ebbene, neppure questo è vero. I Savi hanno utilizzato per compiere i loro episodi criminali, che ripeto sono 15 tipi di armi. Hanno usato la pistola 98F, rapinata, quella che è stata sequestrata a Fabio Savi a Tolmezzo, in 9 occasioni. La pistola sempre dello stesso tipo, sequestrata a Roberto Savi, in 5 occasioni. Una Colt Python 357 di Alberto Savi, in 2 occasioni. Una Colt Python 357 di Roberto Savi, in 2 occasioni. Una Smith & Wesson 38 di Fabio Savi, in 1 occasione. Un'altra dello stesso tipo di Roberto Savi in 5 occasioni. Una FEG 9x21 Parabellum in un'occasione. Hanno usato 5 fucili Beretta. Il fucile Beretta, perché questo va detto separatamente, R70 calibro 222 in 5 occasioni. Il Sig Maurin l'ha usato Fabio Savi in un'occasione soltanto nella vicenda del pilastro. E poi hanno utilizzato 1, 2, 3, 4 fucili a pompa, 5 fucili a pompa per commettere una serie indefinita di delitti, soprattutto nei confronti delle COP e dei carabinieri di Miramare. Hanno usato in una sola occasione il Kalashnikov acquistato in Ungheria da Thomas Somogyi, in un'occasione nel corso dell'omicidio di Poli. Quindi 15 tipi di armi. Quindi non c'era una scia, non c'era la volontà dei Savi di firmare i delitti con le stesse armi. Al contrario. Perché quando si parla di cose generiche si fa presto. Poi dobbiamo fare i conti con quelli che sono i dati. I Savi non hanno cercato di lasciare una scia. Ci sono 4 elementi per dire che hanno fatto di tutto perché non venissero identificate le armi che loro usavano. 1. Hanno limato i percussori delle pistole Beretta rapinate in via Volturno per impedire ai periti balistici di fare la comparazione. Hanno sostituito il percussore del fucile calibro 12 impiegato per il tentato omicidio tra i carabinieri di Miramare il 30 aprile del 91. Hanno acquistato per avere armi nuove 6 pistole FEG e 2 Kalashnikov in Ungheria da Thomas Somogyi. Hanno lasciato un bossolo esploso da una di queste FEG in un'auto impiegata per commettere la rapina alla Banca Popolare dell'Adriatico di Bologna il 6 settembre del 91. Quindi non hanno lasciato una scia delle armi, non hanno voluto lasciare la firma, hanno fatto di tutto perché questa firma non si trovasse.
3: E oggi resta la memoria, quella dei familiari, quella delle città colpite dal gruppo dei criminali, e c'è anche la memoria racchiusa nelle carte dell'inchiesta, che sono state completamente digitalizzate e che possono ancora oggi servire alla ricostruzione storica e forse penale della vicenda. Questi sono i numeri: 277 faldoni, 11 allegati, 260.000 immagini a disposizione. Studiosi, magistrati, avvocati, che abbracciano un arco temporale che va dal 1990 al 2000, ovvero dalle prime fasi dell'inchiesta fino al dibattimento in Cassazione.
0: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 13.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 13 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 14.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: it hurts. More vivid ways what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 15.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Santiago del Cile, 11 settembre 1973. Sono le 9:10 del mattino. Parla il presidente del Cile, Salvador Allende, socialista, eletto dal suo popolo in modo democratico.
4: Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
3: Da Radio Magallanes proviene la voce di Salvador Allende, una voce metallica, interrotta dai colpi secchi delle pallottole dei mitragliatori, dal rumore forte dei velivoli dell'aeronautica che sorvolano da ore il Palazzo della Moneda, scaricando ordigni ad alto potenziale. Saranno le ultime parole di Salvador Allende, quelle prima del suo suicidio. Dice Salvador Allende in questo suo ultimo discorso: lavoratori della mia patria, voglio ringraziarvi per la lealtà che avete sempre avuto, per la fiducia che avete sempre riservato ad un uomo che fu solo interprete di un grande desiderio di giustizia, che giurò di rispettare la Costituzione e la legge e così fece. In questo momento conclusivo, l'ultimo in cui posso rivolgermi a voi, voglio che traiate insegnamento dalla lezione. Il capitale straniero, l'imperialismo, uniti alla reazione, hanno creato il clima finché le forze armate rompessero la tradizione, quella che gli insegnò il generale Schneider e riaffermò il comandante Ayala, vittime dello stesso settore sociale che oggi starà aspettando, con aiuto straniero, di riconquistare il potere per continuare a difendere i loro profitti e i loro privilegi. Mi rivolgo a voi, soprattutto alla modesta donna della nostra terra, alla contadina che credette in noi, alla madre che seppe della nostra preoccupazione per i bambini. Mi rivolgo ai professionisti della patria, ai professionisti patrioti che hanno continuato a lavorare contro la sedizione auspicata dalle associazioni di professionisti, dalle associazioni classiste che hanno difeso anche i vantaggi di una società capitalista. Mi rivolgo alla gioventù, a quelli che cantarono e si abbandonarono all'allegria e allo spirito di lotta. Mi rivolgo all'uomo del Cile, all'operaio, al contadino, all'intellettuale, a quelli che saranno perseguitati, perché nel nostro paese il fascismo ha fatto la sua comparsa già da molto tempo, negli attentati terroristi, facendo saltare i ponti, tagliando le linee ferroviarie, distruggendo gli oleodotti, i gasdotti, nel silenzio di coloro che avevano l'obbligo di procedere. Erano d'accordo, la storia li giudicherà. Sicuramente Radio Magallanes sarà zittita e il metallo tranquillo della mia voce non vi giungerà più, non importa. Continuerete a sentirla. Starò sempre insieme a voi, perlomeno il mio ricordo sarà quello di un uomo degno che fu leale con la patria. Il popolo deve difendersi ma non sacrificarsi. Il popolo non deve farsi annientare né crivellare, ma non può nemmeno umiliarsi. Lavoratori della mia patria, ho fede nel Cile. Altri uomini supereranno questo momento grigio e amaro in cui il tradimento pretende di imporsi. Sappiate che più prima che poi si apriranno di nuovo i grandi viali per i quali passerà l'uomo libero per costruire una società migliore. Queste sono le mie ultime parole e sono certo che il mio sacrificio non sarà invano. Sono certo che almeno sarà una lezione morale che castigherà la fellonia, la codardia e il tradimento. Un radioamatore si sintonizza sulle frequenze utilizzate dall'esercito, dalla difesa, dalla marina e si accorge che qualcosa non va. Ascolta frasi in codice, pezzi di discorso, vere e proprie ammissioni. Sono ancora le ore della trattativa, poco prima la morte di Salvador Allende. Qui ad esempio sentirete l'ammiraglio Corvajal che parla con il generale Pinochet. Se mantiene è l'offresimento di saccarlo del paese, però è l'avion se cae, viejo, quando vaya volando. Ribadiamoli l'offerta di portarlo fuori dal paese, poi magari l'aereo durante il volo cade giù. Sai com'è, vecchio mio. E intanto gli aerei militari dell'aviazione sorvolano il Palazzo della Moneda e Santiago del Cile per 2 ore. Allende organizza la resistenza con un gruppo di fedeli. Le 11.45 del mattino i jet Hawker Hunter dell'aviazione scatenano sulla Moneda una pioggia di bombe e di fuoco impressionante. Viene attaccata la residenza presidenziale di Tomás Moro. La famiglia di Allende riesce a mettersi in salvo grazie ad una mediazione con i generali golpisti. Il presidente Allende si siede sulla poltrona di velluto rosso nel Salone Indipendenza, impugna la K-70 e si uccide. Così è scritto nella storia. 20 anni fa, insieme a Stefano Paiusco e Raia Marazzini, avevo scritto l'opera Cile 11 settembre 1973, Para no olvidar, uno dei miei primi spettacoli di teatro civile. Così avevamo raccontato le ore concitate prima del golpe.
0: Sono le 7.30 del mattino. Allende giunge alla Moneda, i telefoni stanno squillando in continuazione. Sì, non c'è dubbio, è in atto un colpo di stato militare, ma il presidente non immagina che le forze in campo sono superiori a quelle dello scorso 29 giugno. I suoi alleati politici gli chiedono di mettersi in salvo, la Moneda non è più un posto sicuro. La sua risposta è no, no, il posto del presidente è qui al Palazzo della Moneda, nessun altro. Ore 7.55, Allende parla alla nazione attraverso la radio, avverte la popolazione che è in atto una sollevazione della marina nel porto di Valparaíso, ma gli rassicura e dice che in ogni caso io sono qui nel palazzo del governo e resterò qui difendendo il governo che rappresento per volontà del popolo. Ore 8.30. La radio trasmette il primo proclama militare. Parla il tenente colonnello Roberto Ghiardi. Tenendo presente la gravissima crisi sociale e morale che mette in pericolo il paese, e alla fine c'è l'ordine. Il signor Presidente della Repubblica deve procedere all'immediata consegna del suo alto mandato alle forze armate e ai carabinieri del Cile. La risposta di Allende non si fa attendere, non lo farò! Gli aerei militari allora dell'aviazione cominciano a sorvolare la Moneda, squilla il telefono, qui parla l'ammiraglio Patricio Carvajal, mi passi il presidente. Allende ascolta in silenzio il suo interlocutore, ma fino a un certo punto. Ma cosa avevate creduto? Lei sta parlando col Presidente della Repubblica e il Presidente eletto dal popolo non si arrende. E via, sbatte giù il telefono. Non voglio più riceverle queste chiamate, mai più! Arrivano 3 militari, chiedono di essere ascoltati. Inizia Sanchez, primo portavoce dei golpisti. Presidente, Devo trasmetterle il comunicato della mia istituzione. La forza aerea ha preparato un DC-6 con l'ordine di portarla dove lei vorrà. Ovviamente il viaggio include la sua famiglia e le persone che lei riterrà di voler portare con sé. Parla Jorge Gress, capitano di fregata. Presidente, se esamina la situazione dovrà essere d'accordo che è inutile combattere contro aerei, carri armati e cannoni. Non ha senso, presidente. Parla Badiola, che è comandante dell'esercito. Presidente, credo che sia importante che lei consideri che le forze armate sono tutte unite. Si tratta di un'azione congiunta, capisce? Che è inutile ogni tentativo di opporre resistenza.
3: Nel 1974 Eduardo Carrasco scavalca il muro dell'ambasciata italiana. Altri lo imiteranno poco dopo, suscitando un caso diplomatico senza precedenti. Il nostro paese rompe i rapporti con la giunta golpista e l'ambasciatore De Vergottini se ne va da Santiago, lasciando solo due incaricati di affari che si trovano in pochi giorni decine e decine di rifugiati in cerca di aiuto. Il racconto di Eduardo Carrasco.
5: Nel mese di luglio del 1974 la situazione nostra in Cile, quelli che eravamo clandestini perché eravamo perseguitati dai militari, era diventata insostenibile, nel senso che non avevamo più case di sicurezza dove poter nasconderci, anche perché nel luglio dello stesso anno era stato completamente distrutto un comitato centrale della Gioventù Comunista del Cile, di cui io facevo parte del comitato centrale. Con gli amici che si occupavano della nostra sicurezza si è deciso che io dovevo andare via. Solo che succedeva che non tutte le ambasciate o i centri diplomatici a Santiago erano aperti, era l'unico che poteva ricevere o riceveva della gente, era l'ambasciata italiana a Santiago, che si trovava vicino alla strada Providencia, che è una, diciamo, un quartiere abbastanza bene del Cile, è un posto molto grande, pertanto si è deciso di poter riuscire a saltare il muro di questa ambasciata, tenendo conto che questa ambasciata era completamente curata dai militari in tutti i quattro angoli delle strade. Però avevamo scoperto che alle 8 di sera i militari facevano il cambio della guardia e si ritrovavano tutti 20 persone, 20 militari nel portone di entrata della. Pertanto c'erano 1, 2, 3 minuti che i tre angoli di questo locale rimanevano liberi. Pertanto era il momento, solo che il muro era alto all'incirca 3 metri, pertanto bisognava essere anche un po' atleti per poter riuscire a saltare. Io sono riuscito a entrare, dall'altra parte c'erano dei esiliati in quel momento già a riceverci, ho avuto la possibilità di stare con loro, io sono stato all'ambasciata circa un mese e mezzo, poi il 3 ottobre del 1974 ho preso assieme a altri 40 persone un autobus accompagnati da diplomatici italiani che ci hanno portato in quel momento a Pudahuel, che era l'aeroporto di Santiago.
3: Intanto in Cile le uccisioni avvengono giorno e notte. Soldati in borghese, carabineros, uomini dei servizi di sicurezza della DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, prelevano dalle case migliaia di persone, spesso davanti ai loro familiari, e li trasportano in luoghi di sofferenza e di tortura. Villa Garimaldi, Tres Alamos, ville, caserme, garage, appartamenti, dove i prigionieri vengono sottoposti ad interrogatori illegali, senza avvocati che li possano difendere. Gran parte di loro non ne usciranno vivi. Il numero delle vittime accertate dalla Commissione per la Verità e la Riconciliazione, guidata nel 1990 dal giurista Raul Rating, accerterà la morte e la sparizione di 3.197 persone, di cui 1672 uccisi dai soldati e dai carabinieros, 1102 sparite nel nulla e mai più ritrovate, 423 morti per atti di violenza politica. A mio avviso la cifra, già enorme, è calcolata però per difetto. Sono tutti casi che hanno nomi e cognomi riportati, uno dopo l'altro, nell'atto di accusa contro Pinochet del giudice spagnolo Baldassar Garzón. Augusto Pinochet Ugarte, nato il 25 novembre 1915 a Valparaíso, Cile, comandante supremo dell'esercito, scrive Garzón. D'accordo con altri responsabili militari, eseguiva un piano predisposto e organizzato clandestinamente per porre fine al governo costituzionale del Cile e alla vita del Presidente della Repubblica Salvador Allende e instaurare un governo militare. Pinochet organizza un colpo di Stato militare 11 settembre 73. La conseguenza, scrive Garzón, è il rovesciamento e la morte del Presidente Allende nel Palazzo della Moneda dopo che questi, fedele alla legalità vigente, respinge le false proposte di un salvacondotto che gli offre Augusto Pinochet e che in realtà avevano lo scopo di porre fine alla sua vita. Così scrive il giudice Baldassar Garzón. Tra le migliaia di vittime della repressione di Pinochet, oggi sappiamo, c'è anche il poeta Pablo Neruda.
6: Por el silbido del viento. Por eso vuelvo y me voy. Vuelo y no vuelo, pero canto. Soy el pájaro furioso de la tempestad tranquila.

0: ha amato la poesia, viva la poesia.
1: Pseudonimo del poeta cileno Ricardo Neftali Reyes Basualto, premio Nobel per la letteratura nel 1971, Neruda è considerato una delle voci più autorevoli della letteratura contemporanea latinoamericana per la sua sensibilità acuta ma non preziosa, ricchissima di immagini ma non complicata. È stato testimone di molti degli eventi cruciali che hanno segnato il XX secolo, dalla guerra civile spagnola alla guerra fredda, dai movimenti di liberazione in America Latina alla morte di Salvador Allende. La sua opera poetica comprende un'impressionante antologia di testi, tra i più alti della poesia moderna di lingua spagnola, sostenuti da un prodigioso dono di canto che si articola nelle strutture musicali più disparate, con una costante sperimentazione linguistica e metrica su temi congeniali dell'amore, del paesaggio natale e delle speranze collettive.
0: Ahora me dejen tranquilo, ahora se acostumbren sin mí. Yo voy a cerrar los ojos y solo quiero cinco cosas, cinco raíces preferidas. Una es el amor sin fin. Lo segundo es ver el otoño. No puedo ser sin que las hojas vuelen y vuelvan a la tierra. Lo tercero es el grave invierno, la lluvia que amé, la caricia del fuego en el frío silvestre. En cuarto lugar, el verano, redondo como una sandía. La quinta cosa son tus ojos. Matilde mía, bien amada, no quiero dormir sin tus ojos. No quiero ser sin que me mires. Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando.
1: Di origini modeste, frequentò il liceo di Temuco, l'Università di Santiago, dove nel 1921 si mise in mostra vincendo una gara poetica con la Canzone della Fiesta. Nominato console in India nel 1926, iniziò una brillante carriera diplomatica che gli dette modo di maturare le sue esperienze con continui viaggi e incontri. Stabilitosi in Spagna nel 1934, sempre al seguito dell'ambasciata cilena, si legò subito con il gruppo repubblicano di Alberti García Lorca Hernández e dette vita, sulle colonne della rivista da lui stesso fondata, El Caballo Verde, parla la poesia, a una vivace polemica con i Menz, la guerra civile e il suo temperamento drammatico e non ultima la morte di Lorca e di Hernández lo spinsero sempre più a precisi impegni politici che tanta parte hanno avuto poi nella sua vita e in tutta la produzione posteriore. Dopo ancora qualche anno di servizio diplomatico, nel 1944 Neruda tornò in Cile e fu eletto senatore, ma un'accusa di tradimento lo costrinse ben presto ad esiliare in Messico, da dove compì lunghi viaggi in Europa, Parigi, Polonia, Ungheria. Nel 1949 presiedette a Città del Messico il Congresso Mondiale dei Partigiani della Pace. Nel 1951 visitò l'Italia e la Cina. Nel 1952 fu ancora in Italia, da dove venne espulso come straniero indesiderabile. Tuttavia, a seguito di un movimento d'opinione pubblica, il decreto fu revocato e Neruda poté trascorrere un lungo periodo a Capri. Nel 1953 tornò in patria, nel rifugio di Isla Negra, presso Valparaíso. Con l'avvento della Presidenza della Repubblica di Salvador Allende nel 70, venne nominato ambasciatore a Parigi. Nel 72, gravemente malato, tornò in Cile, mentre il governo Allende era in crisi. Nel 73, quando ormai la minaccia di colpo di Stato militare era incombente, Neruda seguì Allende sul cammino della morte, mentre la dittatura di Pinochet si instaurò in tutto il paese. Trovatosi a scrivere negli anni in cui l'opera di Dario dettava legge in tutta l'Ispanoamerica, Neruda non aveva potuto fare a meno di allinearsi con le tendenze moderniste, benché la sua ispirazione fosse già orientata verso altre strade. Uscito finalmente dal pericoloso equivoco tra il 24 e il 35 e avendo raggiunto una notevole maturità espressiva, poté dare sfogo alla sua originalità, divenendo in breve tempo il maggior rappresentante degli antimodernisti. Il sentimento riacquista allora l'importanza che l'esasperato formalismo gli aveva negato e la personalità intensa e drammatica del poeta si fa luce con versi che sembrano scritti, come disse Lorca, più che con l'inchiostro, con il sangue. La società borghese, giudicata corrotta e ipocrita, è presa continuamente di mira con attacchi violenti alle convenzioni, ai sentimenti codificati, all'ordine costituito, mentre con immagini grottesche se ne sviliscono i suoi sacerdoti. Dal 1940 Neruda, ormai marxista convinto, si dedica quasi esclusivamente alla poesia sociale e alla lotta politica. Il dolore, l'umiliazione, la speranza sono i temi ricorrenti di questa nuova produzione, accompagnati da una vena di profondo calore umano che riesce a sbozzare i toni marcatamente propagandistici e dare spesso pagine di intensa poesia. Nella seconda parte del lato oscuro della verità racconteremo invece le ultime inchieste sull'omicidio di Pablo Neruda.
2: Lato oscuro della verità.
3: Sono le 15 e 25 minuti.
4: Radio Podcast. Il meteo.
3: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
1: Oggi si sa che Pablo Neruda non è morto per una malattia, ma è stato ucciso con un'iniezione di botulino in una clinica di Santiago. L'omicidio di Pablo Neruda è un fatto che non si può più occultare. Ad affermarlo con la certezza dei risultati delle ultime analisi forensi effettuate da un panel di esperti internazionali è il nipote del poeta cileno, l'avvocato Rodolfo Reyes, che pure fa parte dello staff di legali della parte civile nell'inchiesta che porta avanti in questi mesi la giustizia cilena sulla morte del poeta. Reyes parla dell'uccisione di Neruda tramite un'iniezione di botulino.
5: Mira, los hechos son los que son de siempre. Acuérdate que Neruda murió a los 12 días después del golpe militar. Entonces, y todos quedamos con esa instancia primera que Neruda tenía cáncer, que fue el cáncer el que lo mató. Y eso no es así. Posteriormente de la denuncia de Manuel Araya, su chofer, esto se empezó a investigar por el ministro Mario Carroza, que fue muy exhaustivo y muy perseverante en que esto se siguiera en adelante. Ahora, tal como tú señalas, en el año 2013 fue su exhumación y el año 2017... peritos forenses de gran calidad mundial como son Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, que también España, que colaboraron en esto, en especial los dos laboratorios de Dinamarca y Canadá, encontraron gran cantidad de Clostridium botulinum en sus osamentas. Y el Clostridium botulinum es nocivo y letal en cualquier ser humano.
1: Reyes ha auspicato che le indagini della magistratura si concludano entro quest'anno e ha affermato che l'uccisione di Pablo Neruda non si può più occultare, che manca solo la decisione del giudice Paola Plaza, che sovrintende la causa. Il nipote di Neruda ha rivelato che le analisi effettuate in due diversi laboratori in Canada e Danimarca consegnate al tribunale dimostrano la falsità del certificato di morte che nel 1973 affermava che mio zio, dice Reyes, era morto per effetto delle metastasi del cancro alla prostata che gli era stato diagnosticato. All'inchiesta sulla morte di Pablo Neruda è dedicato Delitto Neruda, il libro inchiesta pubblicato da Chiare Lettere del collega Roberto Ippolito. Questo libro ha 3 anni, in realtà sembra scritto in queste ultime settimane, perché di quello che lei ha scritto c'è stata poi la conferma sempre più forte, sempre più importante, che viene dal Cile. Siamo l'11 settembre del 73, quando al Palazzo della Moneda viene assediato dalle forze di terra e di aria, con il bombardamento del Palazzo della Moneda, con la morte del presidente socialista Salvador Allende e con la caccia degli uomini della DINA, cioè della polizia di Pinochet, di tutti gli oppositori che o vengono arrestati o vengono uccisi seduta stante oppure sono costretti all'espatrio. Doveva essere così per uno dei grandi uomini della cultura, della letteratura mondiale, che viene dal Cile, che era il poeta Pablo Neruda. Doveva essere così perché proprio alla vigilia della sua partenza per il Messico entra nella clinica Santa Maria di Santiago vivo e ne esce morto. Che cosa accade in quella clinica in quelle ore in cui appunto Neruda muore nello stesso luogo peraltro dove era stato avvelenato qualche tempo dopo l'ex presidente cileno Frei Montalva, oppositore del regime?
6: Allora ci sono nell'introduzione, grazie, ci sono molte indicazioni sul mio libro Delitto Neruda pubblicato da Chiare Lettere. Innanzitutto una cosa importante dire: questo titolo l'ho deciso insieme all'editore soltanto alla fine di tutto il lavoro. Io non pensavo di riuscire di raccontare questo per un delitto, pensavo di raccontare un sospetto su un delitto, ma gli elementi trovati sono stati così tanti che quel titolo è diventato, per così dire, obbligatorio. Ci sono effettivamente tanti e tanti elementi che portano a dire che Neruda non è morto di cancro, come dice il certificato del registro civile e il certificato medico. Era certamente malato di cancro, ma non è morto per il cancro. Il certificato è assolutamente falso. Quello che sta accadendo in questi giorni, 3 anni dopo esattamente l'uscita del libro, è esattamente quello che c'è scritto nel libro. Gli ultimi accertamenti scientifici confermano ulteriormente l'impossibilità che Neruda sia morto per il cancro, e poi possiamo entrare nel merito specificatamente per la cachessia cancerosa, denutrizione come scritto nel certificato. E elemento importante è quello che è appena stato detto: il giorno dopo la morte, che è avvenuto alle 22:30 del 23 settembre 1973, Neruda sarebbe andato in Messico. La morte ha impedito la partenza per il Messico.
1: Cosa sarebbe potuto capitare, per esempio, nell'idea più generale di opposizione al potere di Pinochet, dei generali, se Neruda fosse partito per il Messico? Ma perché qui stiamo parlando, stiamo parlando di un premio Nobel, quindi stiamo parlando di una delle figure più importanti della cultura del mondo.
6: Sì, un premio Nobel con una popolarità incredibile nel mondo. Allora, facciamo un passo indietro nella sua vita. A 20 anni, e siamo nel 1924, Neruda acquista già una popolarità mondiale con 20 poesie d'amore e una canzone disperata, una raccolta celebre e conosciuta a livello planetario. Lui diventa già famoso quindi all'inizio degli anni 20, negli anni 20 del secolo scorso. Quando morirà saranno passati molti anni e via via la popolarità è cresciuta fino ad ottenere il Nobel nel 1972. È chiaro che fuori dal paese un personaggio con quella popolarità sarebbe stato una spina nel fianco nella dittatura. D'altra parte, in Delitto Neruda, nel mio libro, ricostruisco tutti gli oltraggi che sono compiuti contro Pablo Neruda dal momento in cui c'è il golpe, potremmo dire anche prima, comunque dal giorno stesso del golpe. Viene praticamente lasciato isolato nella casa di Isla Negra, viene compiuta una perquisizione pazzesca per spiegamento di forze dentro casa sua, tanto che lui con grande forza di spirito si prende beffa del capitano che guida una quarantina di militari e dice: cerchi pure capitano, qui c'è una sola cosa pericolosa. Il capitano pensa che ci siano armi, terroristi nascosti, mette la mano di fianco come per prendere la pistola e gli chiede: che cosa? E lui dice: la poesia. Ecco, c'è una sola cosa pericolosa, che è la poesia. Questa battuta di Pablo Neruda è davvero importante, perché anche la poesia viene considerata sovversiva. I libri di Neruda, non solo quelli di Neruda, ma i libri di Neruda vengono bruciati nei falò per le strade. Un intero capitolo del libro è dedicato proprio a questo aspetto, poco conosciuto, dei libri incendiati anche la mattina della sua morte, a poca distanza dalla clinica dove era.
1: Ecco, l'ipotesi, che ormai è qualcosa di più di un'ipotesi, è che il gruppo dei professori che stava appunto curando Neruda nella clinica Santa Maria di Santiago abbiano dato una iniezione di botulino, e quindi poi il resto è stata una messa in scena. Personaggio chiave di questa vicenda dal punto di vista dei killer è certamente una vecchia conoscenza della CIA, cioè Michael Townley, che si era reso anche abbastanza con certezza, anche con numerose sentenze, protagonista di molti attentati di personaggi chiave del governo di Allende in trasferta, e faceva parte del cosiddetto Plan Condor, Piano Condor.
6: Allora, il piano, come dire, la cospirazione che tocca tutta l'America Latina, indubbiamente ci sono. Il suo ruolo nel caso specifico di Neruda no, ma perché? Perché ci sono altri, chiamiamoli misteri, in realtà sono altri buchi che derivano dalle testimonianze. Che cosa succede? Che il medico che era presente in clinica il giorno della morte, la domenica, abbiamo detto 23 settembre, dichiara anche al magistrato, attenzione, che ha lasciato il servizio alle 19.45. Alle 19.45. E lo ha lasciato al medico di turno. In realtà fornisce un nome, il dottor Price. Questo dottor Price non esiste. Non c'era nessun medico di turno che si chiamasse Price, nessun dipendente della clinica Santa Maria dove c'era Neruda che si chiamasse Price, nessun medico di questo nome, nessun medico. Io ho cercato dovunque, nessun medico in nessuna clinica, in nessun ospedale che risponde a quel nome. Ecco quindi già un punto molto preciso di mancanza. Che Neruda fosse sotto la piena sorveglianza dell'amministrazione americana di Nixon e Kissinger, che ha sostenuto il golpe, è fuori di dubbio. Io pubblico nel libro tre documenti inediti, desecretati, in cui risulta proprio l'attenzione nei confronti di Neruda. Non sono una prova, ma sono un elemento assolutamente importante.
1: E alla fine di questo nostro racconto resta la memoria. Al Cile e alla sua rinascita, nel lontano 1986, il regista Miguel Littín, vicino a Salvador Allende, dedica un film documento straordinario, Acta General de Chile, che testimonia il suo rientro clandestino nel maggio 1985, quando mancavano solo 3 anni dal referendum che decreta il ritorno della democrazia e la fine della dittatura di Pinochet nel 1988.
7: Che pensavano i cileni di se stessi? Cosa significava vivere sotto la dittatura?
8: Significa molte cose contraddittorie. Significa molto dolore. Il dolore nell'assistere a questa sofferenza immensa del nostro popolo, soggetto a tante forme di violenza, alla fame dei bambini, i bambini costretti a prostituirsi per fame, le donne costrette a prostituirsi o a far prostituire le figlie per fame. Significa tanto dolore per tutto questo. Significa paura per ogni cosa, per tutto e per se stessi. Ma significa anche una cosa che ci hanno insegnato Allende e tanti altri, no? Significa orgoglio, conferma delle nostre convinzioni.
9: Io credo che la sola forma di unità possibile sia un programma d'azione comune, con un obiettivo comune, il ritorno alla democrazia, l'abbattimento della dittatura. Credo che quello che è mancato a noi, a tutti i settori democratici, sia stata proprio l'elaborazione di un programma stabile e graduale di disobbedienza civile e di mobilitazione sociale, capace di sfidare la dittatura e le stesse forze armate a un'apertura verso la democrazia in Cile.
1: E resta la memoria dei familiari delle vittime, di uomini e donne che non sono mai più rientrati nelle loro abitazioni e sono stati uccisi solo per le loro idee politiche. A loro è dedicata questa poesia di Victor Jara, scritta poco prima di essere ucciso dai sicari di Pinochet allo stadio di Santiago, la sera dell'11 settembre 1973. Siamo 5.000 in questa piccola parte della città. Siamo 5.000, ma quanti saremo in tutto? Quanta gente? Soffrirà la fame, il freddo, la paura, il terrore qui, già? Sei dei nostri compagni si sono persi nelle braccia delle stelle. Uno ucciso, uno bastonato come giammai avrei pensato si potesse colpire un essere umano. Gli altri 4 desideravano soltanto metter fine alle loro paure. Uno gettandosi nel vuoto, l'altro picchiando la testa, sbattendo la testa contro il muro. Però tutti e 6 hanno fissato negli occhi la morte. Siamo 10.000 mani in meno che non possono lavorare, ma chi può sapere quanti saremo oggi in tutta la patria? E ai familiari delle vittime della violenza della dittatura cilena è dedicata una delle più belle poesie di Pablo Neruda. Se tu mi dimentichi, voglio che tu sappia una cosa. Tu sai com'è questa cosa? Se guardo la luna di cristallo e il ramo rosso del lento autunno alla mia finestra, se tocco fino al fuoco, l'impalpabile cenere o il rugoso corpo della legna. Tutto mi conduce a te, come se ciò che esiste, aromi, luce e metalli, fossero piccole navi che vanno verso le tue isole che mi attendono. Orbene, se a poco cessi di amarmi, cesserò d'amarti poco a poco. Se d'improvviso mi dimentichi, non cercarmi, che già ti avrò dimenticata. Se consideri lungo e pazzo il vento di bandiere che passa per la mia vita e ti decidi a lasciarmi sulla riva del cuore in cui ho le radici, pensa che in quel giorno, in quell'ora, leverò in alto le braccia e le mie radici usciranno a cercare altra terra. Ma se ogni giorno, ogni ora senti che a me sei destinata con dolcezza implacabile, se ogni giorno sale alle tue labbra un fiore a cercarmi, ah amore mio, ah mia, in me tutto quel fuoco si ripete, in me nulla si spegne né si dimentica, il mio amore si nutre del tuo amore, amata, e finché tu vivrai starà tra le tue braccia senza uscire dalle mie.

0: Sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radio

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera a tutti, bentornati a Giornale Radio e a Delitto e Castigo, qui dove noi facciamo e tentiamo di fare una libera informazione. Ci chiamiamo appunto Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre al mio fianco il professore Iuri Aparo.
4: Benvenuto. Buonasera.
3: E questa sera è tornato a trovarci Antonio Tango. Benvenuto Antonio.
5: Buonasera a tutti.
3: Allora Antonio, lo ricordo, è stato detenuto per oltre 28 anni per una serie di reati che non lo hanno visto protagonista tuttavia come assassino. Non ha mai ucciso nessuno, però ha compiuto una serie di reati tra cui molte rapine. E questa è stata una delle concause che ha prodotto poi una pena così lunga. Ha scontato per intero la sua pena, oggi è un uomo libero, pienamente riabilitato, lavora, ha una famiglia e un figlio con cui ha un rapporto meraviglioso e di cui lui ci ha lungamente raccontato la felicità di vederlo crescere bene. Questa sera abbiamo deciso di tornare su un tema che abbiamo lambito nelle scorse puntate, cioè il tema di che cosa dovrebbe essere oggi il carcere. Cioè la domanda che ci vogliamo porre è se possiamo pensare ad un radicale cambiamento del carcere in cui si esca dall'idea dell'isolamento e si pensi invece ad un carcere che, come lo ha definito Luigi Pagano, ex direttore del carcere di San Vittore ma anche del carcere dell'Asinara, ha detto non dovrebbe più avere delle grandi mura che separino coloro i quali vivono all'interno del carcere da coloro i quali sono fuori dal carcere. Bisognerebbe pensare ad un carcere orizzontale, ad un carcere in cui coloro i quali vivono al loro interno abbiano modo di poter costruire una rinnovata identità fatta di coscienza e consapevolezza attraverso la relazione col mondo esterno. Di questo abbiamo lungamente parlato con il professor Aparo, che ha posizioni anche su questo molto interessanti, in parte convergenti con quello che ci ha detto Luigi Pagano, in parte divergenti, ma insomma lo elaboreremo questa sera. Un tema che voglio porre quest'oggi è quello di conseguenza di provare ad aprirci al mondo della comunicazione, al mondo del giornalismo. E per fare questo ho chiesto di partecipare alla nostra trasmissione in collegamento un volto ed una voce nota di Giornale Radio, ovvero quella di Luca Telese, che qui conduce una trasmissione tutti i giorni dal lunedì al sabato, che è L'attimo fuggente. Benvenuto Luca.
6: Ciao, buongiorno.
3: Allora,

0: Luca, senti, stavo appunto raccontando che nella nostra trasmissione con il professor Yuri Aparo, che lavora nelle carceri italiane da 47 anni, ha cominciato a supportare per conto del Ministero della Giustizia e indagare il, diciamo, ruolo che le Brigate Rosse hanno avuto nelle nostre carceri e soprattutto fuori dal carcere. E poi oggi, negli ultimi 28 anni, ha costituito un gruppo che si chiama il Gruppo della Trasgressione, dove lui mette attorno ad un tavolo dentro le carceri soprattutto i detenuti al 41 bis, detenuti che hanno commesso reati gravissimi, e li fa confrontare con i familiari vittime di reati. E all'interno di questi tavoli ci sono poi anche psicologi tirocinanti, quindi studenti tirocinanti che vogliono diventare psicologi. Quindi ha posto in essere un'esperienza decisamente originale. Allora, io voglio leggerti molto rapidamente uno scritto che alcuni detenuti del carcere, uno dei quali è qua presente, si chiama Antonio Tango, che ha finito di scontare la sua pena, lo raccontavo prima, ed è un uomo completamente libero, hanno scritto uno scritto in cui sostanzialmente loro hanno immaginato che il governo abbia deciso di far fronte alla crisi e al sovraffollamento delle carceri varando in seduta straordinaria un decreto di indulto di 5 anni e ponendo l'accento, hanno scritto in questo, diciamo così, ipotetico documento, l'accento sull'importanza di un provvedimento che però loro non accettano. E scrivono così in questo documento: una situazione così drammatica è tale per cui il personale di polizia è insufficiente e in piena crisi, e quindi dobbiamo con urgenza risanare le nostre carceri con l'assunzione di 7.000 agenti e l'apertura di 11 nuove carceri, perché l'ampliamento e la ristrutturazione di oltre 30 edifici si rende necessaria, perché questo è intollerabilmente in contrasto con le regole civili. E sostanzialmente loro dicono: che senso ha liberare il corpo se la mente è in gabbia? Noi denunciamo il governo e le istituzioni per la mancata applicazione dei nostri diritti di essere uomini. È dovere del governo favorire l'evoluzione del cittadino, non la regressione. E con questo provvedimento il governo agisce in modo autoritario, riduce cioè la questione alla liberazione del solo corpo e ignora il fatto che in questo modo non si fa altro che favorire la nostra regressione. È un documento molto più lungo, però la cosa importante è che in questo documento immaginario Antonio Tango, che ha contribuito a scriverlo, ci racconta un'idea di carcere che a tutt'oggi, anziché essere un carcere orizzontale che si apre alla società civile e che aiuta i detenuti a integrarsi e a avere la possibilità di rinnovare la propria coscienza, si trova invece costretta molto spesso ad essere isolata all'interno del carcere e a non vivere un processo di riabilitazione che il professor Aparo, con questo gruppo della trasgressione, negli ultimi 28 anni ha provato a cambiare. Ma è una voce, insomma, che dal sen fuggita, che in questo momento canta da sola. Io vorrei il tuo parere su un'idea di carcere diverso rispetto a quello odierno. Saresti favorevole ad un cambiamento radicale del carcere in cui l'isolamento dei carcerati fosse superato?
1: Non lo so se i tempi sono maturi. Il carcere che io conosco, il carcere italiano, è un orrore, repressione, degrado, umiliazione, salvo alcune piccole eccezioni. Ho lavorato per tanto tempo, tanti anni, sono stato a Rebibbia, quindi non ho dubbio che quel modello è il degrado di un modello vecchio. Non sono convinto, questa è forse una mia, non sono convinto di quelli che sostengono, come Luigi Manconi, che il carcere non debba più esistere. Non lo credo. Diciamo, fra questo estremo, il carcere non esiste più, non deve esistere più, non ha senso, e la pratica del carcere degradato e putrescente, esiste qualcosa in mezzo. Per esempio a Opera ho visto modello di carcere sostenibile, a Opera ho visto, mi ricordo che andai per girare un documentario e trovai i legni delle navi di Ustica, e poi il direttore del carcere mi raccontò che quei legni servivano per un progetto urbanistico in cui degli utai venivano pagati tra l'altro da associazioni civili. Tuttora esiste questo progetto a insegnare ai detenuti a costruire degli strumenti musicali. Questi strumenti poi, per una parte, renderli particolari, venivano costruiti con i legni dei naufragi di Lampedusa e di altri luoghi in cui i migranti affondavano, ed erano, come dire, un circolo perfetto. Insegnavano un mestiere, questi strumenti si vendevano e si sono venduti a peso d'oro. Quindi non, fra la soluzione carcere sovraffollato, incivile, insostenibile e niente carcere, esistono anche degli strumenti di carcere efficienti, diciamo umani, se così si può dire, almeno a dimensione umana.
0: Luca, tra i protagonisti del progetto che tu hai raccontato c'è proprio il professor Aparo, che opera, che diciamo lavora all'interno del carcere di Opera. Io lì l'ho conosciuto 13 anni fa, quando il direttore del carcere era Giacinto Siciliano. Professore, vuole commentare quello che ha appena detto Luca Talese?
2: Ho sentito quello che ha detto, sono d'accordo al millimetro, semplicemente al millimetro. Devo fare una puntualizzazione veloce per il nostro buon nome. I familiari delle vittime che partecipano al tavolo del gruppo della trasgressione non si siedono con detenuti in 41 bis, si siedono con detenuti in alta sicurezza. Senza entrare nei dettagli, sono AS3, quelli del 41 bis non di fatto rimangono comunque isolati e si sono convertiti in detenuti che sono in alta sicurezza 1, non 3. Invece quelli che vengono con me sono, era una puntualizzazione indispensabile perché sennò diciamo delle cose inopportune. Per quanto riguarda quello che ha detto Luca Talese, questa è una mia problematica che mi porto da decenni appresso, quindi a me la domanda il carcere deve esistere o non esistere pare una domanda inopportuna e che addirittura porta fuori strada. L'idea è il carcere cosa deve fare, cioè ci si deve chiedere cosa è la delinquenza, come nasce la delinquenza, quale risposta le istituzioni possono dare alla delinquenza. E per il momento non aggiungo altro perché preferisco che siano altri a parlare. Per quanto riguarda il carcere, dunque, la questione non è eliminarlo o tenerlo, la questione è come renderlo utile, perché comunque l'istituzione, sia essa il carcere, la scuola o qualsiasi altra, ha come scopo, in linea con quello che dice la Costituzione, di difendere la libertà del cittadino, di curarla, coltivarla. Bene, le istituzioni, il carcere, una volta che è stato affermato e ratificato che una persona ha commesso dei reati e che quindi non ha un senso di responsabilità utile verso la collettività, il carcere e le istituzioni in genere cosa devono fare? Questa persona, quindi per me la domanda cruciale, ecco, lasciamela dire, la domanda crucialissima è: colui che ha commesso reati deve capirlo per i fattacci suoi sulla base della punizione, come evolversi, oppure l'istituzione può fare qualcosa per indicargli la strada?
0: Ecco Luca, ti pongo alla tua attenzione il fatto che il professore, abbiamo fatto mai tante puntate, ha spesso sottolineato il fatto che non c'è, e lo sta cercando di fare lui, ricerca su come inizia la devianza, su quali sono, diciamo, le condizioni iniziali che ne facilita in qualche modo la discesa per molti di coloro i quali poi entrano nel mondo della devianza, e non vengono neppure descritte le trame di libertà, cioè come poi si possa uscire dalla devianza. Lo dico a te perché tu sei anche direttore di un giornale, per cui sottopongo alla tua attenzione e alla tua valutazione il fatto che in Italia ad oggi non si sia fatta ricerca sulle cause che producono la devianza, che forse potrebbe aiutare anche ad avere un contenimento della spesa per lo Stato al fine di contrastare questo genere di fenomenologia. Lascio a te una prima considerazione su questo e su quello che ha detto il prof.
1: No, ma assolutamente condivido quello che ha detto il professore. Ogni approccio ideologico, chiunque conosce il mondo carcere, anche non in maniera approfondita, ma dal vivo, come accade a me, capisce che ogni approccio ideologico nel carcere non vale, non esiste. Sono stato in carceri minorili in cui si provava, penso per esempio a Cagliari, in ogni modo con grande generosità da parte degli operatori carcerari, veramente di recuperare e tutelare dei ragazzi che facevano soltanto, ispiravano soltanto simpatia per come li vedi maciullati nell'ingranaggio della repressione. Tuttavia non è neanche possibile immaginare che ci sia uno strumento, una bacchetta magica per cui noi con qualche studio arriviamo per palingenesi cancellare la devianza. Mi sembra topico, siccome non è questo ciò che intendevate. La domanda è come si può cambiare proprio l'idea delle pene, l'apparato delle pene, l'apparato della cosiddetta riabilitazione del detenuto. Ho visto detenuti che avevo conosciuto in carcere integrarsi come bibliotecari, come centralinisti, e diventare veramente uomini nuovi nel loro piccolo, anche in questo sistema così malfunzionante. Quindi la domanda è come cambia il nostro apparato delle pene e come si slega l'idea del carcere dal congegno micidiale dell'opinione pubblica che si nasconde dietro al concetto salvifico buttiamo la chiave, spesso non capendo che questa è la soluzione peggiore.
0: Luca, prima di congedarti voglio farti parlare un attimo con un ex detenuto che è qui presente, Antonio Tango. Antonio Tango ha fatto 28 anni di carcere, quindi il carcere lo conosce molto bene. Antonio, vorrei che tu parlassi con Luca Telese, partendo innanzitutto dal racconto della tua esperienza del carcere e se la tua esperienza ti ha portato a conoscere un mondo del carcere che si è trasformato attorno a te e dentro di te quando tu hai cominciato a cambiare attraverso l'ausilio del gruppo della trasgressione in cui hai conosciuto il professore.
3: Allora, vorrei unirmi a quello che sto sentendo fino adesso, detto da appunto dal giornalista e dal dottor Raparo. Il carcere serve, prima di tutto. È veramente un'utopia pensare che il carcere non ci deve essere, perché io dovevo essere fermato, perché se non venivo fermato continuavo a fare reati a strafottere. Per me il problema non sussiste nel carcere, ma sussiste perché se ci fermiamo solo al pensiero che il carcere sia il problema e non chi dirige il carcere o le istituzioni, allora inseguiamo il gatto che si vuole mangiare la coda, non arriviamo da nessuna parte. Il carcere serve perché io devo essere fermato, però se tu a me, che è giusto che mi devi fermare, mi tieni in carcere dentro una cella e mi tratti non come un essere umano, come un numero con disprezzo, e non mi fai comprendere dove io ho commesso, diciamo, tale mancanza, o perché io sono sempre arrabbiato, o perché ho scelto come valore della devianza. Se tu non mi fai comprendere questo, io, a posto di evolvermi, di comprendere, io vado indietro, rimango fossilizzato in quei pensieri che io ritenevo fare una... Io quando andavo a fare le rapine dico vado a lavorare. Perciò dentro la mia testa c'è qualche cosa che vedo, dei valori che sono proprio stravolti. Se tu, governo, come lo dice la Costituzione, devi evolvere il mio pensiero per farmi diventare un uomo, un cittadino, automaticamente mi devi far comprendere questo. Il carcere è come l'ospedale. Se io mi ammalo, i dottori cosa fanno? Cercano di capire qual è il mio male. Non è che mi tengono in una stanza e mi danno dei palliativi, dei medicinali, dicono non ti preoccupare che questo, con questo curerai, che invece non risolvono niente. Allora il problema essenziale, secondo me, è che l'istituzione o il governo che è deputata a farmi evolvere e non farmi regredire all'età della pietra, deve far sì che io comprenda i valori e perché io ho questo tipo di pensiero, perché sono arrabbiato.
2: Ma io ho bisogno di puntualizzare con un atto di presunzione, perdonami, che lui si è fatto 28 anni di carcere, ma si è fatto anche 18 anni di gruppo della trasgressione. E quello che lui sta dicendo io lo metterei su una bandiera e lo farei leggere.
0: Luca, però, tra l'altro, devi sapere che Antonio ha la terza media, ma ha acquisito, frequentando ambienti, diciamo, psicoterapici e culturalmente elevati, una proprietà di linguaggio che sembra quella di un professore. Io spesso ironizzo con lui perché lo conosco da tanti anni. Vorrei un tuo giudizio su quello che ha detto proprio Antonio, no? Da ex detenuto.
1: E sottoscrivo dalla prima all'ultima parola, sia lo spirito, sia il senso, sia il riassunto folgorante di questa esperienza di vita. È veramente la laurea del carcere, in alcuni casi esiste e ne abbiamo di fronte un esempio.
0: Grazie Luca, grazie molto del tuo contributo. Allora,
1: a voi.
0: Grazie ancora Luca. Allora, ragazzi, mi sembra che sia venuto fuori qualcosa di importante. Peter, volevo far sentire, prendere un contributo da un film che è sono Le ali della libertà. In questo film, ad un certo punto, un film famoso con Tim Robbins e con Morgan Freeman. Ora, in questo film sostanzialmente c'è un momento in cui si parla del tema della istituzionalizzazione dei detenuti. Tim Robbins nel film interpreta la parte di un ex direttore di banca, si chiama Andy Dufresne, accusato di aver ucciso la moglie e il suo amante. Incarcerato nel carcere di massima sicurezza di Shawshank, Andy incontra un altro ergastolano, Ellis Boy Redding, interpretato da Morgan Freeman. I due diventano amici. A un certo punto Andy scopre che l'autore dell'omicidio di sua moglie è in carcere, ma ciò malgrado non viene liberato. Allora, vi faccio sentire questo momento, questo dialogo tra detenuti, in cui i due protagonisti si parlano e pongono il tema della istituzionalizzazione del detenuto. E poi voglio subito un commento da parte di Antonio. Vai, Peter.
4: È strano quello che è successo, non riesco a capire.
5: Quel vecchio caprone gli è andato in pappa il cervello, ecco che è successo.
6: Senti, Heywood, adesso falla finita.
7: Mi hanno detto che ti sei cacato nelle mutande.
5: Vaffanculo.
6: Allora, vuoi darci un taglio? Brooks non è impazzito. È solo istituzionalizzato.
5: Istituzionalizzami questo cazzo.
6: Quell'uomo è stato qui dentro 50 anni, Heywood. 50 anni. Questo è tutto il suo mondo. Qui dentro lui è un uomo importante. È uno dei più istruiti. Fuori non è niente. È soltanto un vecchio stanco, inutile e pieno di acciacchi. Forse non gli darebbero neanche la tessera della biblioteca. Hai afferrato il concetto?
8: Credo che tu stia dicendo un sacco di stronzate.
6: Credi pure quello che ti pare, Floyd. Ma io dico che queste mura sono strane. Prima le odi, poi ci fai l'abitudine. E se passa abbastanza tempo, non riesci più a farne a meno. Sei istituzionalizzato.
9: Col cazzo, io non diventerò mai così.
10: Davvero? Dillo quando sarai rimasto qui a lungo quanto Brooks.
6: È proprio così. È la tua vita che vogliono, ed è la tua vita che si prendono.
0: Antonio, mi commenti questo brano? Cioè l'istituzionalizzazione, l'abitudine a stare chiusi a un certo punto dentro mura altissime, condizionano la vita, persino il concetto di libertà dell'individuo. Voglio farlo raccontare
3: sì,
0: a te.
3: No, la confermo perché una parte di me odiava, è logico che odia il carcere, però dall'altra parte di me, io quando ero in carcere mi sentivo a casa, cioè mi sentivo in un ambiente protetto, più protetto ancora di quando ero fuori, tra virgolette, perché lì avevo una posizione, ero riconosciuto ed ero con tutte persone che io non mi sentivo fuori posto confronto al mondo, diciamo, esterno. Perciò mi sentivo a casa, era come se ero in famiglia. Questo è vero ed è questa la problematicità, però, come dicevo prima, è un'istituzionalizzazione della mente che ti rende prigioniero, come ti rende prigioniero il fatto di essere incazzato, arrabbiato e che ti vuoi vendicare su tutti. È una prigione dentro la prigione della mente, e questa è una cosa spaventosa, perché È impensabile che io mi debba, diciamo, sentire a casa dentro quattro mura. È una cosa fuori da, diciamo,
0: anomala
3: proprio.
0: Allora, mi pare che abbiamo esaurito il nostro tempo, ci rimane un minuto, prof. In questo minuto vogliamo provare a fare un brevissimo commento, poi ci torniamo nella seconda parte, su quello che ha detto, no? Su questo tema, quello dell'istituzionalizzazione, sentirsi protetti paradossalmente una volta che si è in carcere, per chi è detenuto, un rapporto particolare.
2: Il carcere funziona, cerca di funzionare riducendo al silenzio, eliminando il disturbo. L'essere umano, per vivere con gli altri esseri umani, ha bisogno di funzionare, di comunicare con gli altri e all'occorrenza di disturbare. L'essere umano non ha bisogno di obbedire, ha bisogno di costruire. Il carcere non è in questo momento storico equipaggiato per stimolare alla costruzione, ma è equipaggiato per dire alle persone che tiene dentro: tu hai sbagliato, quindi io ti proibisco di agire, pensaci, e sulla base della sofferenza che provi adesso, in seguito dovrai imparare per i fatti tuoi a non commettere lo stesso errore. Non è questo il sistema per diventare cittadini.
0: Pubblicità e poi rientriamo in studio.
11: Sono le 17 e 25 minuti.
12: Radio Podcast, il meteo.
11: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Bentornati, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Abbiamo un nuovo collegamento, un altro collega giornalista che ringrazio per la sua presenza, Peter Gomez. Benvenuto Peter, direttore del fattocotidiano.it.
13: Buonasera, buongiorno a tutti voi.
0: Buonasera, buonasera Peter. Allora, anche a te pongo la stessa domanda. Noi abbiamo qua in studio il professore Iuri Aparo e un ex detenuto, Antonio Tango, con cui voglio farti parlare tra un minuto. La prima domanda che ti pongo però è: tu ritieni opportuno che l'idea del carcere, così come concepita oggi, venga modificato arrivando ad avere un carcere più orizzontale, cioè dando la possibilità ai detenuti di integrarsi nella relazione con coloro i quali sono fuori per permettere la loro evoluzione?
13: Io credo che la chiave sia il lavoro, e cioè abbiamo anche delle esperienze, voglio dire, all'estero. È molto interessante quello che accade in Germania, dove praticamente tutti i detenuti lavorano, hanno un reddito, eccetera eccetera. Io credo che la chiave fondamentale sia il lavoro esterno o interno, organizzate secondo le possibilità. L'altra chiave è una chiave che passa, premesso che io sarei per l'abolizione delle carceri se fosse possibile, chiave passa assolutamente per l'edilizia carceraria. Noi abbiamo una situazione di edilizia carceraria in Italia che fa scandalo, di cui non si è mai occupato nessuno, carceri vecchie che sono criminogene per conto loro. È evidente, io credo che la chiave vera sia il lavoro. Io poi ho delle piccole esperienze, in un lontano passato ho partecipato a corsi di scrittura creativa, ho incontrato molti detenuti, ma io credo che buona parte di quello che bisogna fare passi da lì, ovviamente. Poi parliamo dei rieducatori, parliamo di tante altre cose, però io renderei il lavoro, non dico obbligatorio, ma dare, oggi non c'è la possibilità per i detenuti di lavorare, lo possono fare solo dei gruppi molto piccoli. Io so che a Opera, per esempio, qualche anno fa c'erano dei detenuti, se non sbaglio, che producevano dei lampioni, lampade, eccetera, producendo anche un reddito, ma sono esperienze molto piccole.
0: Professore,
2: certo, è vero. La questione problematica sulla quale confrontarsi è quella del carcere sì, carcere no, cioè nel nostro mondo possiamo fare a meno di qualcosa che abbia le caratteristiche del carcere, e cioè qualcosa che toglie la libertà alla persona per promuovere una diversa idea di libertà nella stessa persona. Cioè, dal mio punto di vista, non è possibile in questo momento storico una società senza carcere, perché non ci sono dubbi sul fatto che molte persone non fanno buon uso della propria libertà. Per cui la mia sintesi del carcere è: il carcere, ovvero sia la pena e tutto l'apparato, insomma, della giustizia, ti tolgono la libertà che la scuola e che l'ambiente non ha saputo educarti a vivere, perché vuole con te costruire una nuova idea di libertà, che è quella libertà che ti permette di vivere in mezzo agli altri. Quindi, dal mio punto di vista, e spero di esprimere bene il concetto, dal mio punto di vista non è possibile eliminare qualcosa che ti ricordi che tu stai usando male la tua libertà, ma è indispensabile che chi ti dice che stai usando male la tua libertà ti deve istruire, non solo nel senso dell'informazione aritmetica, ma soprattutto nel senso dell'informazione emotiva. Cioè, la persona deve essere guidata, accompagnata a sviluppare un diverso concetto di libertà e di responsabilità per stare con gli altri.
0: Peter, quando tu hai fatto il laboratorio di scrittura creativa ad Opera, hai dato un contributo anche di natura emotiva ai detenuti? La tua relazione con loro si è improntata anche ad uno scambio emotivo?
13: Ma assolutamente sì, è ovvio. Ero con delle persone, poi molte di loro le ho riviste quando hanno scontato la loro pena fuori dal carcere, in una serie di iniziative, ti parlo di molti, molti anni fa. Ma al di là della questione emotiva, che è assolutamente fondamentale, io farei una differenziazione tra molti detenuti. Allora, c'è una parte dei detenuti che hanno sbagliato nella loro vita, sicuramente per delle condizioni sociali. Oppure delle condizioni oggettive dovute da delle dipendenze, la droga conta molto, eccetera. A tutti questi bisogna dare un'alternativa pratica, anche per c'è chi delinque per vivere, voglio dire, è innegabile questa cosa, e quindi l'alternativa dal punto di vista lavorativo è una cosa molto importante. Poi ci sono dei detenuti particolari che non hanno avuto altra scelta nella loro... Te la dico così: se tu sei figlio, vieni da una famiglia di mafia, è molto difficile che tu non sia un mafioso durante la tua vita, perché vieni educato proprio in quella maniera. Ci sono delle eccezioni, ne parliamo, eccetera, eccetera. E allora lì la cosa è molto più complicata. Io ho visto detenuti condannati per reati associativi molto gravi, che poi all'interno delle carceri studiavano, si sono laureati, eccetera. Però io non sono sicuro che per quei detenuti il percorso che hanno fatto, le lauree, eccetera, abbiano permesso loro di uscire fuori dall'ambiente in cui erano cresciuti, perché nel momento in cui anche fossero usciti avevano dei doveri rispetto, tra virgolette, rispetto ai loro cari, rispetto a coloro i quali li avevano educati, rispetto al modello che avevano ricevuto. Poi ci sono degli altri detenuti che in Italia in realtà sono totalmente residuali, quello 0,8% rappresentano i colletti bianchi, che non hanno bisogno di essere rieducati, o meglio, vanno rieducati perché il carcere ha questo scopo. Ma la verità è che un grande industriale, un politico, insomma quei pochi che ci sono, perché come sapete il carcere per loro non esiste, anche in caso di condanna, il carcere per loro dovrebbe avere una funzione preventiva, cioè se io, avendo avuto pure in mano tutti gli strumenti culturali, societari, educativi, per cercare di comportarmi bene, mi sono comportato male, io so che rischio. Cosa che in Italia non avviene. Insomma, è inutile girarci intorno. In Italia c'è una giustizia per i poveri e una per i ricchi.
0: Allora, e senti, Peter, proprio perché voglio andare a chiudere, perché so che hai molti impegni, voglio farti sentire un attimo Antonio. Antonio, hai sentito quello che ha detto Peter Gomez?
14: Sì.
0: Tu poco fa dicevi, io quando facevo i reati e andavo a fare le rapine, per me quello era lavoro. Io uscivo di casa e dicevo, vado a lavorare e vado a fare le rapine. Hai sentito cosa ha detto Peter? Lui dice, se invece noi aiutassimo i detenuti implementando nel modello carcerario l'idea che si possa lavorare per guadagnare, per vivere in maniera dignitosa e onesta, questo aiuterebbe anche ad una idea diversa di carcere, no? Cosa ne pensi?
14: Allora, il fatto del lavoro a un lato ha ragione, però dico da un lato, perché il fatto che lavorando ho una funzione, un senso di responsabilità, e questo ci sta, però il solo lavoro o anche la sola istruzione, come lui ha specificato, dicendo appunto di persone che sono figli di mafiosi, anche con la laurea e tutto quanto, poi è difficile che possano modificare il loro aspetto. Ecco, su questo io non sono d'accordo, perché sia anche lo studio o il lavoro, se non viene accompagnato da una figura che per te sia credibile e che tu riacquisti fiducia in quella persona, che poi quella persona, un momento che tu acquisti credibilità con l'adulto, perché tu in realtà non sei ancora adulto, tu puoi lavorare, puoi prenderti 300 aure, ma tu rimani un bambino infantile che appena una cosa non ti viene fatta, fai bordello per attirare la tua l'attenzione e fai casino dando la colpa agli altri. Il discorso è che se non si crea un rapporto di fiducia tra un adulto che ti permette di crescere, diventare adulto anche tu, il solo lavoro, il solo studio non si arriva da nessuna parte. Per far sì che figlio di mafioso non è che rinneghi, ma che comprenda che suo padre è una persona imperfetta che aveva dei problemi, finché lui non riconosce questo, lui non potrà mai crescere. Come io, che mio padre mi ha detto che ero uno scemo, che ero un deficiente ed ero arrabbiato, però io assecondavo quella sua cosa, ho assecondato quella e mi sono fatto 20-30 anni di carcere. Per 40 anni ho vissuto questo. Io adesso mio padre gli voglio bene, perché comprendo che per me mio padre, che all'epoca doveva essere la mia guida, il mio punto di riferimento, quello che mi doveva aiutare a diventare adulto, aveva le sue debolezze, le sue imperfezioni, quando per me era un dio. Se io adesso riconosco la sua imperfezione, come riconosco anche la mia, però io adesso sono padre di mio figlio e mio figlio è un cittadino a tutti gli effetti e ho di un ottimo rapporto. È tutta una questione di creare una simbiosi di credibilità che può creare un legame. Se non c'è questo, non andiamo a nessuna parte.
0: Peter, ti invito, se vuoi, magari un giorno a venire in trasmissione a parlare con noi, anche con Antonio. Ti chiedo però un giudizio sintetico su quello che hai appena ascoltato.
13: No, io sono totalmente d'accordo, cioè il lavoro è solo, e lo studio sono esclusivamente una parte, lo dicevamo prima, poi ci deve essere una crescita personale, e poi allora bisognerebbe fare un discorso serio su come sono organizzate le carceri. perché questo appunto, se tu hai bisogno delle figure di riferimento, le figure di riferimento in alcune carceri ci sono, ma sono poche, non sono bastanti, e quindi cioè, la verità è che la politica di tutti i colori ha considerato i carceri semplicemente una discarica della società, perché in carcere non ci finivano loro, punto. E quindi, dato che non ci finivano loro, li allontaniamo, li teniamo fuori e ci evitiamo un problema. E finché stanno dentro, o per il periodo in cui stanno dentro, almeno non ci daranno dei problemi. Cioè, investire nel sistema carcerario, che non è solo, l'edilizia, vuol dire fare un investimento sulla società. E questo abbiamo deciso di non farlo in Italia, in altri paesi è stato fatto.
2: Sì, in effetti quello che io rilevo dal discorso di Antonio, che da 18 anni è una componente del gruppo della trasgressione, riguarda il fatto che il lavoro è importante e nella migliore delle ipotesi il lavoro ti fa sentire che sei una persona con una funzione. Ma quello che lui dice in buona sostanza è che lui ha avuto accesso ai primi reati magari anche in conseguenza della sua povertà, ma nel reato poi ci si rimane dentro in conseguenza di quello che la persona sente nei confronti dell'autorità, cioè nei confronti di quelle guide verso le quali, invece di vivere un senso di gratitudine e di stima, vive un senso di odio e di rancore. Quindi tendenzialmente quello che Antonio, che si è fatto poco meno di 30 anni di galera e che ha commesso non so che numero di reati, ma certamente molti di più di quelli per cui è stato condannato, lui però poi, da quando ci conosciamo, ha ben capito che alla base dei suoi reati non c'è principalmente il fatto che era povero, non c'è principalmente il fatto che era senza lavoro, ma c'è principalmente il fatto che per lui nulla di quello che incontrava per la strada avesse valore, perché non avevano valore le sue guide e perché tutte le volte che è entrato in carcere, cioè numerose volte, quello che trovava in carcere non erano delle persone che a lui chiedevano di crescere, ma erano delle persone che a lui chiedevano di riconoscere che era un delinquente. Ma nessuno ha piacere di sentirsi un delinquente. Tutte le persone hanno bisogno di essere riconosciute come persone, e se questo riconoscimento non viene dall'autorità che tu vorresti, il riconoscimento te lo procuri a basso prezzo, facendo reati e facendoti ammirare dagli altri che fanno reati. Ecco, quindi questa è la cosa di cui a me farebbe piacere parlare. Comunque, se lei dovesse venire mai al gruppo della trasgressione, le stenderei un tappeto rosso.
0: Ah, Peter, quando vuoi
13: organizzare, troviamo il modo di organizzare.
0: Perfetto,
13: sicuro.
0: Grazie molto Peter.
13: Grazie
0: davvero.
13: Arrivederci.
0: Ok, allora siamo in prossimità della conclusione della trasmissione. Io volevo a questo punto, come avete sentito, insomma, è una trasmissione ricca, pregna di significato. Chiedo a Peter, nostro regista Peter Bescapè, di prendere il secondo brano tratto sempre dal film Le ali della libertà. In questo caso è un brano di 30 secondi in cui i due protagonisti, Tim Robbins e Morgan Freeman, quindi Alain Dufresne e Red, si parlano e emerge uno dei temi che noi abbiamo trattato in trasmissione, cioè in qualche modo la possibilità di poter spiccare il volo, la famosa trama di libertà. Loro la definiscono dentro una frase che potete sentire tra un attimo.
15: Caro Red, se leggerai questa lettera vorrà dire che sei uscito. E se sei arrivato fin qui, forse hai voglia di andare un po' più lontano. Ricordi il nome della città, vero?
16: Zihuataneo.
15: Mi servirebbe un uomo in gamba per aiutarmi nel mio progetto. Spero proprio che tu venga. C'è anche una scacchiera che ti aspetta. Ricorda, Red, la speranza è una cosa buona, forse la migliore delle cose. E le cose buone non muoiono mai. Spero che questa lettera ti trovi ti trovi bene. Il tuo amico Andy.
0: Ecco, il concetto di speranza, no? Trovo che sia molto importante. Antonio, la speranza quanto è contata per te?
14: La speranza è fondamentale. La speranza è quella spinta che io cercavo tante volte di soffocare, perché avevo anche paura. Ma è quella, la speranza è la spinta e la fiaccola, quella che ti aiuta ad andare avanti, a crescere, ad affrontare qualsiasi avversione, anche contraria, che ti viene. Per me adesso la speranza è quella che oggi come oggi posso dirmi di sentirmi, tra virgolette, uomo, perché so di aver toccato proprio
0: il fondo
14: dell'inferno più fondo. Però mi sento uomo perché ho avuto la forza di rialzarmi. La speranza è quella che mi ha fatto rialzarmi. Io quando la soffocavo piaceva stare sempre lì nel fondo, mi dava un po' la rassegnazione. La speranza è quella che ti fa vivere, quella che ti fa amare,
0: tra l'altro,
14: la vita.
0: Proprio nel film a un certo punto si dice: o fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. No, e quindi chi vive il carcere, chi lo ha vissuto come te, o ha fatto di tutto per vivere o ha fatto di tutto per morire, cioè rischiava di essere soffocato dal carcere. Tu hai scelto la vita nel momento in cui hai accettato il confronto anche all'interno del gruppo della trasgressione.
14: A me mi piace pensare che questa, diciamo, speranza di scegliere la vita me l'ha trasmessa mio figlio. Il fatto che sì, perché muori, perché se tu... Io ero talmente imprigionato in una cosa temporale, non so come si dice, scusate la mia ignoranza, che per me tutti i giorni erano uguali, ormai ero su quello, non avevo nessun diciamo fantasia o progetto o qualsiasi altra cosa che mi poteva farmi sperare. Per me era tutta una cosa normale, era quotidiano, vivevo sempre quel loop, perciò o andavo a rubare, o andavo in galera, o facevo questo, o facevo quella. Ero solo limitato lì, perché la speranza è anche quella che ti fa soffrire, perché la speranza accende anche dentro di te
0: la consapevolezza di quello che sei
14: e anche dei tuoi difetti, perciò i sensi di colpa, il fatto dell'impotenza. Però se io mi soffermavo a quello, non soffermavo il fatto che riconosco quello.
0: Però c'è una cosa molto bella che tu hai detto, Antonio. Prof, Antonio dice: l'ancoraggio alla speranza, alla fine io lo trovo in mio figlio. Cioè, l'elemento che ha determinato la mia voglia di cambiare è nato comunque da una figura di riferimento. In questo caso è stato quello di salvaguardare suo figlio da tutti i rischi che invece ha vissuto,
2: sì,
0: lui.
2: Ma questo però, chiamarlo speranza, francamente, penso che porti fuori strada. Io quando sento parlare di queste belle parole tipo speranza, mi innervosisco, ma non poco, tanto mi innervosisco, perché la speranza, cioè, non so, ci sono persone che sperano di diventare ricche, ci sono persone che sperano che gli passi il cancro, ci sono persone che se ne vanno a Lourdes, eccetera. Ognuno, sulla base di come vede il mondo, spera delle cose diverse. Ci sono quelli che in questo momento, io conosco tantissime persone di 18 anni che sperano di diventare ricchi, e tantissime persone che sperano, che ne so, di morire a 130 anni. Quindi parlare della speranza, francamente, penso che porti fuori strada. Dal mio punto di vista, la speranza, quando Antonio dice spero, è semplicemente perché lui ha cambiato le attese nei confronti del futuro e nei confronti di se stesso. Quindi non è che suo figlio lo ha aiutato a sperare, suo figlio lo ha motivato a costruire l'idea di un padre diversa da quella che lui aveva in mente quando commetteva reati e si faceva di cocaina tutti i giorni. uno che si fa di cocaina tutti i giorni, cosa spera? Spera che, non so, che gli arrivi un camion di cocaina, così non ha più bisogno di comprarla. Quindi allora, insomma, dal mio punto di vista si deve lavorare sugli occhiali con cui si guarda il mondo. La speranza, poi uno se la amministra a seconda di come.

versione di Jailhouse Rock dei Blues Brothers, perché mi piace l'idea che dentro il concetto di carcere ci sia anche quello che aveva proposto Belushi, no? Un'idea di rock come capacità di cambiare. Vai.

0: Mi piaceva chiudere la trasmissione con un po' di sano rock, che anche questo serve a lenire le ferite dell'anima in modo diverso, ma anche il rock ha la sua funzione. Il professore mi guarda con...
1: Allora, guarda che litighiamo,
0: ma io lo faccio apposta perché provoco un po' il prof. Allora, vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione sono, potete riascoltarli su www.giornaleradio.fm, che naturalmente questa trasmissione andrà in replica domani alle 20 e che poi noi ci riascolteremo la prossima settimana alle 19 sabato. Vi ricordo che i contenuti invece del gruppo della trasgressione, di tutto quello che in parte sentite anche dalle parole, avete sentito anche dalle parole di Antonio, lo ritrovate su www.trasgressione.net e su www.vocidalponte.it. Abbiamo finito, grazie professore.
1: Mi dispiace
0: professore.
1: Che abbiamo finito, perché io direi una cosa, la posso dire?
0: Dica.
1: La dico. Guarda, allora, quando della speranza parla il Papa, con tutto il rispetto, lui ne parla perché ha una strada chiara davanti a sé. Per cui dice, esiste Dio e esiste il bene e quindi bisogna sperare. Io invece so che l'uomo non è soltanto bene, per cui confidare nella speranza... Dal momento che l'uomo non è soltanto bene, richiede che sta benedetta speranza deve essere lavorata. Quindi lavoriamo sulla speranza.
2: Permettimi che sto giro non sono d'accordo con te, perché se abbiamo tirato fuori la speranza, l'abbiamo tirato fuori in un discorso dove... A partire dall'inizio del programma abbiamo parlato di determinate cose, perciò non è di una forma di speranza. Quando mi ha fatto la domanda sulla speranza, era inerente al film delle Trame della Libertà, che non è una speranza, come dicevi tu, il fatto di vincere o il fatto di lotta, è il fatto di non rassegnarsi, di lottare.
1: Ok, allora si deve dire la speranza di qualcosa, non si deve dire la speranza in generale.
2: Vabbè,
1: la
2: ma io sono ignorante, non sono colto come te.
1: E istruisciti.
2: Va bene.
0: Allora, grazie a tutti voi per averci seguiti, grazie ad Antonio Tango, grazie al professor Iuri Aparo, a sabato prossimo.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Residua instabilità su parte dell'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio o locali temporali potranno interessare principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e l'Umbria. Per il resto, ampio soleggiamento, nonostante la presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte, tendenza all'esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Quello che è accaduto è che era una violenza premeditata, cioè loro erano partiti con l'intenzione di ucciderci.
4: Settembre 1975. L'estate è già un ricordo sfumato nel parco del Circeo, 80 km a sud di Roma. Le belle ville si nascondono tra piante secolari, arbusti e prati. Si raggiungono percorrendo cammini non asfaltati e strade che lambiscono il mare. La villa della famiglia Ghira si trova proprio nel parco del Circeo. Il padre è un importante costruttore edile, la madre è casalinga. Poi c'è Andrea, 22 anni, violento, criminale. Nei primi degli anni 70 Andrea Ghira è un giovane militante di Avanguardia Nazionale, formazione della destra eversiva guidata allora da Stefano Delle Chiaie, sciolta nel 1974. Al liceo Giulio Cesare di Roma Ghira è il leader di un gruppo che teorizza il crimine come mezzo di affermazione sociale. Il suo riferimento è Jacques Berenguer, una marsigliese responsabile di sequestri di persona avvenuti a Roma tra aprile e agosto 1975. La fedina penale di Andrea Ghira è sporca. Risulta più volte condannato per lesioni aggravate, rapina e ricettazione, violazione di domicilio, ma lui vive con la famiglia nel quartiere residenziale dei Parioli. La sua camera è tappezzata di bandiere naziste, mezzi busti di Adolf Hitler e Benito Mussolini, libri del filosofo Julius Evola, la pistola al sicuro sotto il materasso, si dichiara nazionalsocialista. Andrea Ghira ha due amici estremisti e delinquenti come lui. Gianni Guido, 19 anni, è iscritto al primo anno di architettura e vive nel quartiere Nomentano, in un elegante palazzo tra Villa Paganini e Villa Torlonia. Il padre è un alto dirigente di un istituto di credito. Angelo Izzo, 20 anni, è figlio di un ingegnere edile. Iscritto a medicina, Izzo è conosciuto per la sua prepotenza e le sue teorie sulla divisione in classi. I dominanti, i poveri cristi, i pidocchiosi. Al Circeo, la famiglia Ghira ha costruito una villa lussuosa su due piani con giardino, box e taverna. Poco lontano dalla costa, con una vista mozzafiato sull'isola di Ponza. È lì che Izzo e Guido portano due ragazze provenienti dai quartieri periferici di Roma. Rosaria Lopez, 19 anni, non ha ancora finito le scuole medie. Vive con il fratello, la sorella e i genitori anziani e malati in due stanze, in via di Grotta Perfetta all'Ardeatino. Donatella Colasanti, coetanea di Rosaria Lopez, padre impiegato, madre casalinga, un fratello di un anno più grande di lei. Andiamo ad una festa a Lavinio, ci divertiremo, vedrete, dicono Guido e Izzo alle due ragazze. Ma a Lavinio Donatella e Rosaria non arriveranno mai, raggiungeranno invece Villa Moresca nel Circeo, la villa di Ghira. Il resto si snoda lungo 36 ore di torture morali, fisiche e sessuali. Ghira, Izzo e Guido uccidono Rosaria Lopez e colpiscono ripetutamente Donatella Colasanti. A quel punto pensano che le due ragazze siano morte. Le avvolgono in sacchi di plastica, le caricano nel bagagliaio della 127 di Guido e fanno ritorno a Roma. Parcheggiano l'auto sotto l'abitazione dello stesso Guido in via Pola e vanno a mangiare in pizzeria. Ma Donatella Colasanti è ancora viva. Si accorge che l'auto è stata abbandonata. La sua voce richiama l'attenzione di alcune persone che aprono il bagagliaio dell'auto. Donatella è salva. Per Rosaria non c'è nulla da fare. E Donatella, qualche ora dopo, offrirà questo racconto ai cronisti giunti in ospedale.
5: Dove hanno messo il laccio intorno al collo, cercavano di... mi avevano un laccio, mi tiravano. E poi, vedendo che non riuscivo a morire, hanno preso la sbrangata con la testa. E dicevano sempre: questa qui, Madonna, resiste troppo, quando è che muore?
6: In questo momento lei ha fatto finta di essere morta.
5: Sì, dice casomai, dopo gli diamo una spistolettata, quando mi hanno messo nel portapagaio dice finalmente è morto.
4: Vittime carnefici, figli della borghesia romana di destra contro ragazze che vivono nei quartieri popolari della capitale. Tirati su in fretta negli anni della speculazione edilizia e del boom economico, come ricorda Giovanni Columba, giornalista e scrittore.
7: Questi ragazzi, che poi erano ragazzi di tutti i giorni, ragazzi nei quali si poteva riconoscere una gran parte della città, erano Pariolini, Piazza Euclide, insomma ragazzini per bene, di questi che giravano con le automobili, con le prime motociclette, e le ragazze anche loro erano personaggi normali, comuni, non c'erano ambienti diversi, non c'era la politica, era la vita quotidiana nella quale si rifletteva la vita dei lettori, e quindi la consapevolezza che questo sarebbe potuto accadere a tutti, ai figli di tutti, ai fratelli di tutti, ha provocato in quella circostanza veramente uno shock nuovo di fronte al delitto e al male che si configurava in un modo fino allora forse visto al cinema, ma nemmeno, questo disprezzo della vita umana, questo sadismo nell'infliggere sofferenze gratuite, che era un film dell'orrore, è stato uno dei primi film dell'orrore di cui la cittadinanza è venuta a conoscenza attraverso un fatto vero.
4: Dopo il delitto del Ciceo vengono arrestati Gianni Guido e Angelo Izzo. Andrea Ghira riesce invece a fuggire. Poi la giustizia farà il suo corso e il lungo iter giudiziario si svolgerà sull'onda dell'emozione popolare suscitata da un delitto così efferato. Il processo si svolge nel luglio 1976. I giudici non concedono alcuna attenuante ai tre imputati, che vengono condannati in primo grado all'ergastolo per omicidio pluriaggravato. Nel gennaio 1977 Gianni Guido e Angelo Izzo cercano di evadere dal carcere di Latina. Prendono in ostaggio una guardia carceraria, ma il tentativo fallisce. Ma ripercorriamo i mesi drammatici del processo di primo grado. Nelle aule del Tribunale di Roma Angelo Izzo parla davanti a Donatella Colasanti, uno davanti all'altra.
8: Ora l'interrogatorio ha detto addirittura che era con una giacca per giustificare questa pistola che stava tirata fuori subito, per dimostrare che non ha mai avuto nessun rapporto sessuale con noi, senza costrizione e se contro la sua volontà.
9: È un vigliacco e basta. Cioè, hanno avuto fai grandi con noi, che eravamo ragazzine, che eravamo piccole. Però adesso tremano, con le porte chiuse quando devono parlare. Questa stupida farsa che si vede benissimo che recita. Recita pure male.
10: Perché?
9: Perché si vede.
4: E durante le udienze fuori dal tribunale, migliaia di femministe trasformano quel processo per stupro in uno strumento per la loro liberazione.

0: Anita Pasquali, leader del movimento femminista, ricorda il processo per il delitto del Circeo che trasformò le coscienze delle donne che chiesero ed ottennero di costituirsi parte civile.
1: C'era una parola d'ordine che è stata quella che ci ha tenute unite, che per lunghi anni ha tenuto in piedi anche per quanto possibile il movimento per la legge e ancora oggi in fondo riaffiora nelle nostre attività, che era: per ogni donna stuprata e offesa siamo tutte parte lesa. Questa era una parola dove dentro c'era, ecco, una trovata solidarietà e identificazione tra le donne, le più lontane, diciamo, dalla possibilità di uno stupro e quelle invece che la vivevano più da vicino o che ci unificava.
0: Poi si giunge alla requisitoria del PM Vito Giampietro, che formula considerazioni generali.
2: Io vi esorto a svolgere il vostro mandato con serenità, con obiettività, con umiltà, ma anche con fermezza, con coraggio, con severità, ricordandovi che giustizia è essenzialmente equilibrio e proporzione tra violazione commessa e sanzione da irrogare.
0: E alla fine entra nei particolari, muove precise accuse e risponde così ai difensori di Gianni Guido e Angelo Izzo, che chiedono invece una perizia psichiatrica nei confronti degli imputati.
3: Non vi è follia nel comportamento di Guido e di Izzo e di Ghira, aggiungo. Non vi è la follia che ottunde il sentimento, che ottenebra la volontà, che obnubila il cervello. Il delitto è lucido, freddo, spietatamente voluto per il perseguimento di un fine ben determinato.
0: Proprio in quel momento Andrea Ghira, dalla sua latitanza, invia un bigliettino ai camerati Angelo Izzo e Gianni Guido. Si vanta di avere protezioni importanti. Vi farò scarcerare tutti in breve tempo, promette Ghira. Poi minaccia di morte. Donatella Colasanti. I familiari di Gianni Guido e Angelo Izzo avevano offerto soldi alla famiglia di Rosaria Lopez, ma il padre li ha rifiutati. Vogliamo solo giustizia, dice al compianto Giuseppe Marrazzo, straordinario inviato del TG2.
4: Quanti figli ha, signor Lopez?
5: Erano 8 figli, adesso sono 7.
4: Non c'è stato un padre o una madre che siano venuti a chiederle perdono?
5: Nessuno si è presentato a chiedere nemmeno perdono, niente. Perché ci manca anche il coraggio a chiedere il perdono, perché si deve anche vergognare.
4: È vero che le famiglie degli imputati le hanno offerto un risarcimento?
5: Sì, i familiari per potersi liberare dell'ergastolo hanno offerto dei soldi e che io non ho di bisogno di questi soldi, ossia che venga fatta giustizia.
0: Gianni Guido e Angelo Izzo, le loro storie sono costellate da evasioni da carcere di massima sicurezza riuscite grazie ad una rete di protezioni e complicità non sempre accertate in sede penale. Gianni Guido viene subito trasferito nel carcere di San Gimignano. Da quel penitenziario fugge nel 1981 e 2 anni dopo viene arrestato a Buenos Aires sotto falso nome. Viene ricoverato in ospedale in attesa di estradizione, ma il 15 aprile 1985 Guido riesce a dileguarsi. Sarà nuovamente intercettato nel giugno 1994 a Panama e trasferito definitivamente in Italia. Anche per Angelo Izzo la fuga resta l'unica arma per sottrarsi alla giustizia. Izzo riesce ad evadere dal carcere di Alessandria il 25 agosto 1994, per essere poi rintracciato in Francia il 15 settembre successivo. Negli anni 80-90 Angelo Izzo si trasformerà in un collaboratore di giustizia. Sarà ascoltato da magistrati, giudici, polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini sulle stragi neofasciste dal 69 al 1980 e sui delitti eccellenti della mafia politica, rivelazioni confermate solo in parte in sede processuale. Izzo parlerà del suo pentimento a Milano nell'aula bunker di San Vittore nel 2000 durante il processo di primo grado per la strage di Piazza Fontana.
6: Il motivo principale è che entrò in crisi in qualche maniera l'immagine che avevo di me stesso, cioè dopo 10 anni, 11 anni di carcerazione io naturalmente non mi trovavo più in quell'abito in cui che mi ero cucito addosso, diciamo un po' diciamo di cattivo tra virgolette, ed incontrai un magistrato come il dottor Vigna che seppe cogliere magari dei sintomi di crisi, diciamo proprio di crisi personale che vivevo. Poi probabilmente anche la speranza di qualche beneficio, insomma, di ricostruirmi una vita, certamente ha avuto, anche se non c'erano leggi, non c'era niente, insomma, quindi diciamo, poi ha avuto un'influenza, una speranza così, diciamo, anche non razionale, non proprio naturalmente. Ecco, queste più o meno possono, proprio diciamo, dette in pochissimo, anche la crisi politica che cominciava a non credere più in quel tipo di ideologie in cui avevo creduto, diciamo, oggi ne sono assolutamente lontano, insomma.

0: Nel 2004 il Tribunale di Palermo concede ad Angelo Izzola semilibertà e lo ritiene ravveduto, viene trasferito a Campobasso. Nel 2005 però Izzo uccide Maria Carmela e Valentina Maiorano, moglie e figlia di Giovanni Maiorano, un boss pugliese, suo compagno di cella a Palermo. Otto mesi dopo aver ucciso Rosaria Lopez e seviziato Donatella Colasanti, Andrea Ghira è già a Madrid, all'ufficio reclute della Legion Española. A disegnare la sua storia segreta è un comunicato del comando del Tercio Gran Capitan, la brigata della Legione che ha sede nell'enclave di Melilla, sulla costa marocchina. Secondo la versione ufficiale, Andrea Ghira si trova in Spagna sotto il falso nome di Massimo Testa fin dai primi anni Ottanta. Nel 1993 viene sospeso per uso e detenzione di sostanze stupefacenti. Muore l'11 aprile 1994 per overdose. È la verità fornita da parenti e familiari di Andrea Ghira oppure l'ennesima messa in scena al quale troppo spesso la storia dell'Italia contemporanea ci ha abituato? Gianni Cipriani, giornalista e scrittore.
1: Non mi meraviglierei molto se emergesse una realtà un pochino più complicata, nel senso che dalla ricostruzione che è emersa c'è questa fuga che sostanzialmente lo porta in Spagna nella legione straniera e lì rimane fino alla morte. Noi sappiamo che al di là dei rapporti storici della Spagna all'epoca franchista con la diaspora delle versioni neofascista italiana, sappiamo anche che c'era una rete di solidarietà e di connivenze molto, molto più ampia, per cui non mi meraviglierei assolutamente se Ghira si fosse mosso all'interno di questo circuito. Le reti neofasciste, soprattutto negli anni 70, erano molto articolate. Diciamo, quella che emerge è una ricostruzione talmente lineare da essere poco credibile.

0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continueremo a raccontare la strage del Circeo.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 19 e 21 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Nella mattinata di domani avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. In giornata poi non sono attese grandi variazioni, salvo per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: 1975. Roma e l'Italia intera sono sconvolte dalla notizia di un crimine talmente efferato da essere inconcepibile. In un piccolo comune della provincia di Latina, tre giovani di buona famiglia hanno rapito e torturato per un giorno e una notte due ragazze, uccidendone una e causando gravi ferite all'altra prima di essere arrestati. Chi sono questi tre aguzzini? E come sono potuti arrivare a commettere un atto così crudele? La verità ha le sue radici nella tormentata vita sociale degli anni 70, in cui il culto della violenza e l'ideologia neofascista allungano i loro tentacoli anche negli ambienti più insospettabili. Massimo Lugli e Antonio Del Greco ripercorrono i traumatici eventi del massacro del Circeo, raccontando i pregressi dei colpevoli, lo svolgersi dei fatti e le conseguenze di uno dei crimini più tristemente celebri della storia italiana. Massimo Lugli è un cronista di lungo corso. Dunque, un raccontatore, un narratore di tante storie d'Italia, una di queste è quella drammatica, terribile, che sta nell'ultimo libro che ha scritto Massimo Lugli, cioè Quei bravi ragazzi del Circeo, un romanzo scioccante di una delle pagine più nere della storia criminale italiana. Newton Compton Editori. E nella notte, una notte della Repubblica terribile, tra il 29 e il 30 settembre del 75, siamo in provincia di Latina, sul litorale pontino, nel comune di San Felice Circeo. Lì ci sono tre personaggi della Roma Bene: Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira, e in una villa di proprietà della famiglia di Ghira, col pretesto di una festa, vengono fermate, diciamo così, rapite e poi violentate e torturate due donne, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez. Queste torture, queste violenze provocano la morte di Rosaria Lopez, mentre l'unica, diciamo così, sopravvissuta, se possiamo dirlo, è Donatella Colasanti, sopravvissuta, ma che poi a queste vicende qua terribili, insomma, non si sopravvive mai. Cosa c'è ancora di scoperto nel racconto sui bravi ragazzi del Circeo?
4: Beh, innanzitutto devo precisare che il libro non l'ho scritto da solo, ma a quattro mani con Antonio Del Greco, che è un ex funzionario di polizia, forse il più famoso a Roma, uno dei più famosi d'Italia, che ha lavorato su quasi tutti i grandi casi e che è diventato mio coautore. Noi stiamo scrivendo adesso l'ottavo romanzo insieme, è un romanzo, quindi mi preme, questa non è un'inchiesta verità, anche perché nella realtà sulla vicenda del Ceceo non c'è più niente da scoprire, non ci sono retroscena, non ci sono, forse l'unica cosa che non sapremo mai è come fece Andrea Ghira, che come ricordiamo poi morì di overdose a Melilla, nell'enclave spagnola in Marocco, come fece a scappare, perché lui fu sicuramente avvisato. Ricordiamo che i tre assassini, dopo aver infierito sulle ragazze, Donatella si finse morta, fu caricata nel portabagagli di una 127, i ragazzi tornarono a Roma, i tre assassini, con l'intento probabilmente di buttarle da qualche parte a mare o al fiume. Lungo la strada però gli venne fame, si fermarono a mangiare in pizzeria e, già che c'erano, attaccarono briga con dei ragazzi di sinistra. Allora erano, la gente si riconosceva per l'abbigliamento, il modo di fare, i capelli, eccetera, erano quegli anni, si girava marchiati. Ci fu questa zuffa. Nel frattempo un metronotte passò vicino alla 127, che era di Guido, sentì quello che gli sembrava il miagolio di un gatto nel portabagagli, dette l'allarme e fu scoperto il cadavere e Donatella, che emerge, che è quella foto terribile che poi è stata, come dire, l'emblema stessa del Circeo, che compare sulla copertina del nostro romanzo, anche se per rispetto la donna è stata tolta, c'è solo la macchina. Ora, non è che ci siano, ripeto, grandi misteri, questi hanno fatto sicuramente tutto da soli, aiutati dalla loro ricchezza, dagli agganci e da tutto, convinti dell'impunità. E poi il libro è diviso in tre parti, perché poi ci fu questa coincidenza incredibile: dopo 30 anni praticamente il destino chiude i conti, perché che succede? Che dopo 30 anni, nel 2005, Angelo Izzo, che era l'ergastolo, ottiene la semilibertà, esce e uccide due donne, madre e figlia. Lo stesso anno vengono scoperti a Melilla i resti di Ghira, che era stato latitante per 30 anni e era stato ricercato praticamente in tutto il mondo, Iran, Israele, India, dappertutto, e invece era morto lì. E nello stesso anno, il 30 dicembre, muore Donatella. Ora, Donatella per esempio non ha mai voluto credere che quello fosse il corpo di Ghira. Lo capisco, perché era sconvolta, ma su questo non ci sono dubbi, cioè il test del DNA è stato fatto tre volte, sono testimonianze, quindi non ci sono dubbi, la storia si è chiusa qui e resta vivo e libero Gianni Guido, che ha scontato la sua pena praticamente, perché lui fu l'unico che, avendo risarcito la famiglia di Rosaria Lopez, fu condannato a 30 anni e non all'ergastolo come gli altri due.
0: Mentre Izzo è diventato un pentito, un collaboratore di giustizia, e poi dobbiamo ricordare che tutti e tre erano dei militanti di estrema destra, e sì, Izzo in particolar modo poi conosce nelle carceri numerosi personaggi, e i suoi racconti non sempre sono stati diciamo coincidenti con la verità. Però insomma, il romanzo che diciamo pubblico insieme ad Antonio Del Greco è però uno spaccato di un'Italia, di un pezzo d'Italia in cui un gruppo di giovani di buona famiglia rapiscono, torturano, violentano per un giorno, una notte, due ragazze, ne uccidono una e causano gravi ferite alla prima di essere poi alla fine arrestati. Ma chi sono questi tre aguzzini, questi tre assassini?
4: Ma guarda, intanto non erano pariolini, a Roma furono definiti pariolini perché la definizione è un po' come, credo, a Milano i San Babilini, no? Cioè quelli, i ragazzi ricchi, ma nella realtà nessuno abitava ai Parioli, di loro abitavano al quartiere Trieste sostanzialmente, che è un quartiere borghese, buona famiglia, erano stati a scuola a San Leone Magno, come si legge poi nella scuola cattolica. E però erano studenti universitari, tutti e tre di famiglie piuttosto facoltose, in realtà studenti a tempo perso, erano a tempo pieno militanti eversori, avevano cominciato con il FUAN Caravella, che era l'organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano, poi si erano iscritti al MIS, però erano stati espulsi recentemente perché nascondevano motonini rubati nel giardino di questa sezione. Loro frequentavano, come un po' era molto comune nell'estrema destra degli anni 70, io me lo ricordo perché a quel tempo ero un giovane cronista di Paese Sera. L'estrema destra flirtava con la criminalità comune, non a caso poi quelli sono gli anni in cui comincia anche l'avventura di Carminati, sono gli anni del ministero dell'arsenale, nel ministero non ancora, ma stanno per arrivare al ministero della sanità a Roma, gli anni di intrecci fra rapinatori e eversori, anche perché era la criminalità che riforniva questi ragazzi di armi. Allora giravano moltissime armi, ne girano anche tante adesso e quasi tutte provengono da furti d'appartamento o rapine a metronotte o metronotte stagionali, che se le vendono e fanno finta di essere stati derubati, però giravano tantissime armi, ma diciamo che erano soprattutto appannaggio dell'estrema destra. I gruppi di estrema sinistra invece si riforniranno inizialmente con i vecchi arsenali nascosti dai partigiani dopo la liberazione, diciamo. Quindi hanno delle storie molto particolari, è una storia intrisa di politica. Io ricordo il processo fu una specie di sfilata femminista, allora gli avvocati tentarono questa strada vergognosa di far cadere la responsabilità sulle vittime, ma perché ci siete state, ma come eravate vestite, ma che cosa avete fatto, però non funzionò. E ricordiamo che fu quella la vicenda che dette il via alla revisione della legge sulla violenza sessuale, perché la violenza sessuale allora era un crimine contro la morale, quindi molto meno, un po' come gli atti osceni in luogo pubblico, e dopo, anche grazie all'impegno di Donatella Colasanti, divenne un reato contro la persona, perseguibile d'ufficio.
0: Il processo sulla strage del Circeo apre una riflessione più ampia sulla violenza contro la donna. Qui siamo nel tribunale di Latina. L'avvocata Tina Lagostena Bassi ha difeso una giovane vittima di uno stupro non solo dagli artefici della violenza, ma anche dai loro legali. Come nel processo sulla strage del Circeo, anche qui le requisitorie tendevano infatti a dimostrare presunti atteggiamenti sconvenienti oppure una colpevole passività della ragazza, che avrebbero attenuato, se non addirittura giustificato, la gravità del gesto. Di questa condizione di dolorosa discriminazione Tina Lagostena Bassi denuncia tutta la drammaticità. Si tratta certamente di una ringa straordinaria, ancora oggi estremamente attuale.
5: Presidente, giudici, credo che innanzitutto io debba spiegare una cosa, perché noi donne siamo presenti a questo processo, intendo prima di tutto Fiorella, poi le compagne presenti in aula e Dio, che sono qui prima di tutto come donna e poi come avvocato. Che significa questa nostra presenza? Ecco, noi chiediamo giustizia, non vi chiediamo una condanna severa, pesante, esemplare, non ci interessa la condanna. Noi vogliamo che in questa aula ci sia resa giustizia, ed è una cosa diversa. Che cosa intendiamo quando chiediamo giustizia come donne? Noi chiediamo che anche nelle aule dei tribunali ed attraverso ciò che avviene nelle aule dei tribunali si modifichi quella che è la concezione socioculturale del nostro paese. Si cominci a dare atto che la donna non è un oggetto. Noi donne abbiamo deciso, e Fiorella in questo caso, a nome di tutte noi, e noi le siamo solamente a lato, perché la sua è una decisione autonoma, di chiedere giustizia. Ecco, questa è la nostra richiesta. E certo, io non sarò molto lunga, ma devo purtroppo ancora prendere atto, e mi scusino i colleghi, che se da parte di questo collegio si è trattato, in questo caso Fiorella, ma si sono trattate le donne come donne e non come oggetti, ancora la difesa dei violentatori considera le donne come solo oggetti, con il massimo disprezzo, e vi assicuro, questo è l'ennesimo processo che io faccio ed è come al solito la solita difesa che io sento. Vi diranno gli imputati, svolgeranno quella che è la difesa che a grandi linee già abbiamo capito. Io mi auguro di riuscire ad avere la forza di sentirli, non sempre ce l'ho, lo confesso, di avere la forza di sentirli e di non dovermi vergognare come donna e come avvocato per la toga che tutti insieme portiamo, perché la difesa è sacra ed inviolabile, è vero, ma nessuno di noi avvocati, e qui parlo come avvocati, si sognerebbe di impostare una difesa per rapina così come si imposta un processo per violenza carnale. Nessuno degli avvocati direbbe, nel caso di 4 rapinatori che con la violenza entrano in una gioielleria e portano via le gioie, beni patrimoniali, sicuri da difendere. Bene, nessun avvocato si sognerebbe di cominciare la difesa, che comincia attraverso i primi suggerimenti dati agli imputati, di dire ai rapinatori: vabbè, dite che però il gioielliere ha un passato poco chiaro, dite che il gioielliere in fondo ha ricettato, ha commesso reati di ricettazione, dite che il gioielliere è un usuraio che specula, che guadagna, che evade le tasse. Ecco, nessuno si sognerebbe di fare una difesa di questo genere, infangando la parte lesa soltanto. E nessuno lo farebbe nemmeno nel caso degli espropri proletari, ma questi sono avvocati che certamente non difendono nessuno che fa esproprio proletario. Ed allora io mi chiedo perché, se invece che 4 oggetti d'oro l'oggetto del reato è una donna in carne ed ossa, perché ci si permette di fare un processo alla ragazza? E questa è una prassi costante. Il processo alla donna, la vera imputata è la donna. E scusatemi la franchezza, se si fa così è solidarietà maschilista, perché solo se la donna viene trasformata in un'imputata, solo così si ottiene che non si facciano denunce per violenza carnale. Io non voglio parlare di Fiorella. Secondo me è umiliare una donna venire qui a dire non è né una puttana né niente. Una donna ha diritto di essere quello che vuole e senza bisogno di difensori. E io non sono il difensore della donna Fiorella. Io sono l'accusatore di un certo modo di fare i processi per violenza ed è una cosa diversa. Tutto si cerca di sporcare e questa ragazza alla ricerca disperata di lavoro, e che lavoro fa? Lavoro nero, mentre se andasse per le strade non avrebbe bisogno di andare per 70.000 lire al mese a lavorare da Giordano, perché tanto era il suo guadagno. Pensate, una violenza carnale ad opera di 4 durata un pomeriggio con un sequestro di persona in una villa viene valutata 2 milioni. Il silenzio della Fiorella valeva 1 milione invece. Questo vi prego di tenerne conto ai fini dell'esame di quella tal congruità dell'offerta di risarcimento. Bene, le si offre 1 milione e Fiorella, che ripeto è pure una ragazza che avrebbe bisogno di soldi, ma li vuole solo lavorando pulitamente, anche se fa lavoro nero, se viene sfruttata come lavoro, ma vuole guadagnare i soldi solo col suo lavoro, fa finta di accettare, guadagna qualche ora. Non vi sto a rileggere tutto, dice ne riparliamo domani, Perché domani? Sono le 7:30 di mattina, alle 8 ci sono altre telefonate. Lei risponde: non lo voglio vedere subito, alle 11. È già al commissariato. Ma il maresciallo è stato fin troppo chiaro quando ha detto, quando sono andato a fermare il... se lo aspettava e mi ha detto: sì, per i fatti di Fiorella. Siete qui per i fatti di Fiorella, l'abbiamo sentito ora. Ma se i fatti di Fiorella era che avevano avuto un rapporto a pagamento, non a pagamento, ma con una donna consenziente, ma come uno si aspetta la polizia? E poi, la seconda parte, vengono interrogati dal pubblico ministero a Regina Coeli e non è ancora intervenuto il difensore a dare suggerimenti. E allora che cosa fanno? Negano, mentre al maresciallo confermano di aver avuto rapporti carnali, perché tanto anche hanno detto, di fronte al PM negano l'evidenza. Ma chi ha mai detto che occorre la pistola, che occorrono le botte? Nel Medioevo, sì, si diceva, quando si parlava, e vi ricordate, recenza di qual, la giurisprudenza del decennio scorso, della vis grata quelle, non siamo più ancorati a provare questa violenza gradita alla fanciulla che si ammanta di pudicizia. Nel 1977-78 i costumi sono diversi. Se una donna vuole andare con un ragazzo, ci va, molto più semplicemente. E non si parla di vis grata puella, né di quella resistenza, anche una bella sentenza, destinata a cadere come le mura di Gerico, a nome di Fiorella e a nome di tutte le donne. Molte sono, ma l'ora è tarda e noi vogliamo giustizia. E difatti, questo io vi chiedo, giustizia. Noi non chiediamo le condanne, non ci interessano, ma rendete giustizia a Fiorella e attraverso la vostra sentenza voi renderete giustizia alle donne, a tutte le donne, anche a quelle che vi sono, e prima di tutto a quelle che vi sono più vicine, anche a quelle povere donne che per disgrazia loro sono vicine agli imputati. Questa è la giustizia che noi vi chiediamo. Per quanto attiene al risarcimento, già vi ho detto, una lira per Fiorella, questa ragazza così venale che andava con uomini per soldi, vero, e sulla quale voi butterete fango a piene mani. Bene, questa ragazza così venale vuole una lira e vuole la somma ritenuta di giustizia devoluta al Centro contro la violenza sulle donne, perché queste violenze siano sempre meno, perché le donne che hanno il coraggio di rivolgersi alla giustizia siano sempre di più.
0: Tanta strada si è compiuta dai fatti del Circeo. Il provvedimento che più ha inciso nel contrasto alla violenza di genere è la legge numero 69 del 2019, cosiddetta Codice Rosso, che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale domestica. Una estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere è stata poi prevista anche dalla legge numero 134 del 2021 di riforma del processo penale, mentre la legge numero 53 del 2022 ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere. Sempre al Senato, infine, è stata istituita la commissione d'inchiesta monocamerale sul femminicidio.
3: Sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. We'll be right back.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi

0: avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Nella mattinata di domani avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. In giornata poi non sono attese grandi variazioni, salvo per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: le 20:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Nella mattinata di domani avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. In giornata poi non sono attese grandi variazioni, salvo per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast. Il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
1: Nelle prossime ore assisteremo a un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano che

0: favorirà un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touched me.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 11 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore assisteremo a un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano che favorirà un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. It's come to think all. We have dropped them on the IT in the wallet.

0: Sono le 21 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore assisteremo a un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano che favorirà un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it.

0: Dove il fa la differenza? Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: was just like a song when we were young.
1: Sono le 22 e 12 minuti.
2: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore assisteremo a un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori del nostro paese. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Nella mattinata di domani assisteremo all'avanzata dell'anticiclone africano che favorirà un ampio soleggiamento da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio poi eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: No, I can't take one more step towards you.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 23:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori della nostra penisola. Nella mattinata di domani, poi, avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio, poi, eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

0: Sono le 23 e 13 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
0: Nelle prossime ore la tendenza vedrà un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori della nostra penisola. Nella mattinata di domani, poi, avanzerà l'anticiclone africano, favorendo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio, poi, eccezion fatta per qualche isolato rovescio che potrà interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 23 e 46 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Si espande sul nostro paese l'anticiclone africano, ma ci sarà ancora spazio per qualche disturbo temporalesco. In mattinata avremo bel tempo ovunque, con tanto sole, salvo sul Triveneto, dove potrebbero registrarsi dei rovesci o dei temporali a carattere sparso. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potrebbero accendersi anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche e lungo la dorsale appenninica. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: mezzanotte e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: mezzanotte e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: mezzanotte e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: È mezzanotte e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: È 1:19.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: 1:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È 1:46.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 2:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.